0: Forché le sorelle avevano con loro l'ultimo segnale captato mercoledì nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Gli inquirenti sperano che il terzo cellulare possa agganciarsi a qualche cella, aiutando così a restringere il perimetro delle ricerche.
1: I legali di Andrea Sempio hanno confermato ufficialmente che Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato di togliersi la vita con un'overdose di farmaci. Hanno fatto appello affinché il clima si rassereni. La donna sottoposta a una lavanda gastrica d'urgenza è trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano, è fuori pericolo, ma ancora in rianimazione e non lucida. L'esame di maturità. Oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, inglese per il linguistico. Ieri la prova di italiano per oltre 500.000 di studenti, 7 le tracce comuni a tutti gli indirizzi, Pavese e Brancati per l'analisi del testo, il discorso di Saragat nell'Assemblea Costituente, il valore delle frontiere e adolescenti, un testo tratto dal libro di Mario Calabresi che è stata la traccia più scelta dai maturandi. E dal 6 al 25 giugno del 2027 sono queste le date del Giubileo di Vasco Rossi, con 10 notti allo Stadio Olimpico di Roma, attesi 500.000 fedelissimi per festeggiare 50 anni di carriera, come ci racconta Laura Lungo.
2: Vada al massimo, vada con fedele.
3: Tutto il mese di giugno ci saranno 10 concerti consecutivi all'Olimpico di Roma, con quello che ormai è già stato definito il Giubileo di Vasco.
4: Attesi 500.000 di fedelissimi che il prossimo anno trasformeranno Roma per oltre un mese nella capitale del rock nel nome del comandante.
3: Non ho voluto fare un concerto unico con 500.000 persone perché non voglio creare disagi, sofferenze, complicazioni e difficoltà al mio popolo. Preferisco fare una cosa nella quale si divertono tutti comodamente e serenamente.
4: Non un evento unico da record quindi, ma 10 notti dal 6 al 25 giugno per celebrare 50 anni di carriera del Blasco, entrati nella storia di molti di noi. 10 feste da vivere per scrivere un'altra e nuova pagina leggendaria, potente come l'energia del rock, forte e irripetibile come l'emozione che solo Vasco sa regalare dal palco al suo popolo di devoti.
2: Siete fantastici! Siete il popolo più bello! Siamo solo...
1: E poi ci sono i mondiali di calcio con il Messico a punteggio pieno dopo 2 gare già qualificato, quindi per la fase a eliminazione diretta, al sonoro 6-0 del Canada sul Qatar, il grave infortunio per il centrocampista del Sassuolo, Ismael Koné, vince la Svizzera sulla Bosnia, solo un pareggio per Repubblica Ceca, Sudafrica, ma ci dice di più Alessandro Pirozzi.
5: La Svizzera batte la Bosnia-Erzegovina e mette una seria ipoteca sulla qualificazione. La copertina della serata è tutta per Joan Manzabi, a soli 20 anni. Partendo dalla panchina, il talento svizzero si prende il palcoscenico mondiale con una doppietta pesantissima. Di fatto, partita bloccata fino al 70esimo, poi la mezza rovesciata dell'attaccante del Friburgo rompe gli equilibri. Dopo il vantaggio a spianare la strada degli elvetici, l'espulsione di Muaremovic, il contraccolpo è immediato, il raddoppio di Vargas a certificarlo. Si entra nel recupero e arriva il 3-0, con il secondo centro personale di Manzabi. Per la Bosnia, nonostante l'inferiorità numerica, c'è il gran gol di Mamic. L'ultimo atto vede il rigore di Xhaka fissare il risultato sul definitivo 4-1. Nel gruppo A, dopo le sconfitte nella prima giornata, tra Cechia e Sudafrica arriva un pari che serve a poco. L'immediato vantaggio di Sadilek sembra spianare la strada a Schick e compagni, che per tutto il primo tempo si limitano più a controllare che a chiudere la partita. Quando tutto sembra indirizzato verso il successo ceco, nel finale arriva l'episodio che cambia il corso della gara. Tiro di Maceko, braccio in area di Sulc, rigore e trasformazione di Mokoena. Nell'ultimo turno servirà ad entrambi una vittoria per non salutare il mondiale.
1: I nostri occhi sul mondo, i nostri inviati, Raffaella Cosentino, Carlotta Macerollo, Sabrina Bellomo, e poi ritorniamo in Italia con Matteo Parlato. Intanto grazie per essere con noi. Io andrei subito da Carlotta a Kiev. Carlotta, abbiamo raccontato anche in questi primi minuti di Mattina 24 le situazioni che ci stanno accompagnando in tanti fronti caldi, con testimonianze dirette come quelle che tu hai raccolto. Aggiornaci un po' su quello che sta succedendo in queste ore e poi ci aggiornerai anche con delle voci che ci riportano.

0: portano più di ogni altra cosa quello che si sta sentendo anche emotivamente in questi minuti in quelle zone.
1: Sì, il grande attacco su Kiev che la popolazione si aspettava non c'è stato, è stata invece colpita la seconda città per grandezza d'Ucraina, Kharkiv, ancora una volta con bombe plananti, che sono quelle bombe in grado di trasportare tonnellate di esplosivo, e quindi la distruzione che portano è alta e ci sono feriti. Ieri, dopo le parole appunto ieri di Zelensky, che aveva detto cose molto forti, se l'Ucraina brucia brucerà anche Mosca, e dunque questa aveva stigmatizzato questa capacità degli ucraini, soprattutto in questi mesi, di arrivare in profondità in territorio russo. Ieri appunto le immagini di questo coperchio della raffineria di Mosca saltato in aria hanno fatto davvero il giro del mondo. Sul terreno invece si segnalano, secondo i siti specializzati e anche secondo il sito Deep State, si segnalano i russi starebbero avanzando nel settore di Kostantinivka. Lì sarebbe un problema davvero per la difesa ucraina, per la parte logistica, perché se dovesse cadere Kostantinivka sarebbe molto più facile per l'esercito di Mosca arrivare a Kramatorsk, che è la capitale della resistenza ucraina nel Donetsk. Gli effetti però dell'attacco su Kiev, sulla capitale, di lunedì ci sono ancora. Ad esempio, è stato colpito lunedì, non ne abbiamo parlato tanto, sono stati colpiti anche un liceo, un mercato, e noi siamo andati proprio lì a vedere la situazione di una donna, Caterina, che è dovuta sfollare da Mariupol nel 2022 e nella notte di lunedì ha perso anche il negozio in cui lavorava con il marito. Il nostro reportage con Badreddin Nassor.
2: Vetrina principale con i vari scaffali. Questo invece era il nostro magazzino.
3: Caterina ci accompagna in quello che fino a ieri era il suo negozio, polverizzato da un missile russo in uno dei peggiori attacchi da settimane sulla città di Kiev. È pericoloso, non possiamo entrare, ma l'odore di bruciato riporta alla mente di Caterina l'assedio di Mariupol, la sua città natale, da cui è dovuta scappare con la sua famiglia ormai 4 anni e mezzo fa.
2: Nessuno lo dice, ma ci saranno stati almeno 100.000 morti tra i civili nell'assedio della città. Con mio marito sappiamo bene cosa voglia dire essere sfollati, essere profughi, dormire in un letto che non è il tuo, non avere lo spazzolino da denti, le coperte, gli asciugamani, tutto ciò che ti fa sentire a casa. Ecco perché quando siamo arrivati a Kiev abbiamo deciso di vendere tutte queste cose di buona qualità, ma ad un prezzo accessibile anche a chi, come noi, ha perso tutto.
3: Deve reinventarsi ancora una volta Caterina, che ha imparato anche a vivere lontano dal figlio di 13 anni. Oggi lui finisce la scuola in Israele, dove è scappato dall'inizio dell'invasione.

0: per cercare di capire che cosa sta succedendo in queste ore e soprattutto quali possono essere gli scenari futuri.
1: Buongiorno a voi, qui sul lago di Lucerna c'è attesa ma anche un po' di pessimismo, perché la notizia di oggi è che il viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance è stato rimandato, doveva partire ieri sera, oggi erano previsti i colloqui che in realtà dovevano diventare il primo round di colloqui per il negoziato di 60 giorni che dovrà attuare il memorandum d'intesa siglato dal presidente Trump a Versailles e poi a Teheran dal presidente iraniano Pezeshkian. L'incontro dovrebbe tenersi dall'altra parte del lago, in un resort a 5 stelle molto esclusivo. La località si chiama Bürgerstock, dove ci troviamo, e questo è anche il nome del resort, un resort storico. Si sposò negli anni 50 Audrey Hepburn, si girò James Bond, ma si tennero nel 2024 anche gli incontri per la pace in Ucraina. Che cosa è accaduto? Pare che fosse tutto pronto per la partenza della delegazione americana e che sia stata invece ritardata la partenza della delegazione iraniana, perché per gli attacchi israeliani nel sud del Libano, lo abbiamo sentito, ci sono stati nuovi raid, e sappiamo che uno dei punti dell'intesa prevede la fine del conflitto non solo tra Israele e Stati Uniti ma anche in Libano. Con questo dà l'idea della difficoltà di questo negoziato, che prevede 60 giorni di trattative, 60 giorni che però possono essere prorogabili. Il punto più difficile in realtà poi è quello del nucleare, perché l'Iran si impegna a non acquisire, a non sviluppare l'arma atomica e a diluire l'uranio arricchito. Si tratta di circa 450 kg, ma saranno sicuramente trattative molto difficili. E ancora in serata è arrivato anche il via libera della guida suprema Khamenei, che ha dato l'ok ai negoziati, anche se ha sottolineato che si sarebbe comportato diversamente, ma ha detto il presidente americano Trump è disperato. Dunque l'attesa non è finita, i colloqui al momento sono sospesi, però il negoziato si annuncia comunque difficile nonostante la firma del memorandum d'intesa. Roberta.
0: E grazie Sabrina, naturalmente è una situazione che continueremo insieme a monitorare e a raccontare ai nostri telespettatori, sperando in qualche notizia positiva e in un po' più di ottimismo che ci auguriamo possa arrivare anche con fatti concreti. Però abbiamo parlato di Libano, e allora a proposito di Libano andiamo subito da Raffaella Cosentino per cercare di capire non solo quello che è successo nelle ultime ore, lo abbiamo sentito e raccontato, ma soprattutto quel che si prevede anche nelle prossime. Raffaella.
2: Sì, lo dicevate, gli occhi sono puntati a questo punto sul Libano. Il presidente degli Stati Uniti Trump si aspetta il cessate il fuoco su tutti i fronti, ma l'esercito israeliano ha pubblicato una nuova mappa della zona di sicurezza, la chiamano così, quella delle operazioni militari in Libano, che entra in profondità nel territorio libanese di 10 chilometri ed è più vasta di quella precedente, perché comprende nuove diverse località sia nel distretto di Tiro come Bayad, anche nella zona di Ben Jebel e di Nabatie. E solo ieri nei raid aerei sono state uccise altre 4 persone, e il numero scende rispetto alle settimane precedenti, quando ogni giorno assistevamo alla morte di decine di civili negli attacchi aerei, che quindi sono diminuiti di intensità, ma ci sono ancora. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour calcola che da domenica, quando è stato raggiunto l'accordo tra Iran e Stati Uniti, ci sono stati almeno 15 morti. E poi continuano gli scontri tra gli israeliani, che continuano ad avanzare nella zona di Nabatie, vogliono raggiungere posizioni strategiche, e Hezbollah si combatte nella zona di Fartebnit. E intanto gli sfollati cercano di tornare verso le loro case, e l'esercito libanese e i soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca dei corpi, e anche cercano di trovare le munizioni inesplose, le teste di missile, che sono estremamente pericolose per la vita delle persone. E tutto questo a 4 giorni dal nuovo round di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv. A te.
0: E grazie Raffaella, torneremo sui nostri fronti caldi cercando di capire ancora di più, di avere gli aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto salutiamo, abbiamo proprio pochi secondi per salutare il pubblico di Rai 3, ringraziarlo per essere stato con noi, ma la nostra informazione prosegue su canale.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato.
9: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
10: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
7: E Serafino non si è accorto di nulla.
11: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
12: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
13: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
14: Due Aperol Spritz.
15: Okay. Aperol Spritz.
14: Un Aperol Spritz.
16: Aperol. Chiedi l'originale.
17: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
18: Drutex, finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
19: Scusa Mario, ho una chiamata
20: sono
19: sotto.
20: Sono io, non riattaccare.
19: Non ci penso proprio.
20: Oramai sono il vostro portafortuna, eh?
19: Portafortino? E dove sei finito?
20: Lontano da tutti.
21: Dove non c'è la fibra, hai il wifi di TIM con l'antenna 5G e per la seconda casa costa la metà.
20: E adesso devo andare perché ho avuto un'idea per il ritornello.
19: E io ritornello a parlare con
21: Mario. Vieni nei negozi.
22: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: oggi la seconda prova scritta della maturità, tracce scelte dal Ministero a seconda dell'indirizzo di studi, matematica allo scientifico, latino al classico. A 12 giorni dalla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero un fermaglio rosso per capelli, sarebbe di Sara, la più piccola. Mare cristallino e panorama mozzafiato fanno di Capo Zafferano uno dei paesaggi di mare più belli della Sicilia, un patrimonio da salvaguardare. Anche in Italia ondata di caldo record, senza precedenti per la durata. Da oggi temperature in ulteriore salita, nel weekend sfioreranno i 40 gradi. Milano batte Venezia e si aggiudica il 32esimo scudetto del basket, annata da incorniciare per l'Olimpia che aveva già vinto Coppa Italia e Supercoppa. Sono le 7 di venerdì 19 giugno, bentrovati all'ultima puntata della settimana e di questa stagione di Buongiorno Italia. Noi siamo in diretta dagli studi di Milano e da Napoli, dove ritroviamo Andrea Siano.
1: Bentrovata Chiara, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dunque, dopo la prima, gli oltre 500.000 studenti alle prese con gli esami di maturità oggi affrontano la seconda prova, quella specifica per indirizzo. Cominciamo da

0: A Napoli, andiamo subito alla nostra Francesca Ghidini che è in diretta. Francesca, dove sei?
1: Sì, buongiorno, sono al Liceo Scientifico Linguistico Alberti di Napoli, qui si comincia alle 8.30, quindi aule come questa si riempiranno di maturandi, lo ricordiamo 527.000 maturandi in Italia, 72.000 in Campania. In che cosa consiste la seconda prova? Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico e poi materie selezionate, materie di indirizzo negli altri istituti. Il tempo a disposizione varia, la media è dalle 6 alle 8 ore. Un dato per Napoli, ieri disagi per i guasti ripetuti alla linea 1 del metro, al momento il servizio sulla linea 1 è regolare. Poco attese le tracce della prima prova di ieri, le più gettonate, la meraviglia, la fatica, la memoria, Pavese e la Costituzione italiana. Linea a voi.
0: Ed è proprio questo che troviamo ad esempio nel taglio centro del Corriere della Sera. Siamo alla nostra edicola digitale, maturità è il tema d'italiano, vedete, da Pavese a Saragat. I ragazzi però scelgono in larga maggioranza il brano di Calabresi, tratto dal libro del giornalista e scrittore Alzarsi all'alba, che è proprio, come diceva anche la nostra Francesca Ghidini, centrato sul valore della fatica, sulla necessità anche da parte dei genitori di non proteggere i figli da frustrazioni, dolore, fatica e sofferenza. Ma l'apertura del Corriere, forse l'avete intravista, e sugli esteri, su Kiev, l'attacco più duro su Mosca, mentre riapre Hormuz e Khamenei dice avevo una visione diversa, ma Trump ha firmato per debolezza nella foto notizia l'esplosione alla Gazprom Nefta a 15 km da Mosca. Sugli esteri anche l'apertura a tutto tondo di Repubblica, Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, ma il presidente statunitense è stato mosso dalla disperazione, riprende la navigazione nello stretto medio orientale di Hormuz, la Casa Bianca scarica Netanyahu e poi, ecco, vedete ancora i bombardamenti, la pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. Dalla Stampa invece un'apertura diversa, anche se sempre sugli esteri, ma tutta centrata su Putin e sull'ora della trattativa. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, ovviamente l'idea è quella di una pace fra Russia e Ucraina. Sulla difesa, tensione in Italia fra Crosetto e Giorgetti per i fondi tagliati al Ministero della Difesa. Viriamo sulla cronaca italiana grazie al Messaggero che ci propone le due grandi vicende, i due grandi gialli d'Italia che stanno in qualche modo appassionando e sono quelli di Garlasco, con i legali che confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online che ricorda il caso di Anguillara, la madre di Sempio e la gogna social che l'avrebbero spinta al tentativo del gesto estremo, e poi l'altro caso, quello delle sorelline abruzzesi che sono scomparse ormai da giorni. La svolta potrebbe essere in un fermaglio, e proprio su questo dettaglio che si concentrano le indagini e anche le ricerche. Andiamo a pescare ad Alberto Tundo per i ragionamenti.
2: La svolta è arrivata con il ritrovamento di un fermaglio rosso con un motivo floreale che potrebbe appartenere a Sara. È stato trovato su un sentiero a circa 300 metri dalla casa famiglia dalla quale le due sorelline Alice e Sara sono scomparse lo scorso 7 giugno. Sul caso indagano la procura di Sulmona e quella dei minori dell'Aquila che procedono per sottrazione e abbandono di minore. L'ipotesi principale è quella che le due ragazze abbiano pianificato la fuga, sì, ma con l'aiuto di un adulto che non è stato al momento ancora identificato. Le indagini ora sono ignoti. Resta un fatto certo che dopo 11 giorni di ricerche finalmente c'è una traccia delle due minori.
0: Ora ci spostiamo in Calabria, una bimba di 3 anni è stata investita e uccisa dalla madre che stava facendo manovra in retromarcia, è accaduto a Platì. Abbiamo in collegamento da Cosenza Viviana Spinella. Viviana, sembra che la bimba sia sfuggita ai genitori e purtroppo sia finita sotto le ruote.
3: I rilievi effettuati dai carabinieri confermano che si è trattato di una tragica fatalità. La madre in quel momento stava facendo retromarcia e non si sarebbe accorta della figlia di appena 3 anni proprio dietro l'auto. Nonostante i tentativi tempestivi di soccorrerla, per la piccola non c'è stato nulla da fare. La donna è sotto shock, così come un'intera comunità, quella di Platì, piccolo comune aspromontano in provincia di Reggio Calabria. Il sindaco ha annunciato che sarà lutto cittadino il giorno dei funerali.
0: È purtroppo un'altra tragedia dai tratti simili, è accaduta al nord. Torniamo da Chiara.
4: Era in bici con i due fratelli quando è stato travolto da un camion dei rifiuti. La vittima dell'incidente che è avvenuto a Reggio Emilia è un ragazzino di 11 anni. Ma cosa sappiamo al momento della dinamica? Lo chiediamo a Lucia Voltan da Bologna.
5: Sappiamo che il bambino stava percorrendo la pista ciclabile nei pressi del ponte sul Crostolo. Siamo a Reggio Emilia, che pedalava insieme ai suoi fratelli, quando è stato investito da un camion della Nettezza Urbana in prossimità di una curva. Sul posto c'era un operatore sanitario fuori servizio che ha immediatamente praticato un massaggio cardiaco al bambino, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Il piccolo è morto poco dopo in ospedale, aveva solo 11 anni e aveva appena finito di frequentare le scuole elementari.
4: Leggiamo di un altro incidente stradale dal sito della TGR del Piemonte. Scontro mortale tra auto a Chieri, arrestato l'altro automobilista, era ubriaco. Nell'incidente ha perso la vita un giovane arbitro di 22 anni travolto dalla vettura che ha invaso la sua corsia. E dalla Nuova Ferrara invece vi diamo conto di una notizia che vi avevamo riferito anche nei giorni scorsi. Morto 6 giorni fa in bici, è stato identificato l'anziano originario di Cento, appunto in provincia di Ferrara. Era senza documenti e per arrivare a identificarlo è stato necessario ricorrere anche all'intelligenza artificiale. E dal Gazzettino invece leggiamo di questa notizia, di questa aggressione: ammazzato di botte, giallo la vittima, un giovane bengalese aiuto cuoco a Venezia, morto dopo 3 giorni di agonia. Il giovane avrebbe riferito di essere stato picchiato da 4 o 5 persone, ma non ha fatto in tempo a rivelare altri particolari. È morto dopo appunto 3 giorni di agonia. Si indaga per omicidio preterintenzionale. Dall'Eco di Bergamo invece: aggredisce 23enne in casa, preso dai vicini. La ragazza era da sola in casa sua, stava facendo la doccia quando questo 30enne ha forzato la porta per entrare, probabilmente per rubare. La giovane è stata salvata dall'intervento dei vicini. Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno e la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze al 33enne rumeno, reo confesso degli omicidi di 2 escort. Tutti i dettagli da Firenze con Michela Barilari.
6: Ascoltato impassibile la sentenza che lo condannava al carcere a vita, ergastolo per Vasile Frumuza, che è il vigilante rumeno di 33 anni, sposato e padre di 2 figli, colpevole di aver ucciso e occultato i corpi di 2 escort sue connazionali, Anna Maria Andrei, uccisa a Montecatini Terme 2 anni fa, e Maria Denisa Paun, uccisa a Prato lo scorso anno. Dovrà scontare anche 18 mesi di isolamento diurno e pagare una provvisionale di 445.000 euro. I giudici del Tribunale di Firenze hanno escluso l'aggravante della premeditazione, riconoscendogli invece quella dei futili motivi. In aula Frumuza, che aveva raccontato di aver ucciso Anna Maria perché la donna, saputo che non era italiano, lo aveva rifiutato, Maria Denisa perché lo aveva ricattato minacciando di dire tutto alla moglie.
4: E per parlarvi di un'indagine sul terrorismo internazionale torniamo ora al Centro Sud.
0: Riguarda questa indagine un trentenne che è stato arrestato, inneggiava la jihad, il blitz dei carabinieri del ROS. Siamo in Puglia e a Bari c'è Carlotta Balena. Carlotta, però le indagini sono tutt'altro che concluse.
7: Secondo l'accusa, la propaganda avveniva online, video condivisi sui social che inneggiavano all'attacco armato anche contro civili, la violenza legittimata in nome della religione. A Latiano, in provincia di Brindisi, lo conoscevano in tanti poiché lavorava come aiuto pizzaiolo. Da più di un anno l'uomo era tenuto sotto controllo insieme a un connazionale indagato per gli stessi reati. L'inchiesta è partita dalla segnalazione di un loro profilo social e da lì gli inquirenti hanno ricostruito il processo di radicalizzazione e la rete virtuale. La solidarietà alla causa palestinese si sarebbe trasformata in un'adesione alla jihad fino all'elogio delle azioni terroristiche.
0: Per un furto di rame a Torre Piccilli, alta velocità ieri sotto stress per ore fra Napoli e Roma con ritardi fino a 90 minuti. Che cos'è successo? Lo chiediamo a Carlo Solimene.
8: Lo chiamano oro rosso per l'elevato valore commerciale e la facilità di vendita sul mercato nero, dove viene quotato tra i 4 e i 6 euro al chilo, comunque molto meno rispetto ai costi di riparazione e disagi che si verificano ogni qualvolta il rame viene rubato. Ultimo caso ieri, quando un raid nell'area di Torre Piccilli, in provincia di Caserta, ha mandato in crisi l'alta velocità sulla tratta Roma-Napoli, con una decina di treni arrivati con ritardi tra i 60 e i 90 minuti. L'intervento dei tecnici della rete ferroviaria sanitaria italiana ha ristabilito la normalità in un paio d'ore, le stesse nelle quali proprio a Napoli i carabinieri segnalavano come un'altra rete di infrastrutture fosse oggetto di recente di un'impennata di furti di rame, le colonnine di ricarica delle auto elettriche.
0: E dal Corriere del Mezzogiorno riprendiamo la notizia che in

0: parte dava anche Francesca Ghedini in diretta da Napoli in apertura, e cioè la metro ferma che ha creato disagi alla maturità e a Napoli. Questo è andato insieme con i disagi di cui vi abbiamo appena parlato sull'alta velocità. È come se il trasporto pubblico non avesse superato l'esame. Anche la riflessione e il commento che il Corriere del Mezzogiorno ospita in posizione di spalla rispetto alla notizia principale. Invece vi parliamo ora con i colleghi della TGR Molise del giallo di Pietra Catella, madre e figlia balenate dalla Ricina. Lo ricorderete, un pool di esperti dalla Germania, l'Istituto Robert Koch di Berlino, affiancherà gli investigatori italiani in queste indagini sull'avvelenamento di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Ci sono aspetti importanti da cristallizzare anche per la futura fase processuale, ma anche e soprattutto per rintracciare le effettive responsabilità legate a questo delitto. Dal giornale La Sicilia, invece, ampio spazio, come vedete, anche esame di maturità lo fa ogni quotidiano a tiratura locale, però di fianco nei box di cronaca da Val Guarnera arriva questa notizia sugli abusi subiti da alcuni minori da parte di un catechista in Sicilia. Viene chiesto l'intervento del vescovo, il catechista è stato condannato. Invece altri due sacerdoti sono coinvolti in una vicenda che ha tratti di somiglianza con questa, ma che è andata diversamente, Chiara.
1: Diversamente, perché questi due sacerdoti riceveranno 50.000 euro come risarcimento. Erano stati accusati 6 anni fa di aver commesso abusi sessuali nel seminario di Treviso, ma per i giudici del Tribunale di Padova l'accusatore non sarebbe attendibile. Ci spiega meglio questa vicenda da Venezia Roberto Bonaldi.
2: A presentare l'esposto è stato un 55enne padovano che 30 anni fa aveva frequentato il seminario diocesano di Treviso, dove i due sacerdoti erano educatori. L'uomo avrebbe fatto riferimento a umiliazioni e vessazioni subite da lui e da altri, riportate anche in una lettera inviata al vescovo di Treviso e a Papa Francesco. I religiosi hanno promosso la causa civile 2 anni fa. Ora il giudice ha ritenuto non attendibili e infondate le accuse dell'uomo, riconoscendo che i sacerdoti siano stati gravemente diffamati. La diocesi di Treviso precisa di avere a cuore la questione degli abusi, tanto da aver istituito un servizio di tutela dei minori e adulti vulnerabili.
1: Ci spostiamo ora a Merano, in Alto Adige. Grande paura per una barista rapinata da un malvivente che le ha puntato contro una pistola. Per aggiornamenti su questa vicenda andiamo a Bolzano da Antonio Signorini.
3: Sì, le immagini delle telecamere di videosorveglianza al vaglio della polizia mostrano un uomo con il volto coperto da uno scaldacollo, cappellino con visiera e occhiali da sole, estrarre una pistola da una busta di plastica e minacciare in italiano la barista. La donna ha consegnato l'incasso, circa 600 euro, e ha riportato un forte shock. Sconcertata la titolare del bar, che si trova nel quartiere di Maglia Alta, anche perché l'uomo ha mostrato di sapere che parte del denaro si trovava sotto la cassa, dimostrando così di conoscere bene il locale.
1: Leggiamo la notizia di un'altra aggressione avvenuta a Genova dal dorso locale del quotidiano La Repubblica. Un minore pestato, c'è l'ombra della ronda, erano tanti, più di 20, ormai il sospetto è una certezza, non erano lì per caso, la vittima un 17enne. Poi dalla Gazzetta di Modena invece la notizia, le nostre foto rubate erano su un sito porno, la disavventura occorsa a 9 giovani ragazze residenti nella zona del Reggiano. Per questa vicenda è imputato un uomo di 55 anni. Dal giornale di Brescia leggiamo invece la notizia di un malore in barca, la vittima è proprio il capo dei sub del Sevino, muore nel suo lago, Remo Bonetti aveva 80 anni. E dal Tirreno invece la notizia di una grande nube di fumo sulla città di Livorno, in fiamme tonnellate di plastiche e metalli a balli in buio, l'allerta della Protezione Civile, sostanze potenzialmente dannose. E invece ci spostiamo in Romagna, perché sono immagini impressionanti quelle che vi stiamo per mostrare. Al casello autostradale della città di Riccione, sull'autostrada A14, un'autocisterna che trasportava liquido infiammabile è andata a fuoco dopo essersi ribaltata dal rogo. Come vedete si è sprigionata un'enorme colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Anche 2 auto sono rimaste coinvolte oltre al mezzo pesante nell'incendio. I conducenti sono rimasti illesi, mentre l'autista dell'autocisterna ha riportato ferite lievi. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. E noi ora cambiamo argomento, torniamo al centro-sud, torniamo da Andrea Siano per parlarvi di un incidente in parapendio.
0: Sì, è successo a Castelluccio di Norcia, quest'uomo caduto dal parapendio è grave all'ospedale di Terni. Tutte le novità con Elisa Marioni da Perugia.

0: Parapendista polacco di 39 anni è precipitato da almeno 15 metri in località Poggio della Croce, probabilmente per una manovra errata in fase di atterraggio. Diversi presenti avrebbero assistito alla caduta e avrebbero attivato l'intervento delle squadre del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria e del 118. Il 39enne è stato recuperato con l'impiego del verricello e trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è ricoverato in grave condizioni. Era a Castelluccio di Norcia con un gruppo di connazionali, tutti arrivati sui Monti Sibillini in Valnerina per volare in parapendio e deltaplano.
1: Vi mostriamo ora con il TGR Basilicata, ecco, dal loro sito, la foto di quest'uomo. Si chiama Biagio Orlando, speriamo di contribuire anche al suo ritrovamento. È scomparso da ieri, ha 71 anni, non se ne hanno più notizie. È stata attivata anche una task force in prefettura. Ora andiamo invece in Sicilia, dove c'è il nostro Valerio Penna in diretta e ci mostra quella che potrebbe diventare la riserva marina di Capo Zafferano. Valerio, siamo da te.
2: Sì, la stagione estiva è ormai alle porte qui a Capo Zafferano, 30 minuti da Palermo, ma i primi ospiti inattesi sono già arrivati. Poche settimane fa infatti è stato avvistato in queste acque che vedete un capodoglio molto giovane di 12 metri, l'avvistamento ad opera del collettivo Siamo Pod, che si dedica alla tutela del mare, un mare limpidissimo, ricco di biodiversità, quello di Capo Zafferano, che sta portando avanti l'iter per il riconoscimento di area marina protetta. Alcuni membri del comitato promotore sono stati anche auditi in Commissione Ambiente a marzo, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, e ci sono anche delle proposte di legge per inserire il sito nella lista delle future aree marine protette, un riconoscimento che per prima 40 anni fa aveva invece l'isola palermitana di Ustica, che proprio in questi giorni sta festeggiando l'ambito riconoscimento.
1: E ora invece vi parliamo della grande ondata di caldo che caratterizzerà e sta caratterizzando in realtà questo fine settimana. Dall'Unione Sarda vedete gli effetti anche del gran caldo, ovvero gli incendi sempre più diffusi in Sardegna. La foto si riferisce all'incendio di Teulada, ma l'isola è avvolta dalle fiamme. A Samanzai un anziano è rimasto ustionato. Gran caldo che non risparmia nemmeno il nord, Chiara.
3: Gran caldo e siccità, temperature oltre la norma anche sulle regioni settentrionali. Andiamo subito a leggere alcuni titoli dalla nostra rassegna stampa digitale. Partiamo dalla provincia di Cremona. L'incubo siccità avanza, allarme per il Po è sempre più magro, oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Crolla anche il livello dell'olio e il serio è ai minimi. E per il caldo record, questo è il Corriere della Sera edizione Brescia, arrivano i divieti per edilizia, campi e cave. Non si lavora dalle 12.30 alle 16. E anche in Trentino le temperature sono ben oltre la media stagionale, tanto che il Corriere del Trentino titola: Trento ora si scopre bollente, il capoluogo si trova al terzo posto nella classifica italiana delle isole di calore. Anche qui è in arrivo un weekend da 35 gradi in Trentino. E in Valle d'Aosta c'è anche un'allerta gialla per temporali nelle prossime ore. Noi però adesso restiamo in Trentino per parlarvi di un progetto che ha l'obiettivo di salvare i cuccioli di capriolo che rischiano di finire sotto le lame delle falciatrici. Ci spiega di più da Trento che cos'è questo progetto Paolo Scandale.
4: Sono stati una settantina tra maggio e giugno gli esemplari recuperati prima che venissero uccisi dalle falciatrici. I cuccioli infatti si nascondono immobili nell'erba alta in attesa delle madri, ma così facendo rischiano di essere travolti dalle lame delle macchine agricole. Per questo l'Associazione Cacciatori Trentini si è accordata con Coldiretti e con gli allevatori, e in questo modo i guardiacaccia vengono avvisati per tempo degli sfalci e possono così intervenire. Come funziona? I cuccioli vengono individuati utilizzando dei droni dotati di una termocamera, e quindi gli animali individuati vengono poi spostati in una cassetta con i guardiacaccia, che sono ben attenti a non toccare le mani nude per non trasmettere loro degli odori che poi le madri non riconoscerebbero, e alla fine vengono liberati.
3: E ora vi portiamo nelle Marche per farvi conoscere la signora più longeva della regione, una delle più anziane d'Italia. Si chiama Elvira, vive in provincia di Fermo e da poco ha compiuto 110 anni, e l'ha incontrata per noi Andrea Taffi.
5: Salutali!
6: Non vede e non sente bene, due fratture al femore ma mai operata. Il suo sogno sarebbe quello di rialzarsi in piedi. Fino a 105 anni chiamava tutti con il cellulare. Storia dura e meravigliosa, quella di Elvira Bravi. La miseria, il matrimonio, il marito ucciso in guerra un anno dopo, il figlio cresciuto da vedova, poi perso giovanissimo a 39 anni. Una vita di sacrifici rivolti alle due nipoti. Si arrabbia quando le parliamo di guerra, si illumina quando racconta del sogno in cui ha visto il paradiso.
7: Elvira mi chiamava, l'angelo custode mi chiamava, era bello, rosso.
6: Oggi la accompagnano nipoti e pronipoti, Sabina in testa. Il segreto? Medicine poche finché ha potuto, mangiare poco, il rosario. Forse, ascoltando i suoi patimenti, anche i tanti sacrifici, Elvira è vissuta sempre nell'estrema parsimonia, per necessità, non per scelta.
3: Siamo allo sport, parliamo di basket. Venezia, l'Olimpia Milano batte la Reyer in gara 4 e si aggiudica il 32esimo scudetto della sua storia. Il servizio è di Nicola Cardo.
8: Siamo nella storia di questo club, bellissimo perché insomma dopo un anno difficile.
9: Il 32esimo scudetto dell'Olimpia Milano, quinto per Capitan Pippo Ricci, primo triplete del club che imita il successo di Sassari nel 2015, arriva al termine di una gara 4 tirata per due quarti e mezzo. La Reyer Venezia ha rotazioni molto ridotte rispetto ai Lombardi, RJ Cole stringe i denti dopo la distorsione alla caviglia e si sblocca soltanto nel secondo periodo. Milano gioca con più accortezza, sbaglia meno dal pitturato, aspetta con pazienza di infierire nel terzo quarto con un parziale che la spinge a più 12, grazie alle triple di Shields, Goodrich e soprattutto di Harmony Brooks, che chiude con 15 punti e il trofeo di MVP delle finali. Per coach Peppe Poeta un trofeo da vice, due da primo allenatore.
8: Siamo stati bravi difensivamente e offensivamente, abbiamo fatto veramente forse una delle migliori partite dell'anno sotto stress.
9: L'ultimo periodo fila via con la Reyer allo strenuo, non basta, il solito monumentale Tessitori. La partita finisce 72-86, la serie 3-1 per Milano. Coach Neven Spachia deve ancora riflettere sul proprio futuro e nei suoi occhi c'è grande delusione.
10: Questo è vita di sport, al finale, venire al finale è un grande risultato, però vince solo una squadra e non puoi fare niente.
3: Lo scudetto del basket dell'Olimpia Milano è in prima pagina anche sulla Gazzetta dello Sport. Scudetto per Armani Milano 32 e poi il titolo centrale dedicato al calcio mercato Inter. Colpo grosso arriva Palestra e anche l'allenatore Chivu ci mette la firma fino al 2028. Un'altra notizia di calcio la leggiamo dal sito del Corriere della Sera. Ai mondiali infortunio shock per Ismaël Koné. Gamba spezzata nel 6-0 del Canada al Qatar. Il centrocampista del Sassuolo esce in barella. Tra gli applausi del pubblico è stato operato nella notte in un ospedale di Vancouver. Siamo alla prima cosa bella, la prima notizia positiva della giornata. Oggi ci arriva dal Trentino perché in un rifugio della Val di Fassa, a 2000 metri di quota, un corso insegna a disconnettersi dalle tecnologie approfittando della pace e della serenità di queste montagne. Tra i consigli per disintossicarsi dall'uso eccessivo dei device elettronici c'è quello di abbandonare il cellulare a un certo punto della giornata e poi ritagliarsi dei momenti per passeggiare, fare sport e infine provare ad andare a letto senza smartphone. E ora è il momento delle previsioni del tempo anche per il fine settimana e andiamo allora dalla meteorologa Sabina Angeloni.
0: Sì, buongiorno a tutti. Ci aspettano giornate ancora caratterizzate da tanto sole, ma soprattutto temperature molto elevate. Partiamo dal dettaglio per la giornata di oggi con l'aiuto della grafica. Vediamo in generale che avremo una giornata appunto che inizierà ed è iniziata con tanto sole su tutte le regioni, da nord a sud e sulle due isole maggiori, ma nelle ore pomeridiane la formazione di locali addensamenti nuvolosi più compatti sui rilievi dell'arco alpino sarà associata a temporali che tenderanno comunque ad attenuarsi in serata. Avremo possibilità di qualche disturbo instabile anche sui settori interni delle regioni centrali. Diamo uno sguardo però alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale, come possiamo vedere, saranno molto elevate su tutto il territorio. Temperature che potranno raggiungere anche picchi di 36-37 gradi, soprattutto nella zona della pianura padana, in Toscana, nel Lazio, ma anche sui settori interni di Puglia, Campania e settori interni della Sardegna. La stessa situazione la ritroveremo anche nel fine settimana, quindi avremo questa situazione
5: precipitazione data da temperature ben al di sopra di quelli che sono i valori medi stagionali e non cambierà molto anche dal punto di vista della situazione meteorologica. Come possiamo infatti osservare, questa è la situazione per la giornata di domani, giornata che inizierà con tanto sole da nord a sud, esattamente come oggi nelle ore più calde del giorno potranno svilupparsi dei temporali sui rilievi dell'arco alpino, quindi avremo dell'instabilità a ciclo diurno con fenomeni in attenuazione in serata e possiamo dare uno sguardo anche alla situazione per la giornata di domenica. Giornata di domenica che quindi sarà caratterizzata da bel tempo con qualche velatura in arrivo però al nord e sempre un po' di instabilità sui rilievi, in questo caso anche delle regioni centrali. Con questo per oggi è tutto.

0: io vi auguro una buona giornata e una buona estate. A voi in studio.
1: Buongiorno Italia, per questa stagione termina qui, grazie a voi che ci avete seguito e a tutto il personale impegnato nella realizzazione di questo programma.
2: Consentiteci prima di chiudere un ringraziamento affettuoso in particolare alla collega Daniela Sodano che fra qualche giorno lascerà l'azienda. Daniela ha curato questo programma dalla sua prima edizione. A lei come a tutti voi che ci seguite da casa, l'augurio di una buona estate. Buongiorno Italia torna il 14 settembre, restate con noi perché ora c'è Buongiorno Regione.

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommose alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
1: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
2: Lei chi?
1: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
2: e... Non la cambiamo mai.
3: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
4: Sei soddisfatta della nuova doccia?
5: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
4: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
6: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
4: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
6: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
9: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
10: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
9: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
0: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommose alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
11: Palla, palla, palla! Eccola, prendiamola!
12: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
11: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecchi! Presa!
12: Ma come hai fatto?
11: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
12: Advantix.
13: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
14: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
15: No. Ti ricordi?
16: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico. Ma c'è sempre un piano B. Beh Total Energy Boom per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Beh Total, l'energia con la B maiuscola.
17: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Buongiorno, eccoci pronti per quella che sarà l'ultima puntata di questa stagione di Buongiorno Regione, una puntata che vi invitiamo a seguire, piena di notizie e di informazioni.

0: Prima però siamo nel bel mezzo in questo venerdì 19 giugno dell'ondata di calore di cui vi abbiamo parlato anche ieri, gran caldo Vincenzo Capozzi, re meteo, che durerà fino a quando?
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno. No, durerà probabilmente sino alla metà della prossima settimana. Siamo entrati nel pieno di questa fase di gran caldo, la prima fase di gran caldo significativa della stagione estiva. Partiamo come di consueto dalla stretta attualità attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle provenienti da Capo Palinuro, dunque siamo nel Basso Cilento dove la giornata si è aperta evidentemente all'insegna del bel tempo, il cielo è sereno, le condizioni del moto ondoso sono ottimali e la temperatura è già ben al di sopra dei 20 gradi. Questa notte nella città di Napoli ad esempio la temperatura non è scesa al di sotto dei 25 gradi, un valore certamente esemplificativo della fase di gran caldo che stiamo vivendo. Quest'oggi, un po' come è avvenuto ieri, ci aspettiamo picchi sino a 35-36 gradi nei settori pianeggianti. Condizioni simili le ritroveremo anche nel fine settimana, ma per tutti i dettagli al riguardo ci rivedremo a fine trasmissione.
0: Bene, Andrea. bene, Vincenzo, a fine trasmissione anche la musica, le informazioni sulla viabilità in vista del weekend, ma avremo poi un'intervista qui in studio che metterà a fuoco la giornata nazionale per la lotta alle leucemie e al mieloma. Andremo a vedere come procedono i lavori per l'America's Cup a Bagnoli e a Napoli, ma soprattutto questo gran caldo di cui abbiamo parlato condiziona anche gli esami di maturità. Oggi la seconda prova. Carlo Solimene, Spazio News e Edicola Digitale hanno il tuo volto e la tua voce, ma parliamo proprio degli esami di maturità, da questo cominciamo.
2: Sì, buongiorno Andrea, parliamo degli esami di maturità condizionati dal gran caldo, ieri in realtà condizionati Andrea anche da un problema supplementare che è stato quello a Napoli riguardante i trasporti con la metropolitana, la linea 1 che si è bloccata proprio nelle due ore, chiamiamole decisive, in cui i ragazzi dovevano recarsi presso le scuole per sostenere l'esame. Ne parla la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, vediamo il titolo più importante a centropagina, metro ferma, disagi sulla maturità, interruzioni ripetute sulla linea 1, studenti a piedi prima e dopo la prova scritta italiana, d'italiano. E per vedere insomma come sta andando oggi invece che si svolge la seconda prova e per capire anche se per caso si sono verificati questi disagi, noi andiamo subito in diretta con la nostra inviata Francesca Ghidini che si trova al liceo Alberti di Napoli. Raccontaci Francesca come sta andando.
3: Allora, al momento fino a mezz'ora fa la linea 1 del metro funzionava regolarmente, intanto oggi appunto seconda prova, liceo scientifico linguistico, quindi abbiamo qui matematica e inglese. Luca alle prese con la prova di matematica, il compito di matematica che è davvero sempre uno scoglio, preoccupato, ti sei preparato?
4: Sì, vabbè, c'è tanta emozione, però adesso ci siamo preparati bene con la professoressa, diciamo puntiamo molto sul calcolo combinatorio, oggi speriamo almeno che ci siano due quesiti. Abbiamo fatto anche un corso extrascolastico per rafforzare i nostri punti deboli e speriamo vada tutto bene.
3: Studiato fino a tarda sera?
5: No, fino a tardi no, però ho rivisto la teoria, gli esercizi, ho cercato di non fare tardi per essere oggi qui a mente lucida.
3: E qui abbiamo detto la seconda prova per il linguistico è l'inglese, analisi del testo ed elaborati, ma i ragazzi qui studiano anche il giapponese. Allora, per l'inglese è preoccupato più per l'analisi del testo o per l'elaborato?
5: Io credo proprio per l'elaborato, in quanto ne saranno due, ci sono molte variabili, dalle recensioni, dai saggi, e quindi questo è quello che ci preoccupa di più.
3: Giapponese non è materia d'esame, ma c'è chi ha scelto di proseguire studiando il giapponese anche all'università. Che cosa ti ha affascinato della cultura giapponese?
5: Beh, soprattutto grazie alla professoressa abbiamo avuto modo di interfacciarci sia con la lingua sia con la cultura, soprattutto grazie alla madrelingua, e mi ha affascinato molto la cultura, soprattutto il rapporto tra l'uomo e come si mantiene in armonia con la natura.
3: Prima si parlava dei disagi del metro, qualcuno ha sofferto dei disagi del metro ieri?
6: No, in realtà no.
3: Tutto a posto?
5: Sì, tutto a posto.
3: Un po' di emozione adesso?
6: Sì, sicuramente, perché comunque è un esame abbastanza importante per tutti quanti.
3: Allora, a proposito di esami, parliamo prima con la professoressa di spagnolo, che sarà materia orale. Quali sono gli autori che avete approfondito?
7: Allora, sicuramente Miguel de Unamuno, il Novecento è stato sicuramente importante, il nome Miguel de Unamuno perché ci sono tanti collegamenti con la letteratura italiana, Pirandello, Svevo, e poi ovviamente il grande Federico García Lorca, la poesia che insomma rappresenta credo la letteratura spagnola nel mondo, quindi ragazzi si sono preparati molto su anche l'Ottocento, ma il Novecento è stato sicuramente prevalente.
3: Maurizio Berolzer, il nuovo esame di maturità, 4 materie orali, quindi avete anche rimodulato la formazione e la preparazione?
8: Assolutamente sì, perché è un nuovo esame, una nuova formula. Secondo me la cosa fondamentale di questo nuovo esame è il ruolo dello studente, che è al centro del suo processo di maturazione, perché il colloquio parte proprio con l'esperienza dei ragazzi nel corso di questi anni, cercando poi ovviamente di trovare dei collegamenti con le discipline che sono oggetto d'esame.
3: Lo scoglio in matematica, questo è prevalentemente nasce con il liceo scientifico, diamo una mano ai ragazzi?
8: Assolutamente sì, purtroppo quest'anno il commissario di matematica è esterno, ma noi fidiamo sul fatto che i colleghi, pensando anche ai loro studenti nelle loro scuole, diano una mano ai nostri studenti.
3: Con il caldo che si comincia ad avvertire già in aula, ma insomma saranno tutti concentrati, vi restituisco la linea.
2: E grazie a Francesca Ghidini e in bocca al lupo ovviamente ragazzi per la seconda prova. Noi proseguiamo la rassegna stampa spostandoci sul dosso napoletano di Repubblica. L'apertura è America's Cup, appalti blindati, preveniamo le infiltrazioni. Si parla del protocollo firmato tra Comune di Napoli e Procura per prevenire appunto delle infiltrazioni all'interno delle gare, dei bandi pubblici per l'America's Cup. Gratteri dice lavoriamo su questo, Manfredi stiamo facendo il massimo. Ebbene, negli ultimi giorni attraverso i titoli dei giornali e le foto vi abbiamo portato spesso a Bagnoli per vedere, Andrea, quello che sta succedendo in questo grande cantiere.
0: Come sta cambiando volto anche la colmata? Abbiamo visto qualche hangar che prende forma e andiamo proprio lì dal nostro Vincenzo Perone. Ecco, Enzo, facciamo un po' il punto sulla fisionomia che muta radicalmente di questa parte della città di Napoli.
9: Sì, si è aspettato dagli anni 90, no? Il professor Filippo De Rossi è uno dei due subcommissari insieme a Falconio, il sindaco di Napoli, diciamo, è il regista insieme ovviamente al governo e a Sport e Salute della riqualificazione di questo pezzo di costa prestigiosissimo. Parliamo di Bagnoli, l'ex Italsider, uno dei nostri vanti siderurgici che poi fu chiusa e dall'ultima nave, pensate, che proprio qui sulla colmata scaricò carbone e ferro, da allora non si era mosso niente. Oggi vediamo, questo diventerà il porto per i catamarani dell'America's Cup e il villaggio della vela. Alle mie spalle la vedete questa nave, è la Manisa Aurora, si sta dragando il fondale, bisogna arrivare ad una quota batimetrica di 6 metri per consentire poi ovviamente a questi catamarani AC-75 di poter ormeggiare. E poi lì alla mia sinistra vedete si sta lavorando sul pontile nord dove ci saranno gli hangar degli equipaggi di America's Cup. Il professor De Rossi è qui un po' un regista, insomma una roba veramente, potremmo dire, rivoluzionaria, professore.
10: Sì, certamente sì, soprattutto nei tempi, francamente, che come ha già detto sono stati particolarmente accelerati. E tutto questo, tra l'altro, diciamo subito, così chiariamo le cose, che questa Coppa America è oltre a essere di sé un evento di carattere mondiale per sé, è stato anche un modo per accelerare enormemente attività che poi rimarranno, che saranno già comprese nella bonifica di Bagnoli, sia nelle acque, sia per quello che riguarda le acque, sia per quello che riguarda i suoli della bonifica stessa. E quindi è una grande occasione puntuale, cioè specifica, quella della Coppa America, ma è stata anche una grande occasione per dare un'inerzia a questa partenza della bonifica di Bagnoli, che già stava in corso, ma a questo punto ha avuto un'ulteriore accelerazione, e quindi abbiamo due vantaggi, speriamo, uno di breve termine.

0: gli AC-40, ovviamente espresso in piedi. Sappiamo che per mare le barche si esprimono in piedi, sono barche un po' più di 12 metri probabilmente qui non ce la faranno, e allora andranno lì sull'isolotto di Nisida, probabilmente nella base della Marina, verranno allestiti, diciamo, dei siti per poter ospitare gli equipaggi, e sarà un po' la prova generale di quello che poi avverrà nella primavera del 2027, e cioè la 38ª Louis Vuitton Cup, quando gli equipaggi internazionali si sfideranno per poi arrivare ad un solo competitor che si confronterà con New Zealand, che è il vincitore della precedente edizione nel luglio 2027. Qui sarà il trionfo dell'America's Cup. Napoli veramente sul tetto del mondo, professore.
1: Esatto. Sì, effettivamente il primo appuntamento è quello di settembre. Breve sottolineatura: in poche settimane, poco più di due mesi, siamo riusciti anche tutto il sistema pubblico italiano ha trovato la sintesi per fare un accordo con le forze dell'ordine, la Marina Militare, la Guardia di Finanza, cioè tutti coloro che si trovano e che operano normalmente sul pontile di Nisida, hanno offerto la loro grande disponibilità, e quindi siamo riusciti a organizzare questo evento di settembre, che essendo molto prossimo non poteva essere ospitato qui, come ha già detto lei, e quindi questa è ancora una volta una dimostrazione che l'intero paese, in particolare poi Napoli e la Campania, stanno seguendo questa cosa con grandissimo entusiasmo e quindi con grandissima attenzione.
0: Professore, volevo dire che tra poco, insomma, i sottoservizi sono pronti, il primo hangar che verrà ospitato è GB1, no? L'equipaggio inglese, poi seguiranno, se non ho capito male, i francesi, gli svizzeri di Alinghi, insomma, ma Luna Rossa quando arriverà?
1: Certamente arriverà entro luglio, perché poi
0: devono iniziare ad allenarsi. Perché poi, professore, questo qui davanti, bellissimo, davanti l'Accademia Aeronautica, qui tra Nisida, Bagnoli e Capomiseno, sarà il campo di allenamento piuttosto del campo di regata, che invece sarà davanti la splendida, la più bella strada del mondo, via Caracciolo, e qui si alleneranno le barche dell'America's Cup, i catamarani.
1: Dove si alleneranno lo decidono loro, nel senso che poi dopo, perciò vengono un anno prima, perché vengono a studiare tutta i mari e i venti prevalenti. Io credo francamente che andranno più da là che non da qua,
0: perché lì,
1: però è una strategia sportiva sulla quale
0: ci sono anche un po' di segreti, no?
1: Probabilmente sì.
0: Per questo poi gli hangar li allestiscono loro, perché come i team di Formula 1 sanno poi che cosa devono macchinare, la miglior strategia possibile per vincere la 38ª America's Cup l'anno prossimo, tra la primavera e il luglio, qui a Napoli. Grazie professor Filippo De Rossi, grazie a tutti quelli che stanno lavorando per rendere possibile questo grande e orgoglioso traguardo dell'America's Cup nella città di Napoli, dalla colmata di Bagnoli è tutto. A voi, linea, studio.
2: Grazie Enzo. Carlo, proseguiamo parlando di imprese, però chiave il cronaca, credo.
3: Sì, ci eravamo collegati con Bagnoli parlando di un protocollo per prevenire infiltrazioni negli appalti, ma di appalti si parla sul Mattino di Salerno. L'apertura è dedicata al blitz appositano dei carabinieri, appalti al cartello di imprese, ex sindaco e suo vice, un assessore sotto inchiesta, coinvolti anche 8 imprenditori. Non sarebbe stato rispettato il principio di rotazione nell'assegnazione degli appalti comunali. Proseguiamo con la cronaca a centropagina, sempre sul Mattino di Salerno, per il processo ai danni dell'uomo che a Battipaglia uccise e coltellate la moglie incinta, condannato a 24 anni. Parliamo di Marco Aiello, lei invece si chiamava Maria Rosaria Troisi, e in particolare sarebbero state riconosciute alcune attenuanti riguardanti le condizioni mentali dell'uomo. Di violenza sulle donne si parla anche sul Mattino di Napoli, a centropagina la fotonotizia: io drogata e violentata nella movida. Si tratterebbe di una turista romana 18enne, sarebbe avvenuto nei Decomani all'altezza di Piazza Bellini, sarebbe successo martedì notte. Ovviamente le indagini della polizia in questo caso dovranno basarsi sugli esiti degli esami tossicologici e medici sulla ragazza. E ancora cronaca, ricorderete la sparatoria Siamo sulla prima pagina del Roma, ricorderete la sparatoria di alcuni giorni.

0: giorni fa a San Giovanni a Triuccio con tre feriti, triplice agguato, preso il pistolero, scrive il Roma, perché si sarebbe appunto consegnato alla polizia tale Pasquale Russo, che avrebbe sparato a un padre e due figli. E infine ci spostiamo sul Mattino di Caserta per quanto riguarda la cronaca, perché l'apertura è dedicata alla terra dei fuochi. Altri fondi sbloccati, 760.000 euro, risorse ai comuni per le assunzioni a tempo dei vigili, e in prefettura, a confronto con il commissario Vadallà, si parla di modello Capodise per la gestione coordinata delle sanzioni. Ricordiamo peraltro che è stato approvato in Parlamento il rapporto sulle ecomafie, del rapporto in commissione ecomafia. E per chiudere la parte della rassegna, una notizia di sport, perché di basket, perché l'allenatore di Battipaglia Peppe Poeta ha portato l'Olimpia Milano alla vittoria dello scudetto a soli 40 anni. È il momento di cambiare argomento,
1: Andrea. Sì, grazie Carlo. Noi con Margherita Rosciamo portiamo alla scoperta a Caivano il restauro della chiesa di San Paolo Apostolo.
2: Restauro che diventa ristoro sociale, quello completato nella chiesa di San Pietro Apostolo a Caivano, comune attenzionato dopo gli episodi come le violenze del Parco Verde. Il progetto CARE, un percorso di formazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario straordinario per il risanamento del territorio, portato avanti dall'Università Sor Orsola Benincasa e fortemente voluto dalla Ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini.
3: Questi progetti rivestono una importanza notevole per la struttura commissariale, e soprattutto tutto ciò è avvalorato anche dal fatto che tante iniziative adesso si stanno facendo anche a livello locale.
4: Quando si lavora insieme e si lavora bene, i frutti sono per la Chiesa, per il mondo e per la società.
5: Noi siamo qui anche con i nostri docenti del corso di servizio sociale per metterci a disposizione del sindaco, per lavorare con lui, perché si restaurano le cose, ma si restaura anche il senso di vita sociale.
6: Caivano ha una storia millenaria, che a Caivano ci sono delle cose belle da vedere, che Caivano, oltre a tutto quello che ha rappresentato in passato, può sicuramente diventare un itinerario artistico-culturale.
7: Le comunità rappresentano il miglior presidio per lo Stato e per le istituzioni, per quella che è la tutela condivisa del nostro importantissimo patrimonio culturale.
2: Al cantiere didattico hanno lavorato i docenti ed una tesista dell'Unisob, affiancata dal parroco della chiesa Memoria del Territorio, che hanno coinvolto due scuole superiori, Braucci e Sereni, per la conservazione del monumento quattrocentesco di Marino di Lipaoli, vescovo di Acerenza, e delle pareti della Cappella del Crocifisso, dove dopo il descialbo, la rimozione di strati sovrapposti, sono emerse le pitture murali probabilmente dedicate ai sette dolori della Madonna.
8: Il corso di restauro si presta bene a tutto questo, perché noi creiamo dei cantieri aperti alla città.
9: Mi sono messa in discussione perché interfacciarsi con i ragazzi vuol dire anche conoscerli, capire le loro difficoltà e le loro curiosità.
2: Un lavoro che l'Università Sor Orsola Benincasa continua anche con i progetti curati dal Dipartimento dei Servizi Sociali su diritti ed inclusione.
10: Delle opportunità per costruire percorsi che attraverso la bellezza, il ritorno alla storia, riescano poi a dare significato a prospettive dei ragazzi di questi territori.
1: È una prospettiva, senz'altro la possono vivere tutti coloro che affrontano la difficoltà della leucemia, del mieloma, dell'infoma, perché grazie alla ricerca cure possibili ci sono, ma grazie ai volontari dell'AIL, e qui abbiamo Valeria Rotoli dell'AIL di Napoli che ringrazio, ci sono tante iniziative per sensibilizzare, conoscere, informarsi e essere seguiti anche nei percorsi se si è direttamente interessati. 21 giugno, giornata nazionale dell'AIL. Che cosa accadrà?
11: Il 21 giugno è la 21esima edizione della giornata nazionale contro le malattie del sangue, ed è una giornata particolare perché ci permette di informare sulle nostre attività e sul significato di questa associazione.
1: C'è un numero verde in particolare, ecco, abbiamo anche una foto, lo possiamo mostrare, e qui accanto ve lo leggo, l'822-65-24, ed è un numero al quale in quella giornata chi risponderà?
11: Un'equipe di 40 ematologi potranno rispondere alle domande di pazienti e caregiver, per dare anche indicazioni sui centri di cura su tutto il territorio, consigli, suggerimenti, insomma tutto quello che non si riesce a chiedere durante le terapie.
1: terapie che sono fortunatamente di più facile accesso rispetto a qualche anno fa. Diciamo che in Italia ormai i reparti di oncoematologia sono molto diffusi, a differenza di quanto accadeva fino a qualche decennio neanche troppo lontano. E anche questa bella iniziativa, che è legata a un sogno, Sognando Itaca, l'idea del viaggio di Ulisse, di un percorso e una veleggiata che fate. Perché fate questa veleggiata?
11: Questo progetto, Sognando Itaca, è un progetto dell'AIL nazionale che parte dal 2006 e mira a portare la vela terapia come riabilitazione psicologica per i pazienti oncoematologici. Ed è un'iniziativa che portiamo avanti soprattutto qui a Napoli da, questa è la decima edizione, sarà proprio domenica 21 giugno che celebreremo questa giornata nazionale con una veleggiata nel Golfo di Napoli, quest'anno un po' più particolare rispetto agli altri anni, perché grazie alla collaborazione con la Lega Navale potremmo partecipare anche alla Vela Longa 2026 e quindi potremmo far imbarcare circa 70 tra pazienti, caregiver, medici, infermieri, insomma tutta la comunità dell'AIL sulle barche per provare un'emozione di una vera e propria regata.
1: Una vera e propria regata che unisce con una bella giornata passata all'aria aperta, la condivisione di uno spazio, anche con l'idea di rientrare a far parte di una comunità, di un circuito, magari dopo aver scontato un isolamento ospedaliero.
11: Appunto, proprio la vela terapia, stare appunto in mare, è proprio l'esatto opposto di quello che purtroppo devono affrontare ogni giorno i pazienti ematologici insieme ai medici. Quindi una volta tanto medici, pazienti, infermieri, psicologi si trovano in un contesto completamente differente di terapia clinica e affrontano un altro tipo di terapia.
1: Grazie a Valeria Rotoli, grazie, ricordiamo la giornata nazionale dell'AIL il 21 giugno. Noi adesso vediamo invece per chi suona la campagna su quali note ci conduce.
12: Per chi suona la campagna.
13: Bentornati all'appuntamento con Per chi suona la campagna. La campagna oggi suona con grandissimo onore per Monica Sarnelli. Buongiorno Monica.
14: Grazie, buongiorno a te Lilli.
13: Tuo nuovo disco 2026. Che disco è? Quanta emozione contiene questo disco?
14: Ovviamente il titolo la dice lunga, perché 2026 è un anno per me molto importante, non solo perché ho compiuto 60 anni, ma anche perché compio 45 anni di, anzi festeggio 45 anni di attività e poi festeggio 30 anni di Un Posto al Sole.
13: La nostra voce, la voce esatto, che entra nelle case di tutti gli italiani, soprattutto dei napoletani, la sera alle 9 meno un quarto. Tantissima esatto, soddisfazione fare parte di questa famiglia Rai.
14: Tantissima. La canzone, a mio parere, è bellissima, scritta da Antonio Annone e da Bruno Lanza, le parole, per cui mi ci vedo in quelle parole, perché comunque poi mi sento molto figlia di Napoli.

0: ci sono le mie due anime, perché tu devi sapere che io ho un'anima più vicina a Sergio Bruni, a Peppino Di Capri, e poi ho un'anima del Neapolitan Power vicina a Mario Musella, gli Showman, James Tenese, Pino Daniele. E qui in quest'album sono tutti inediti, tranne una canzone di Gigi Finizio, testo e musica di Gigi Finizio.
1: Sono due anime che convivono in un album, sì. Infatti è molto malinconico, ma anche tanto di speranza.
0: Certo.
1: Che speranza c'è? Spiegaci un attimo.
0: La speranza che Napoli possa volare sempre più in alto. Io sono contentissima perché la mia Napoli finalmente è famosa per le sue eccellenze.
1: E vediamolo un altro estratto di un altro brano di Monica Sarnelli di questo album.

0: 10 tracce. Hai mai pensato, mentre lo cantavi questo album, di fare un album in italiano?
1: Io mi sento figlia del popolo napoletano e quindi sono orgogliosissima di portare avanti la canzone napoletana tra vecchi e nuovi classici.
0: Allora Monica, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo per quest'album, ti ringraziamo di essere stata con noi e diamo appuntamento ai nostri telespettatori con l'altra musica di Monica Sarnelli.

0: E ora i suggerimenti sulla viabilità con Chiara Bigi di Anas.
1: Sì, buongiorno a te telespettatori. Come di consueto in questa fascia oraria, la circolazione è già intensa lungo la rete stradale e autostradale di ANAS in Campania. Fino alle ore 9 è prevista un'ulteriore intensificazione dei flussi di traffico, specie lungo la strada statale 372 Telesina nel Beneventano e lungo il raccordo autostradale 2 di Avellino. Questa domenica 21 giugno entreremo ufficialmente nella stagione estiva ed ANAS è già al lavoro per mettere in campo tutte le attività volte a fluidificare la circolazione, in particolare con gli spostamenti d'esodo estivo. Il calendario dei bollini relativo ai giorni di maggiore traffico è già in fase di definizione entro la fine di questo mese sotto l'egida di Viabilità Italia ed ANAS, come dicevo, è già impegnata per un ampio piano di viabilità allo scopo di ridurre il numero dei cantieri e potenziare i presidi di personale su strada, in particolare lungo le principali arterie di collegamento con le località di mare o di montagna. Tra questi, per citarne uno, già a partire da questo sabato 20 giugno e per tutti i fine settimana fino alla fine del mese di agosto, sarà attivo il presidio di personale in corrispondenza del viadotto Santolia sulla strada statale 517, variante Bussentina, Casella in Pittari, nel Cilento. Rimanendo proprio nel Cilento, segnaliamo che per attività di nuova pavimentazione volte ad innalzare gli standard di percorribilità della strada statale 18 VAR Cilentana, per tutta la prossima settimana tra le ore 9 di lunedì 22 e le ore 16 di venerdì 26 giugno sarà chiuso al transito lo svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni. La circolazione potrà utilizzare gli svincoli successivi o precedenti indicati in loco. Ricordiamo che per tutte le informazioni è attivo il numero Pronto ANAS all'800 841 148 ed è anche disponibile il nostro sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buona estate. A presto.
0: Bene, così completiamo con uno sguardo al meteo, Vincenzo Capozzi.
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Siamo ormai entrati nel vivo di una fase di gran caldo, le cui cause vanno ricercate, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nella presenza di una vasta area di alta pressione che abbraccia non solo il Mediterraneo, ma buona parte del continente europeo. Le immagini che giungono dallo spazio sono emblematiche in tal senso. Entriamo subito insieme nei particolari di quanto ci attende, partendo dalla giornata di oggi, che sarà contraddistinta da tempo per lo più soleggiato, se si fa eccezione per le ore pomeridiane, quando è prevista nelle zone interne la formazione di nuvolosità che potrà causare qualche isolato e breve rovescio di pioggia. Il riferimento va soprattutto ai rilievi del Basso Cilento, fenomeni molto isolati che si esauriranno molto rapidamente in serata. I venti soffieranno a prevalente regime di brezza con debole o moderata intensità, il mare si presenterà calmo o poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, non sono attese sostanziali novità rispetto a ieri. Il termometro, come vediamo, si spingerà sino a 35-36 gradi nelle province di Caserta e Benevento e nell'entroterra napoletano. La giornata di domani sarà caratterizzata anch'essa da bel tempo, al netto di un po' di nuvolosità pomeridiana lungo la dorsale appenninica che non sarà responsabile di alcuna precipitazione degna di menzione. I venti anche nella giornata di domani soffieranno con debole o al più localmente moderata intensità a regime di brezza, aspetto questo che si tradurrà in condizioni pressoché ottimali dello stato del mare. Sul fronte delle temperature non ci aspettiamo novità di sostanziale rilevanza, valori massimi lo vediamo in genere variabili fra 30 e 36 gradi. Concludiamo con un rapido sguardo inerente alla giornata di domenica, che sarà anch'essa contraddistinta da bel tempo, fatta eccezione ancora una volta per la formazione di qualche nube pomeridiana nelle zone interne. Non ci aspettiamo piogge se non qualche isolato scroscio sui monti del Basso Cilento. I venti soffieranno a regime di brezza, il mare si presenterà calmo, le temperature saranno pressoché invariate e ancora una volta ben al di sopra delle medie. È tutto, Andrea, a te.
0: Grazie Vincenzo, ci rivedremo a settembre, così potrai dedicarti anche ai progetti di ricerca per Unipartenope. E allora questa stagione di Buongiorno Regione termina qui. Grazie a tutte le professionalità che hanno curato questa stagione, questa trasmissione, questa grande famiglia che è la RAI. Noi non andiamo in vacanza, la nostra informazione continua sui social, sul web e ovviamente con i nostri telegiornali. Buon proseguimento.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, venerdì 19 giugno, pronti?
0: Kiev colpisce duramente nel cuore della Russia con i suoi droni in fiamme una raffineria a 15 km da Mosca, mentre nella notte a Bruxelles il Consiglio europeo approva all'unanimità le conclusioni proprio sull'Ucraina. E poi si riaccende il dibattito sulle armi, il capo del Pentagono Hegseth torna a criticare l'Europa per la scarsa partecipazione e annuncia il disimpegno americano dal vecchio continente.
1: E poi Giulia, tema economia, e quindi vi mostreremo le primissime immagini del passaggio delle navi che ricominciano a transitare nello stretto di Hormuz, dove transita il 20% del petrolio e del gas liquefatto a livello mondiale, e da lì si riapre quindi il tema economico e i ricaschi e le ricadute sulla nostra economia. Insomma, tante cose anche oggi da raccontare, giusto Giulia?
0: Venerdì ricchissimo, siamo qui, vi aspettiamo.
1: Tra poco.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
1: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: C'è un altro modo di catturare il sugo. Barilla al bronzo, la pasta che fa la scarpetta.
11: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
12: Se quel giorno non avessi visto quella stella, la mamma non mi avrebbe mai preparato il panino al salame più buono della mia vita. E io non avrei mai potuto offrirlo a Silvia, per poi innamorarmi dei suoi occhi. Se non mi fossi innamorato di quegli occhi, non li avrei mai riconosciuti 20 anni più tardi. Ma alla fine, sapete cosa ho imparato? Che se trovi qualcosa di veramente buono, vorrai sempre condividerlo. Vuol
13: dire qualità. Negroni, la tua buona stella.
14: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
15: Amore mio, buongiorno.
16: Mamma.
14: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
15: Tieni.
17: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
18: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
19: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
18: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
20: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligon. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligon, via il peso della stitichezza.
21: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: sembra un frisbee, invece il tetto di una cisterna della raffineria di Mosca che salta in aria.
1: Gli ultimi attacchi dell'Ucraina non aiutano ad un avvicinamento tra il capo del regime di Kiev e il nostro presidente.
2: Se brucia Kiev, brucerà anche Mosca.
1: Si può pensare che Trump sia stato influenzato da quello che definirei idee poco utili, se non addirittura dannose.
3: Finalmente la marina di Paz Daran dà il via libera per passare. La nave italiana è tra le prime ad attraversare lo stretto di Hormuz dopo mesi di attesa.
4: 14 punti con impegni reciproci e scadenze da rispettare. Il regime sostiene: difesa la nostra dignità. Ci aspettiamo che Hezbollah non lanci razzi contro Israele e che Israele non bombardi il Libano. L'intesa prevede che le scorte di uranio arricchito siano diluite in Iran. Washington assicura: i controlli saranno stringenti. Ma i dubbi su chi abbia vinto la partita restano.
5: Eccoci tornati ad Agora Estate, un venerdì ricco. Abbiamo visto, insomma, nelle immagini della nostra copertina le fiamme a 15 chilometri da Mosca. Vi presento subito i nostri ospiti: Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, grazie.
5: Riccardo Iacona, giornalista, conduttore di Presa Diretta su Rai 3, in onda anche domenica, buongiorno e benvenuto.
7: Grazie, grazie a voi.
5: In collegamento Natali Tocci, docente della Johns Hopkins University, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno.
5: Ferruccio De Bortoli, Corriere della Sera, buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno, grazie.
5: Dottori, abbiamo visto queste immagini delle fiamme sulla raffineria alle porte di Mosca. Zelensky, abbiamo sentito anche un Zelensky molto duro: se brucia Kiev brucerà anche Mosca. Ormai questi droni ucraini riescono a entrare nel cuore della Russia. Nel frattempo è in corso in queste ore a Bruxelles un Consiglio europeo che nella notte ha approvato all'unanimità le conclusioni sull'Ucraina. Insomma, c'è un cambio di passo forse in quella zona del mondo.
6: Beh,
5: per quanto riguarda il conflitto ucraino.
6: In una precedente trasmissione qui, qualche tempo fa, non molti giorni fa per la verità, io mi ero permesso di prevedere un'intensificazione del ciclo operativo durante questa stagione, perché è una cosa che accade quasi sempre e a un certo punto non mi sono meravigliato di quello che sta accadendo. Certo è un colpo anche psicologico, perché la guerra viene portata nel cuore della capitale russa ed evidentemente questa cosa potrà avere delle ripercussioni sulla solidità del regime di Putin, nel senso che verosimilmente ci sarà qualcuno che sarà poco contento, e quando dico qualcuno poco contento non penso semplicemente alla gente che abita nella capitale russa, ma penso al gruppo di potenti che sorregge Putin al Cremlino. Qualcuno sarà scontento e potrebbero esserci delle conseguenze, magari non immediate, ma Putin mi sembra indebolito da quanto sta accadendo.
5: Allora Marco, le vogliamo rivedere queste immagini degli attacchi ucraini alle porte di Mosca?
10: Lo vediamo, sì, la clip 3. E c'è un'immagine simbolo, che forse è l'immagine simbolo della giornata, no? Quel tetto della raffineria di Mosca che salta e, come avete sentito prima anche nella nostra copertina, sembra un tappo, no? Che salta, perché l'immagine è davvero impressionante e d'impatto. Vediamo cosa è accaduto. Mosca ha fatto sapere di aver abbattuto 43 droni ucraini. Vediamo.

0: queste le immagini che arrivano da Mosca. Nathalie Tocci, insomma, al G7 appena concluso in Francia si è registrato anche un rinnovato interesse americano nei confronti della questione ucraina. Lo abbiamo detto, ora al Consiglio europeo si sono prese altre decisioni, altre sanzioni anche su Mosca, ma nel frattempo sul campo si intensificano gli attacchi reciproci. Siamo di fronte a un'escalation?
1: No, direi un'escalation no. In realtà non credo che vedremo un presidente degli Stati Uniti che si rimpegni in maniera significativa nei confronti dell'Ucraina. In realtà vediamo un'America che ha, tra virgolette, perso le carte, per dirla con Trump, nel senso che gli Stati Uniti non forniscono più di fatto aiuti militari all'Ucraina, fatta eccezione di un sostegno all'intelligence. Il grosso in realtà lo fanno gli ucraini stessi, no? Vedi, sappiamo che circa 3/4 delle capacità militari utilizzate oramai dall'Ucraina sono prodotte in Ucraina, e anzi oramai sono gli europei che mostrano sempre maggiore interesse a coprodurre insieme agli ucraini. Quindi diciamo è un teatro drammaticamente cambiato. Si temeva in realtà un anno fa, un anno e mezzo fa, che con l'arrivo di Trump, con un disimpegno degli Stati Uniti, ci sarebbe stato un indebolimento, se non addirittura un fallimento degli ucraini. Beh, quello che abbiamo visto è esattamente il contrario. Non dico che ci sia una causalità tra queste due cose, ma semplicemente è accaduto. Quindi abbiamo un'America in realtà che non soltanto è meno interessata, ma è meno coinvolta, ha meno carte appunto,

0: hanno avuto riconosciuta la loro totale innocenza.
1: Dalle 8.30 gli oltre 500.000 studenti impegnati nell'esame di maturità sono alle prese con la seconda prova, quella specifica per indirizzo. Al liceo classico una versione dal latino di Quintiliano, allo scientifico 8 quesiti, tra cui uno relativo al terremoto in Friuli, altri applicati a situazioni reali come un torneo di pallavolo, una partita a carte e un gioco da Luna Park. Al linguistico un brano in inglese sugli OGM, uno della scrittrice Zadie Smith, una prova sul valore dello sport a partire dalle Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Ci avviciniamo al picco di calore che coinciderà con l'arrivo ufficiale dell'estate, da domani anche città con bollino rosso. Alvise Losi.
2: Una settimana di bel tempo e sole, ma anche di caldo in continua crescita e che non accenna a dare tregua, soprattutto nelle aree interne del nord Italia, ma anche del centro. Il picco vero e proprio comincerà domani, quando il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino da bollino rosso, ma già oggi sono 8 le città segnalate come bollino arancione, tra cui Bolzano e Milano, mentre domani se ne aggiungeranno altre 4, e tra queste anche Roma e altre nel Lazio.
3: Picchi oltre 37 gradi tra Sardegna, nelle aree interne, ancora Toscana, Umbria e Lazio. L'ondata di caldo di questi giorni proseguirà per i prossimi 3-4 giorni con temperature che tenderanno a salire oltre 40 gradi nelle aree interne, soprattutto della pianura padana.
2: Attesi anche piovaschi e temporali localizzati a ridosso dei rilievi, ma in pianura e nelle città bisognerà attendere diversi giorni per un calo delle temperature. Ogni regione ha già approvato le ordinanze per tutelare i lavoratori delle categorie più a rischio. Nelle ore centrali, in particolare tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, durante le giornate di picco di calore, è vietato lavorare all'aperto e sotto al sole, pena multe e sanzioni alle imprese e a chi dovrebbe controllare l'applicazione delle norme.
1: Per Livorno, Bari e non solo è stato un simbolo del calcio, per gli appassionati di sport anche uno di resistenza dignitosa alla malattia. Stanotte Igor Protti ha concluso il suo splendido viaggio, il ricordo di Massimo Veneziani.
4: Ci sono i gol, magnifici, le parole, mai banali, c'è l'attaccamento alle maglie, una rarità nel calcio moderno. Tante, tantissime le ragioni per ricordarlo, comprese forza e dignità con cui affrontava da tempo la malattia. Igor Protti non c'è più. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Sui social la famiglia dell'attaccante chiude così la parabola di un uomo rimasto attaccato alla vita fino all'ultimo. Nemmeno un mese fa accompagnava la figlia all'altare. È stato il tuo 90° minuto, scrive oggi proprio Noemi sui social. 58 anni, una carriera lunga con i tacchetti sotto i piedi, Rimini, Messina, Napoli, Lazio, ma soprattutto Bari e Livorno.
5: È andata via purtroppo una persona di un gran cuore, al di là del calciatore, della carriera, di quello che ha regalato al mondo del calcio, ma è andato via un uomo.
4: Unico giocatore della storia del calcio italiano insieme a Hübner ad essere capocannoniere in Serie A, B e C.
6: Battere rigori anche così importanti non è mai facile, anche se si ha un'età come la mia, dove l'esperienza magari ti potrebbe aiutare.
4: Poi la malattia, il sostegno di tutte le curve davanti a quel corpo che cercava con difficoltà di parare i colpi.
6: Ma poi sono arrivati degli attestati di stima da città e da tifoserie che quando giocavo erano avversarie, ma nel vero senso della parola.
4: Questo diceva in una delle sue ultime interviste. Oggi si spegne il sogno di una generazione di ragazzi, di bambini, che non volevano il nome di Baggio sulla maglia, ma il suo. Igor Protti, forza, sorriso, classe e rabbia.
1: Ora il calcio giocato, quello dei mondiali, con Svizzera-Bosnia finita 4-1 che aumenta i rimpianti italiani, così come il 6-0 del Canada sul Qatar. Oggi tornano in campo gli Stati Uniti, padroni di casa. Stefano De Agostini.
7: La gioia per la goleada, per la prima vittoria in un mondiale davanti ai propri tifosi, ma anche l'angoscia per il grave infortunio di un compagno. Sono le emozioni contrastanti dei giocatori del Canada nel 6-0 sul Qatar, successo roboante dove brilla la tripletta di Jonathan David, deludente alla Juve, rivitalizzato in nazionale. Festa però rovinata dalla sventura di Ismaël Koné. La gamba spezzata in un contrasto di gioco, lo shock dell'autore del fallo, la tensione tra le due squadre durante e dopo la gara. Nello stesso girone la sfida tra i due incubi dell'Italia, Svizzera e Bosnia. Partita bloccata fino a 20 minuti dalla fine, poi 5 gol, uno dopo l'altro. Gli elvetici vincono 4-1 e fanno un passo deciso verso la qualificazione al prossimo turno, già conquistata dal Messico, prima squadra ad approdare ai sedicesimi, dopo l'1-0 sulla Corea del Sud, grazie soprattutto

0: Tutto alla papera del portiere Kim Seung-gyu. Nell'altra gara del girone, pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica, che rimangono in fondo alla classifica. Le residue speranze di qualificazione rimandate all'ultima giornata.
1: Basket, l'Olimpia Milano nella prima stagione orfana di Giorgio Armani vince il suo 32esimo scudetto battendo Venezia in gara 4, ma dall'anno prossimo dovrà cambiare mezza squadra. Andrea Silla.
2: Alla sirena finale esplosa la festa. Alla Darsena di Milano bandiere e fuochi d'artificio per celebrare il triplete italiano. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia vince lo scudetto battendo Venezia in gara 4. Per coach Poeta, la vittoria della consacrazione e un abbraccio a tutti i suoi giocatori.
3: Mi hanno supportato sia umanamente che tecnicamente e gli sarò sempre grato tutta la mia carriera. Siamo stati bravi difensivamente e offensivamente. Abbiamo fatto veramente forse una delle migliori partite dell'anno sotto stress.
2: È stato un anno lungo per l'Olimpia, le dimissioni di Messina in panchina, la stagione in Eurolega, eppure Milano ha saputo ricompattarsi e agire sui due pilastri del coach, difesa e ritmo in attacco. Lo ha fatto anche ieri sera grazie ad Armoni Brooks, premiato come miglior giocatore delle finali. Venezia però ha venduto cara la pelle, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, oltre l'infortunio alla caviglia di RJ Cole, oltre alle rotazioni ridotte. Ci ha provato in tutti i modi, a una manciata di secondi dalla fine, l'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato capitan Tessitori, gli occhi lucidi e la sensazione di essere arrivati a un passo dallo striscione del traguardo. Dopo la festa, per il tricolore numero 32, Milano dovrà pensare al mercato. In diversi se ne andranno, a cominciare proprio da Brooks. Ancora una volta, perno dell'Olimpia che verrà, sarà il suo capitano Pippo Ricci, al suo quinto scudetto.
3: Siamo riusciti a compattarci quando contava, quindi abbiamo vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Non è mai scontato, quindi sono molto emozionato e sono felice.
2: Ieri a fine gara ha mandato un pensiero alla compagna e a Pietro, il bimbo che lei porta in grembo, e si è commosso. L'emozione di un futuro papà dopo la vittoria sul parquet.
1: Musica, esce oggi il nuovo album di inediti di Ultimo, mentre cresce l'attesa per il live dei Record a Tor Vergata a Roma. Martina Proietti.
4: È un abbraccio senza fine quello che riservano i fan a Ultimo, che ha scelto di sorprenderli e svelare quello che molti aspettavano da tempo, un nuovo album di inediti.
5: L'ispirazione che sento tante volte quando scrivo una canzone dura pochissimo e poi in realtà mi rendo conto solo nel tempo, dopo tanto tempo magari che quella canzone è uscita, cosa voleva significare.
4: Il giorno che aspettavo è il settimo disco che arriva dopo due anni dall'ultimo progetto, 10 canzoni compresi i singoli già usciti, Acquario e questa intensa voglia di te, ognuna con un significato particolare.
5: L'idea di associare ogni canzone a un tatuaggio in realtà è perché anche qui mi sono reso conto dopo un po' che li ho fatti questi tatuaggi che poi in realtà mi ricordano ognuno un momento diverso. È una vita che
4: non cresco. Dalla periferia romana ai grandi palchi, la storia di Ultimo continua ad aggiungere capitoli. Il giorno che aspettava è proprio il prossimo 4 luglio, giorno del grande evento a Tor Vergata, al quale sta lavorando da un anno, un grande palco da 140 metri, che ha fatto già registrare un record di biglietti venduti, 250.000 in 3 ore, il segno di un legame sempre più profondo con il suo pubblico.
5: Io non ho paura di fare un concerto così, anzi ho l'effetto opposto di quelli che hanno le vertigini quando si devono buttare, cioè ho voglia di andare incontro a tra virgolette al burrone che vedo. È una vita che ti aspetto.
1: Vi abbiamo parlato in apertura del nuovo attacco di Donald Trump alla Presidente del Consiglio Meloni, torniamo a collegarci con Bruxelles dove c'è Mario Franco Cao perché c'è una prima reazione.
6: Sì, proprio qualche istante fa la risposta della Presidente del Consiglio sui social network, un video in cui Giorgia Meloni si dice assolutamente sorpresa, anzi allibita per queste dichiarazioni che dice sono totalmente false, dice non mi domando come mai Trump le abbia fatte, ma perché non se la prende con gli alleati e non ha la stessa durezza invece con quelli che sono i rivali dell'alleanza euroatlantica. E Meloni chiude dicendo comunque una cosa, voglio dire a Donald Trump, noi l'Italia non implora mai. Questa per il momento è la prima reazione della Presidente del Consiglio. A voi.
1: Tra pochissimo Fuori TG, un'anticipazione con Patrizia Senatore.
7: Resteremo sul tema del giorno, di questo memorandum siglato in maniera digitale. Questa è forse la prima volta che accade, ma sono saltati gli incontri delle delegazioni, quindi il faccia a faccia che poi doveva stabilire i passi successivi. Cercheremo di capire che passi avanti stanno facendo i delegati delle diplomazie internazionali, anche per portare la pace dopo 3 mesi di guerra, e cercheremo anche di capire che cosa sta succedendo

0: nella guerra tra l'Ucraina, l'aggressione della Russia all'Ucraina, perché dopo l'intensificazione dei bombardamenti in Russia sembra si stia muovendo qualcosa. Che cosa tra poco fuori TG?
1: Il TG3 invece torna come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Did you sign the MOU?
1: It's signed, yeah.
2: It's signed?
1: We signed it, it was signed.
3: هم که سلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه
4: Allora, documento firmato, almeno questo ripeteva Donald Trump. Buongiorno amici di Fuori TG, torniamo sul tema di stretta attualità di questo memorandum siglato, l'abbiamo visto, da Donald Trump, dagli Stati Uniti e anche dagli alti dirigenti iraniani. Quindi è tregua almeno per 60 giorni, ma la tregua è molto fragile. Cercheremo di darvi tutte le ultime notizie perché di minuto in minuto la situazione si sta evolvendo. Ne parliamo con i nostri ospiti, qui in studio abbiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara che ci aiuterà a capire anche i passi in avanti che cerca di fare la diplomazia. Fatemi presentare Pier Damiani D'Agata che ci darà tutti gli aggiornamenti e in collegamento un amico di Fuori TG, Paolo Magri, che è il presidente del comitato scientifico dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ma intanto per questo incontro saltato in Svizzera io direi di andare subito dal nostro inviato Gianmarco Sicuro che è lì in Svizzera sul lago di Lucerna, perché eravamo tutti in attesa almeno di queste delegazioni per i passi in avanti rispetto al memorandum e invece...
5: E invece, Patrizia, la stampa mondiale è accorsa qua sul Lago dei Quattro Cantoni, peraltro luogo bellissimo che però è rimasto completamente silente, il resort di Russo di proprietà del Qatar, grande mediatore di questo memorandum, il resort di Bürgenstock era blindato, lo vedete anche nelle immagini probabilmente, ma di fatto è rimasto vuoto, questo perché... All'ultimo momento, nella giornata di ieri, sono prima arrivate delle voci dal Pakistan, altro mediatore, col primo ministro Sharif, che ha detto non si farà questa cerimonia, non si farà la stretta di mano a favore di telecamere tra le due delegazioni. Poi la conferma è arrivata questa mattina dalle autorità svizzere. Insomma, non è arrivato né il vicepresidente americano Vance né la controparte capo delegazione iraniano Ghalibaf. Uno dei motivi, ma siamo alle ipotesi, sarebbe appunto il mancato rispetto di uno dei punti del memorandum per l'Iran, uno dei punti decisivi per Teheran, ossia i bombardamenti e l'occupazione di territorio da parte di Israele in Libano, e quindi la delegazione iraniana è rimasta di fatto a Teheran, di fatto anche quella americana con Vance è rimasto negli Stati Uniti. Insomma, è un passaggio importante per capire che questo memorandum è molto fragile. Di fatto questi dovevano essere i primi colloqui per arrivare poi ad una pace definitiva in 60 giorni, colloqui tecnici che sono saltati, è saltata la stretta di mano, è saltato tutto, rientriamo tutti a casa, non un bel segnale in vista della pace.
4: Grazie Gianmarco Sicuro, ambasciatore Ferrara. Ovviamente dopo approfondiremo anche il senso per la prima volta di questa firma digitale a distanza, ma c'era l'importanza del punto 1 del memorandum, che era la protezione del Libano.
6: Nel punto 1 del memorandum c'è la fine delle ostilità su tutti i fronti e si dice per ben due volte che questo include il Libano. È interessante perché in questo articolo 1 c'è anche un'altra cosa che è un po' sfuggita forse a qualche commentatore, che è molto importante, c'è una sorta di patto di non aggressione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Quindi in questo contesto va letto anche, diciamo, l'atteggiamento iraniano. Gli iraniani naturalmente

0: tentano in tutti i modi di estrarre quanto più possibile da questo che non è un vero e proprio accordo, come sappiamo bene, è una lista di punti su cui bisognerà negoziare, ma il Libano ha ormai acquisito una sua centralità, lo si voglia o no, e quindi con la fine delle ostilità in Libano e addirittura gli iraniani dicono il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano, bisognerà fare i conti.
1: E invece andiamo direttamente a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti che ci dà gli ultimi aggiornamenti, perché il punto 1 è già saltato.
2: Sì, il punto 1 è già saltato, ma di fatto era saltato anche nei giorni scorsi, prima che ci fosse questa firma virtuale, solo che la notte che è appena trascorsa è stata veramente una notte di guerra, perché tutto è cominciato dopo la mezzanotte, quando un missile anticarro lanciato da Hezbollah ha colpito un tank, ha colpito un mezzo blindato israeliano, sono morti 4 militari, altri sono rimasti feriti, c'è stato un secondo episodio e da lì è partita la risposta israeliana. Israele continua a sostenere: noi abbiamo risposto a un'aggressione, a una violazione del cessate il fuoco. Fatto sta che ci sono stati bombardamenti pesanti, è stata colpita tutta la zona di Nabatie e poi è stata colpita di nuovo anche la valle della Bekaa, vari obiettivi e ancora una volta lanciatori di missili, postazioni di Hezbollah, combattenti di Hezbollah, insomma non c'è assolutamente un cessate il fuoco. E del resto Netanyahu ieri era tornato a ribadirlo: noi non ce ne andremo dal sud del Libano, da quella fascia di sicurezza, fino a quando la sicurezza non verrà garantita a tutte le popolazioni del nord di Israele, cioè fino a quando la minaccia di Hezbollah non verrà eliminata. E è una situazione estremamente fragile, si era capito da subito che la presenza e il continuare a mantenere questi militari li avrebbe poi anche esposti a pericoli, che qualcosa sarebbe potuto accadere. Ecco, a questo punto dobbiamo capire chi ha dato il là, forse anche Hezbollah, per colpire e non rispettare il cessate il fuoco, se effettivamente sono stati i primi a colpire. Le reazioni qui ovviamente si continua a ribadire: noi abbiamo risposto a una violazione del cessate il fuoco, e c'è stata una dichiarazione molto pesante di Ben-Gvir, per appunto, considerate che parliamo del ministro di estrema destra, che ha detto: adesso tutto quanto il Libano deve bruciare, insomma va anche ben oltre la fascia di sicurezza dove ci sono i militari israeliani. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Questo lo vedremo, e soprattutto capiremo se quello che è accaduto stanotte ha avuto un impatto forte sulle decisioni che sono state prese in Svizzera di non andare avanti per ora con i negoziati.
1: Grazie Maria Gianniti. E allora, Magri, cerchiamo di capire per quello che è possibile con questi elementi che cosa succederà, perché almeno l'unica cosa che abbiamo visto che è andata avanti è la liberazione, se così possiamo dire, lo sblocco dello stretto di Hormuz. Ne abbiamo parlato tantissimo, quindi si sono mosse queste petroliere che portano l'oro nero dell'Iran in giro per il mondo, lo facevano prima anche di contrabbando, ma adesso c'è una via libera e almeno quello, c'è il movimento delle petroliere internazionali che erano bloccate lì da settimane.
3: Beh, ed è quello che ha determinato quel senso di scampato pericolo e di ottimismo di questi giorni. Perché quello era il problema che tutto il mondo guardava in modo particolare, oltre al fatto che ovviamente la guerra non piace a nessuno o a quasi nessuno. Il tema è che questo accordo per l'accordo, come ricordava l'ambasciatore Ferrara prima, non è un accordo, è un accordo per cercare un accordo. Sapevamo che era difficile, sapevamo che c'erano delle contrarietà, sapevamo che c'era pochissimo in quella pagina e mezza, sapevamo, quando abbiamo letto il testo, che quel poco che c'era non necessariamente era nuovo o buono, c'erano molte concessioni da parte americana per arrivare allo status quo, cioè avere Hormuz aperto, come peraltro Hormuz era aperto 100 giorni fa. Forse non ci aspettavamo di arrivare a uno stop ancor prima della firma. Poi potremmo ridere sul fatto che questo accordo ha avuto 3 firme: la firma virtuale, la PEC, la firma virtuale, poi la firma a Versailles durante la cena, e poi ci doveva essere un'altra firma. Potremmo ridere, sorridere perlomeno sul povero vicepresidente americano che è sempre lì che aspetta un aereo e poi non parte, doveva andare in Pakistan e poi non è andato, doveva andare in Svizzera e non è andato. Ma c'è poco da ridere, la realtà è che l'avvio del negoziato si ferma immediatamente. Ci ricordo un po' il punto 1 dell'accordo di pace su Gaza, anche lì c'era un accordo a step e siamo al punto 1 e gli altri 13 o 14 punti sono tutti fermi.
1: E già è questo poi il punto, ambasciatore Ferrara, ci aiuti a capire, perché questa è la prima volta di un accordo digitale.

0: ufficiale con la PEC, ci viene da sorridere, ma insomma speriamo tutti in una pace. Per questo memorandum e tutto con un elenco di intenzioni che dovrebbero anche favorire l'Iran per tanti aspetti, ed è la prima volta che accade questa firma digitale degli accordi. Lei è un esperto, però non si sono seduti intorno a un tavolo, che quello forse fa la differenza.
1: Per sorridere potremmo dire che ci auguriamo che almeno loro non abbiano avuto i problemi dello speed che abbiamo noi quando dobbiamo apporre firme elettroniche, ma il tema di fondo credo che sia che non c'è stato questo incontro, non per ragioni logistiche naturalmente, non c'è stato questo incontro perché naturalmente il livello di ostilità tra le parti, e non parlo della guerra degli ultimi due anni, diciamo del 25 e del 26, ma addirittura dal 1979, il livello di ostilità è così profondo che probabilmente i tempi non sono ancora maturi per una cerimonia pubblica con strette di mano, con bandiere e con tutto il protocollo che questo comporta. Però d'altra parte è molto singolare che ci sia una firma digitale, cioè la diplomazia è un'attività ancora oggi in gran parte analogica. Cioè, se non si incontrano i leader, bisogna che si incontrino le delegazioni, bisogna che ci sia una materialità, bisogna che ci siano dei luoghi, bisogna che ci siano dei contesti e non solamente dei testi. E io credo che questo sia un elemento importantissimo che sicuramente sarà recuperato a livello di negoziati tecnici, perché guardi, quello che è saltato oggi è, diciamo, l'apertura ufficiale di questo percorso. Non escluso, come è avvenuto nelle scorse settimane, che a livello tecnico le delegazioni possano cominciare o continuare a lavorare. E noi ce l'auguriamo, perché bisogna mantenere aperto questo canale a tutti i costi.
0: Eh già, è quello che si cerca di fare anche per la guerra in Ucraina. Insomma, ormai lì non si parla di pace, però ci sono delle evoluzioni, per Damiani D'Agata, che sono interessanti per farci capire anche quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo.
2: Sì, Evianne è servito anche a l'incontro di Vienna è servito anche a far sedere attorno a un tavolo i leader del G7, un momento importante, parlare, diciamo, di Ucraina per raggiungere quanto prima il cessate il fuoco, che per adesso sul terreno sembra alquanto lontano. Il raid di ieri mattina alle 6 sulle raffinerie ad una manciata di chilometri da Mosca, e dovreste vedere sulle immagini la manifestazione più tangibile, forse anche il colpo più duro inflitto dalle forze ucraine dall'inizio della guerra. L'esplosione ha provocato una pioggia di petrolio del tutto taciuta dai telegiornali in prima serata russi. In qualche modo Kiev ha dimostrato che la sua industria bellica ha fatto dei passi avanti. Pensate, sono volati 200 droni solo in parte intercettati dalla contraerea moscovita. Zelensky cerca forse nelle armi un modo per spingere Putin ad un tavolo negoziale. Il leader russo è abbastanza restio, diciamo, è sempre stato lontano dalla trattativa, per quanto gli equilibri in Russia siano cambiati in questi ultimi tempi. Sul Cremlino ci sono forti pressioni da parte delle élite interne, ma anche dalla società civile. Il Consiglio europeo ieri ha cominciato a discutere sull'annessione dell'Ucraina all'Unione. Zelensky ha incontrato la Presidente della Commissione, anche il Presidente del Consiglio europeo. Il sostegno a Kiev questa volta è unanime da parte dei 27, specialmente adesso, diciamo, che Orbán è uscito, il leader ungherese è uscito di scena. Ci sono anche, lo dicevamo poco fa con l'ambasciatore, i primi lenti passi diplomatici verso una riapertura di una linea con Mosca, che è stata interrotta, ricordiamolo, dal febbraio del 2022. In questi giorni sono stati i primi contatti. Bisogna adesso capire chi sarà, diciamo, il portavoce dell'Unione Europea, chi sarà l'inviato di Bruxelles che potrà parlare con Mosca.
0: Magri, allora abbiamo sentito la situazione in Ucraina, dove appunto l'unico che poi ha fatto la voce grossa, che ha provato una mediazione, è stato Trump. Ci aveva provato anche Macron, cercando di fare il collettore delle persone che si volevano sedere al tavolo per discutere della pace, ma sostanzialmente l'unico che ha la forza è stato Trump per quanto riguarda l'Ucraina, e abbiamo visto fino ad oggi i risultati. Adesso questa fragile tregua con l'Iran, ecco, per tornare all'Iran, alla fine Trump fa la voce grossa, ma alla fine chi l'ha spuntata, chi l'ha vinta, Trump oppure l'Iran?
3: Beh, la lettura

0: del documento, del breve documento, la pagina e mezza, difficilmente fa pensare, a una vittoria di Trump. Lo dicevamo prima, cioè ha negoziato con un regime che non amava, poi voleva far cadere, non è vero, ma un regime ostile, un accordo che, in base al quale l'America concede cose che non erano state concesse in passato per tornare fondamentalmente allo status quo, ovvero Hormuz aperto e un negoziato sul nucleare aperto. Quindi era esattamente dove eravamo a gennaio, quando c'è stato l'attacco, l'ultimo attacco, a febbraio. Il tema, è che, Trump, legando i due dossier, Ucraina e Iran, Trump al G7, G7 graziato da questo ottimismo sull'Iran, perché se non ci fosse stato questo ventata di ottimismo sull'Iran avremmo avuto in scena recriminazioni reciproche. L'Europa a Trump non ci ha informato e paghiamo le conseguenze. Trump all'Europa non mi hai aiutato. Il clima positivo post accordo per l'accordo ha fatto sì che Trump arrivasse a dire adesso mi occuperò di Ucraina. Che, visto il risultato dell'Iran, non sappiamo, e anche qui cerco di sorridere, se è una buona notizia o una cattiva notizia, perché quando si occupa di un dossier non necessariamente produce cose positive. Quello che sappiamo, e chiudo, è che, anziché vedere anche lì sull'Ucraina spiragli di pace, vediamo, attacchi. È incredibile come le stesse parole sono state utilizzate in queste ore dal ministro di destra, israeliano, che ha parlato il Libano deve bruciare, e Zelensky nelle stesse ore ha detto se brucia Kiev brucerà anche Mosca, spiegando gli attacchi di queste ore. Quindi anche lì siamo in una situazione, non spiragli ottimisti, ahimè.
1: Ambasciatore Ferrara, questa è la situazione. Poi quando andiamo a vedere anche il memorandum, e lo devono sapere anche a casa, noi andiamo a leggere e scorriamo che sono stati sbloccati anche i beni iraniani all'estero che erano stati congelati. Trump aveva criticato l'accordo di Obama di 11 anni fa con l'Iran, e poi c'è anche questo aspetto che bisognerà mettere dei soldi per ricostruire quanto danneggiato in Iran. E i soldi chi li dovrebbe mettere?
2: Non è chiaro, si parla addirittura di 300 miliardi
1: Ma non degli Stati
2: è
1: Uniti.
2: una, no, degli Stati Uniti sicuramente no, è una specie di pledge, no? Di appello a chi può mettere questi soldi e io non vorrei che noi pensassimo, che gli Stati Uniti pensassero agli stati del Golfo come una specie di bancomat anche in questo caso. Tra l'altro sono gli stati che sono stati attaccati anche dall'Iran. C'è un altro aspetto però su cui bisogna rivolgere grande attenzione. Attenzione, nel punto 5 dell'accordo si parla dello stretto di Hormuz, ma se ne parla in un modo abbastanza, diciamo, ambiguo, perché si dice.
1: Abbastanza fumoso, esatto. Poi bisognerà vedere, però andiamo
2: Sì.
1: subito, mi perdoni, a Bruxelles per gli ultimi aggiornamenti con Mario Franco Cao su questo botta e risposta tra Trump e Giorgia Meloni. A te, Mario.
3: Che è successo? È successo che avevamo lasciato Giorgia Meloni e Donald Trump sul divanetto al vertice del G7 di Evian, le immagini che sono state diffuse subito dopo la conclusione da Palazzo Chigi, che parlavano tranquillamente, toni distesi, sorrisi, proprio a sancire quel ravvicinamento di cui aveva parlato la stessa Meloni poco prima alla conferenza stampa, dicendo rapporto tra di noi mutato, abbiamo ripreso laddove avevamo interrotto. E invece questa mattina al Consiglio fa irruzione la notizia di queste dichiarazioni di Donald Trump, rilasciate in un colloquio telefonico a una trasmissione di La Trump dice, Meloni mi ha chiesto di fare quella foto, io non volevo, non ero tenuto a farlo, non ero obbligato, ma lei voleva tanto, mi ha implorato, mi ha fatto pena. Dichiarazioni molto pesanti che sono alla fine le

0: però ha subito risposto attraverso un video diffuso su social network, risposta altrettanto netta che possiamo sentire.
1: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ecco, queste sono le parole, la replica di Giorgia Meloni alla telefonata, le parole espresse da Donald Trump. Io vi ringrazio per il vostro aiuto, ci vediamo lunedì, Fuori TG torna lunedì 12:25 Rai 3. Buona giornata.
3: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
4: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.
5: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
4: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
6: Quest'estate pensa solo a rilassarti, perché alle offerte ci pensa quel sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti, shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€, due pezzi a 4,99€. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina, shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante illuminante è a 5,49€ con due prodotti Fructis in omaggio un elastico per capelli Garnier. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skin care routine. I burri struccanti sono solo 5,99€, sciolgono impurità e trucco anche waterproof. E per una coccola in più non perderti le creme viso a 10,99€ con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Per una massima efficacia prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Quest'estate sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. Trovi il primo numero mensile a 1€, enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua casa e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
9: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
10: È tutto un po' ovattato.
11: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: È un'altra cosa.
4: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: When we're out together, dancing cheek to cheek.
13: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
14: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate i nomi che abbiamo scelto di mettere come titolo oggi. Stefano, Fabio, Yosif, Salvatore sono alcune delle persone che hanno perso la vita negli ultimi giorni sul lavoro. E oggi parliamo di morte sul lavoro, di morti sul lavoro, di operaicidio, che è il titolo che hanno scelto di dare Bruno Giordano e Marco Patucchi a una domanda che ci interroga da sempre, ma che insomma è particolarmente urgente negli ultimi anni, negli ultimi mesi, negli ultimi giorni. Perché, per chi il lavoro uccide? Le storie, le responsabilità, le riforme. Marco Patucchi è un giornalista di Repubblica, a questo tema ha dedicato tanto tempo, tanta attenzione. Dentro questo libro ci sono i ritratti che lui su Repubblica ha scritto, le descrizioni per dare consistenza umana a queste persone. Marco, benvenuto. Grazie. Mentre Bruno Giordano è uno dei magistrati che più di se stesso e del suo sapere ha dato a questo tema, ora lavora in Cassazione, ma insomma si è occupato di lavoro, ha insegnato la materia della sicurezza del lavoro, è stato tra l'altro il direttore generale dell'Ispettorato Nazionale sul Lavoro e conosce tutta la giurisprudenza e le norme che regolano questo settore, anche le lacune purtroppo. Dottor Giordano, benvenuto. Buongiorno. Alice, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Due dei nomi dai quali siamo partiti, Yosif e Salvatore, alcuni di voi li avranno visti perché i telegiornali hanno raccontato quello che è successo loro.
2: Yosif Gamal, egiziano. Per tutti era Jimmy, 69 anni e una lunga esperienza nella stessa impresa. Era qui in via Genova, a Torino, a 12 metri di altezza, affiggeva un manifesto pubblicitario sotto un altro collega. Per cause ancora da chiarire, Yosif cade nel vuoto e muore. 4 anni fa, nella stessa via, Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti persero la vita dopo un volo di 40 metri. A riposto, nel catanese, Salvatore Sorbello, 53 anni, lavorava su un'impalcatura in questa ditta di serramenti. Lo ha ucciso una caduta di 8 metri. E non è finita. In questa azienda che produce valvole industriali a Monza, un operaio di 48 anni, originario della Guinea, è stato ucciso dalla leva di un tornio, ora sotto sequestro. E ancora a Roma, un'altra vittima, un dipendente di una ditta di allestimenti travolto dal muletto che guidava sulla banchina del Tevere. 4 vite spezzate, storie, con lo stesso inaccettabile finale, uomini andati al lavoro che non torneranno a casa.
0: Marco, è ogni giorno così?
3: Sì. Ogni giorno è così perché i dati ufficiali ci dicono, i dati ufficiali sono quelli dell'INAIL, delle denunce all'INAIL, ci dicono che c'è una media in Italia di 3 morti al giorno. E ecco, i numeri appunto sono diventati quasi uno sfondo e una scorciatoia anche per le nostre coscienze, no? Io pensavo, questo numero che viene ripetuto spesso, è diventato quasi un titolo ricorrente, ormai è entrato nell'immaginario, credo, delle persone
0: come, tra gennaio e giugno,
3: sì,
0: questo dato.
3: Come una normalità. Ma,
0: sono storie.
3: Sono storie, ma ed è una tragedia immane, infinita, che rispetto ad altre, io non voglio fare una classifica, un confronto qualitativo, ma rispetto ad altre ormai non ha la stessa attenzione. Faccio un esempio concreto. Immaginiamoci se ci fossero 3 femminicidi al giorno o 3 delitti di mafia al giorno. Cosa succederebbe? Come è legittimo che succeda, ad esempio, per la tragedia dei femminicidi? Ecco, per i morti del lavoro, poi magari dopo lo diremo, parlando anche del titolo, l'importanza anche delle parole in questa assuefazione, no? E questo è anche un mea culpa che faccio da rappresentante dell'informazione. Nonostante questi numeri, non cambia nulla, sono numeri che vanno avanti con questo ritmo.
0: Tra l'altro sul che fare voi indicate 15 punti, 15 strumenti, e su questo Bruno Giordano ci potrà dare delle informazioni importanti. Perché operaicidio, dottor Giordano?
4: Perché è una parola che vuole ricomprendere come sfera semantica la più grande tragedia civile di questo paese, e cioè il lavoro che uccide. È un neologismo che con Marco abbiamo voluto creare pensando di dare almeno la dignità di una definizione a questa tragedia, come c'è per altri fenomeni di tipo delinquenziale, come per esempio il femminicidio.

0: Il fatto stesso che mancasse una parola per definirla è come se non si volesse riconoscere questo enorme problema, questa serie di crimini di pace.
1: Le norme sono tante, sono efficienti, sono applicate, queste sono alcune delle domande che vogliamo porci adesso. Qualche giorno fa, dopo l'ennesima giornata tremenda, c'è stato un incontro al Ministero con i sindacati e anche i datori di lavoro, dal quale sono emerse alcune indicazioni. Ce le ricordiamo, ce le guardiamo e ne parliamo.
2: L'obiettivo è definire gli interventi da inserire in un decreto ad hoc o in legge di bilancio per rafforzare la sicurezza sul lavoro. Per questo il ministro Calderone incontra i sindacati e le associazioni datoriali. Il confronto arriva il giorno dopo la morte di 4 operai in altrettante città da nord a sud. Persone uscite di casa e mai più tornate. Secondo l'INAIL, da gennaio a luglio di quest'anno le morti denunciate sono 607 contro le 577 del 2024. I numeri di una strage, secondo i sindacati. Le misure su cui lavora il governo al momento prevedono un sostegno finanziario per le aziende su nuove tecnologie e macchinari per ridurre gli infortuni. Si intende inoltre investire sulla formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro. Le risorse potrebbero arrivare dai fondi INAIL dedicati alla prevenzione degli infortuni.
1: Peraltro l'INAIL poi ci fornisce dei numeri dentro ai quali si può anche lavorare,
3: siamo,
1: scoprire...
3: Siamo entrati dentro quei numeri attraverso questo osservatorio che rielabora i dati INAIL, che si chiama Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Ambiente Vega Engineering, e ci fa vedere una mappa dell'Italia che ci mostra come è colorata. Il rosso più scuro sono le regioni dove ci sono più infortuni mortali e nell'ordine sono la Basilicata al primo posto. Naturalmente sono dati in base agli occupati, quindi sono ovviamente in Molise, essendo la popolazione minore, saranno quindi, e voglio dire Basilicata, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Campania sono le zone, nelle regioni più colpite. Poi ci sono con il colore arancione la Calabria, la Valle d'Aosta, il Veneto, la Liguria e il Piemonte, infine in zona gialla Toscana, Friuli, Marche, Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna, in zona bianca Molise e Lazio. Poi se entriamo maggiormente in questi dati, appunto qua vediamo che nel primo semestre fino al 30 giugno i morti sul lavoro sono stati 502. C'è un più 7% rispetto al semestre dell'anno prima, ma comunque è una curva in crescita. Uno su cinque di loro è straniero e sono più colpiti quelli più grandi d'età.
1: Tra l'altro, Marco, mi chiedo, Emilia Romagna e Lombardia, cioè le nostre due regioni più industriali, in teoria stanno meglio della Basilicata, ma com'è possibile?
4: Beh, vedendo questi dati, soprattutto vedendo la cartina, mi veniva in mente il parallelo che c'è tra... il paradosso, anzi, che c'è, cioè sono più morti dove c'è meno lavoro, questo perché è un lavoro più precario, quindi un lavoro meno tutelato. Però, se mi permetti, volevo tornare sul servizio e su questa trattativa, su questo decreto. E io vorrei dire, proprio a dimostrare, almeno dal nostro punto di vista, che c'è una inazione, un'insensibilità che dicevamo prima è anche da parte dell'opinione pubblica, ed è grave, ma la cosa più grave è che è da parte delle istituzioni. Dunque, il primo maggio i sindacati dedicano la festa del lavoro, il primo maggio scorso, certo, alla sicurezza del lavoro. Per motivi di, chiamiamola nel migliore dei casi, dialettica politica, il governo oscura dicendo, o comunque risponde dicendo, faremo un decreto.
1: E annuncia investimento.
4: Ecco. Allora, il decreto in quanto tale è un decreto legge, quindi si fa per motivi di necessità e urgenza. Ora, sono passati 5 mesi da maggio, se ne riparla adesso perché ci sono state le tragedie dei giorni scorsi. Ecco, in questi 5 mesi quella urgenza, necessità è diventata nulla, ma nel frattempo fate voi il calcolo con una media di 3 morti al giorno. Ecco. Quei morti pesano sulla coscienza di tutti noi per la nostra, appunto, insensibilità di opinione pubblica, che peraltro poi ha anche un ruolo concreto, perché al referendum non si è andati a votare, c'era una delle norme sulle quali si votava, era quella della filiera degli appalti, dove avviene la stragrande maggioranza degli incidenti. Ma è più grave, dicevo, dovrebbe essere più grave il senso di colpa delle istituzioni che hanno

0: annunciano il giorno dopo con una retorica insopportabile, ipocrita.
1: E adesso c'è l'annuncio di questo nuovo decreto. La domanda di fondo, che capisco complessissima, insomma, per un giurista come il dottor Giordano, che queste materie la conosce bene, insomma, attento di farla, il sistema normativo quali lacune ha?
2: Che innanzitutto non viene applicato. Noi abbiamo delle norme che sono efficaci ed efficienti per contrastare non solo le morti sul lavoro, ma tutti gli incidenti sul lavoro e anche le malattie professionali, però non riusciamo a farle applicare. Quindi basterebbe poter applicare almeno la metà delle norme che abbiamo,
1: perché quelle più generali.
2: Beh, innanzitutto perché non c'è il coraggio di poter organizzare tutti gli organi di vigilanza che abbiamo in questo paese. Ne abbiamo troppi.
1: Lei dice di metterli assieme, no?
2: Distribuiti, sì. Ovviamente su vari piani istituzionali, dallo Stato alle regioni, agli enti come l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato, le ASL, eccetera. Tutto questo è così disorganico, è così privo di sistema, chiaramente sistema ispettivo e quindi di controllo, ognuno va per conto proprio, tale che noi spesso lo definiamo una anarchia ispettiva. Vuol dire che non c'è il coraggio di farlo. Ovviamente le imprese, non tutte, ma insomma soprattutto nelle piccole e medie imprese, perché il 90% degli infortuni accadono nelle piccole e medie imprese, ovviamente godono o fruiscono di questa assenza, di questa rarefazione dei controlli, e che ha creato ormai una forma di anomia, cioè la norma che non la fai applicare è una norma che non esiste, una norma che prevede delle sanzioni ma nessuno le va a constatare, è ovvio che è una norma che diventa inefficace. Quindi più che altre norme noi chiediamo innanzitutto di applicare quelle che abbiamo, e ovviamente ci sono delle proposte per toccare i nervi scoperti di questa grande tragedia.
1: Tra l'altro la storia italiana, come sapete, dal 1970, Statuto dei lavoratori, a oggi è una storia ondivaga. C'è stata una stagione, quella che precede il 1970, dove la spinta riformista era molto forte. Qui ascoltiamo le parole di uno dei padri dello Statuto dei lavoratori, cioè Giacomo Brodolini.
3: 2 dicembre 1968, Avola, in Sicilia. La polizia spara durante una manifestazione per l'abolizione delle gabbie salariali, cioè della disparità di salario fra le diverse regioni d'Italia. 2 lavoratori restano uccisi. Un mese dopo, il 4 gennaio 1968, l'allora ministro del lavoro, il socialista Brodolini, è ad Avola per una cerimonia di commemorazione. È in questa occasione che si impegna a varare al più presto una legge che tuteli i diritti dei lavoratori.
4: I lavoratori non sono bestiame pesante. I lavoratori sono uomini partecipi di un processo di sviluppo, di rinnovamento e di democratizzazione delle strutture del vecchio Stato liberale. Dobbiamo vedere in essi i protagonisti rispettati di una nuova era dei rapporti sociali e della storia.
1: L'espressione, Marco, i protagonisti rispettati.
0: Sì. Noi siamo una Repubblica, lo dice la Costituzione all'articolo 1, una Repubblica fondata sul lavoro. E fondata sul lavoro non soltanto come retribuzione, quindi come pagamento, ma proprio come dignità. Questo poi la Costituzione lo articola ancora meglio. E la dignità del lavoratore e della propria famiglia, che significa qualcosa di più del lavoro. Ecco, un paese come questo, nel quale l'articolo 1 della Costituzione dice stabilisce questo principio, in realtà il lavoro è diventato tutt'altro. E qui mi leggo a quello che diceva Bruno, alla tua domanda sulle proposte. Noi qui facciamo 15 proposte concrete. Però a legarle, secondo noi, serve una riforma del senso del lavoro in questo paese. In questo paese il lavoro è diventato precario, e poi facciamo anche qui, da giornalista mi piace fare gli esempi concreti, abbiamo visto nel primo servizio la tragedia di Torino, l'operaio che è caduto dalla gru aveva 67 anni, quello che era sotto, che si è salvato, ne aveva più di 70, allora... Ecco che servono riforme a monte. Abbiamo parlato prima del...

0: della filiera degli appalti e subappalti, un'occasione persa. Una riforma previdenziale che consenta alle persone che lavorano soprattutto nell'edilizia di andare in pensione perché hanno i contributi o se ci vanno di avere una pensione degna, dignitosa, che non li obblighi a continuare a lavorare.
1: No, tra l'altro sul precariato, il rapporto fra precariato e infortuni, credo che i dati confermino quanto c'è scritto in Opera Eccidio, quanto ci stanno dicendo i nostri ospiti. Ma guardate questo servizio di presa diretta.
2: Le imprese possono ricorrere a lavoratrici e lavoratori proponendogli un contratto di lavoro che, se va bene, è a tempo determinato, ma può essere anche a chiamato, può essere attraverso le cosiddette agenzie di somministrazione. E quindi questi lavoratori, queste lavoratrici spesso giovani, che non hanno esperienza, vengono proiettate all'interno di un modello produttivo che ha necessità di produrre molto, molto intensamente e molto velocemente.
3: Quindi la precarizzazione di fatto ha aumentato il rischio in pratica, giusto? Se ho capito bene.
2: Sì.
4: Esiste quindi uno stretto rapporto tra il tipo di contratto e l'aumento del rischio di incidenti sul lavoro. Lo certifica anche questo rapporto della UIL, dove si legge nero su bianco che nei primi 8 mesi del 2021 tra i dipendenti a termine si registrano 83 morti sul lavoro per milione di occupati, a fronte di un risultato pari a 21 morti su 1 milione tra gli occupati stabili.
1: Dottor Giordano, in parte lo spiegava la persona intervistata, ma aiutiamo chi ci segue però a capire perché c'è questa correlazione.
5: Perché la precarietà porta ad una debolezza del lavoratore o della lavoratrice che aspettano una stabilizzazione del rapporto e sono portati al silenzio, se non proprio all'omertà, cioè a tacitare i propri diritti per paura di non prolungare il rapporto di lavoro, di non avere un rinnovo del contratto. Una volta si parlava di ricatto occupazionale, ora c'è il ricatto della rioccupazione, la possibilità di continuare a lavorare. E l'assenza di tutela, la paura di chiedere i propri diritti, l'esercizio dei propri diritti, porta ovviamente a mettere non in secondo piano, ma
1: Diritti, però
5: nell'ultimo
1: torniamo alla
5: livello la
1: questione del
5: sicurezza.
1: controllo delle ispezioni, torniamo lì.
5: Sicuramente del controllo delle ispezioni, ma aggiungiamo una cosa, che spesso la precarietà copre il cosiddetto lavoro grigio, cioè una contrattualizzazione formale, ufficiale del rapporto, che però non corrisponde al numero di ore o di giornate effettivamente svolte e al tipo di mansione effettivamente svolto. C'è una formale copertura
1: Certo.
5: della presenza di quel lavoratore e di quella lavoratrice, ma la sostanza è data da ben altre mansioni o tante altre ore di lavoro. Ovviamente questo è un sistema facilmente costruito perché c'è un sistema previdenziale anche lì di assenza di ispezioni che lo consente. Quindi il risvolto è di svelare che dietro il lavoro grigio, dietro la precarietà, c'è effettivamente un enorme lavoro nero.
1: Ci sono delle vicende, delle storie, delle tragedie, mi permetto di usare questa parola, che qualche volta bucano quell'indifferenza di fondo di cui parlava Marco, no? E ovviamente quello che accadde a Luana colpì il paese. Poi ogni volta ci diciamo mai più facciamo qualcosa. Ritorniamo su quello che accadde e ne discutiamo adesso.
6: Poi mi metto a piangere e mi dice: nonna, basta lacrime. Se non ci fosse lui.
7: È una bella spinta, eh. Un bambino di 5 anni e mezzo ci dà la spinta per andare avanti.
3: A parlare sono Alberto Orlandi ed Emma Marrazzo,
8: Aveva mai
3: fidanzato
8: fatto
3: e
8: problemi
3: mamma di
8: lei?
3: Luana D'Orazio, morta a 22 anni il 3 maggio dello scorso anno, stritolata dalla macchina alla quale stava lavorando. Una tragedia che ha colpito tutta Italia. Luana aveva un bimbo di 5 anni e viveva ancora con i genitori e il fratello. Con loro parlava spesso del suo lavoro. Aveva un contratto d'apprendista, 8 ore al giorno, per poco più di 900 euro.
7: Mi ritengo fortunato di averla conosciuta, sono fiero e sarò per sempre fiero di poter dire è la mia ragazza, però io ci dovevo fare una vita, con questa ragazza. E non gliel'hanno permesso.
1: Bucò per un attimo la disattenzione
0: Sì.
1: collettiva.
0: Sì. Sì.

0: Un'altra riflessione a proposito di Luana, che per fortuna, usiamo questo termine assurdo visto di quello che parliamo, è diventata un simbolo, perché poi oltre che le parole, appunto, servono anche i simboli, no? Però anche qui c'è una contraddizione che anche in questo caso coinvolge noi dell'informazione, no? Luana D'Orazio, ed è stato sacrosanto, giusto, è stata raccontata, continua ad essere raccontata, è diventata appunto un simbolo. O come è successo quando avviene che in un giorno ci sono cinque vittime, o nello stesso incidente, appunto, i gruisti di Torino di qualche anno fa, i tre. E quindi si accendono i nostri, io mi metto dalla
1: Certo.
0: parte i riflettori, poi tutto torna nella normalità. E questo non va bene. Ora,
1: No, tra l'altro, Marco,
0: qualche
1: scusami se interrompo,
0: tempo.
1: in questo
0: Sì.
1: libro fate anche questo, cioè restituite, come l'espressione che hai usato prima, consistenza umana a delle vite.
0: Sì, perché poi ci sono, in un capitolo che chiamano gli ultimi e i penultimi, perché i penultimi sono Luana, perché vengono almeno raccontati, gli ultimi, loro sono i penultimi, gli ultimi sono quelli che non vengono neanche raccontati. Dicevo, qualche tempo dopo la morte di Luana, in Veneto è morta un'operaia in un'azienda tessile con la stessa identica dinamica di Luana. Questa donna la chiamavano la nonna della fabbrica perché era a pochi mesi dalle pensioni. È stata ricordata in un trafiletto nella stampa locale, noi la raccontiamo, ma. E questo ci deve fare interrogare ognuno nel proprio ruolo, cioè di tenere alta l'attenzione sempre, perché se no, appunto, questa guerra minore, noi citiamo George Orwell che appunto nel 30 fece questa inchiesta sui morti nelle miniere, i minatori che morivano nelle miniere inglesi, la definì in base ai numeri una guerra minore. Noi anche questa la definiamo una guerra minore, non minore perché non sia così, perché viene considerata minore, viene considerata normalità. Cioè, si chiama ancora emergenza, ma può essere un'emergenza una cosa che ogni giorno segna tre
1: Tra l'altro,
0: vittime.
1: dopo alcune stragi che di nuovo sconvolsero la vita pubblica italiana, ce n'è una in particolare, e qui è interessante sentire la voce di uno degli operai, uno dei fratelli, dei compagni di vita e di lavoro della Thyssen, dire delle cose pesantissime che meritano di trovare una riflessione qui in studio.
2: Ero a casa, mi hanno telefonato alle 7 del mattino che era successo la tragedia della Thyssen e io conoscevo tutti perché sono stato uno dei primi anche ad andare a lavorare proprio nella linea 5.
3: Sono loro sette,
2: Loro
3: sono
2: sette,
3: sulla sua
2: sì, sulla
3: maglietta.
2: mia maglietta. E praticamente sono andato giù, sono arrivato, mi sono fatto un po' spiegare cosa era successo e tutto in un tratto è scoppiato questo tubo dell'alta pressione dell'olio, praticamente un flessibile, un affarino così, credo. Così è scoppiato e ha fatto come un lanciafiamme, ha fatto sia l'aria, quello lì ha fatto delle gocce di fuoco, praticamente ha fatto un muro. Si lavorava, erano come fratelli, uno per aiutare l'altro sono morti tutti quanti.
3: Allora si disse mai più morti sul lavoro.
2: Ma secondo la mia opinione non si è fatto niente. Non, lo dico sinceramente, non si è fatto niente.
1: Dottor Giordano, è troppo severo questo operaio?
4: No, ha perfettamente ragione. Il caso ThyssenKrupp dimostra quello che sosteniamo da molti anni, e cioè che per fare giustizia in questa materia, in questo paese, bisogna avere degli strumenti. Ricordiamoci che le indagini sulla ThyssenKrupp furono concluse in 2 mesi e 20 giorni. Ma per concludere quel processo ci sono voluti 10 anni. Questa è la dimostrazione che anche la giustizia deve avere degli strumenti per
1: Perché
4: provvedere.
1: è successo? Perché così tanto tempo?
4: È così tanto tempo perché questi processi hanno delle difficoltà tecniche, ma la cosa peggiore è che il principale accusato e poi condannato per quello che è successo nel dicembre del 2007 ha varcato la soglia di un carcere tedesco nell'agosto del 2024, cioè dopo 17 anni, per via di un accordo fra l'Italia e la Germania. Questo credo che sia un ulteriore oltraggio a questi lavoratori, alle famiglie e a tutti coloro che su quella vicenda hanno giurato di poter fare qualcosa perché non accadesse mai più. Bisogna dire che proprio a seguito di quel processo fu varato definitivamente

0: il testo unico in materia di sicurezza dopo circa 6 mesi, e questo ha contribuito tantissimo a ristrutturare il tema nelle imprese, nella pubblica amministrazione. Ma da qui a poter applicare ancora oggi il testo unico e poter dire che abbiamo almeno invertito la tendenza, purtroppo non ci sono ancora questi segnali.
1: Lei, se non sbaglio, insiste molto su una procura speciale, centralizzata, qualcosa di diverso dall'attuale.
0: È una da molti anni si avanza la proposta, che io ovviamente sostengo, di una procura distrettuale nazionale del lavoro, che non è una cosa simile alla procura nazionale antimafia e antiterrorismo, è su quell'architettura, ma serve a concentrare le indagini in questa materia in capo a dei pubblici ministeri particolarmente specializzati, perché in questo campo, che sono un campo da cui nascono processi difficili da portare avanti, occorre la particolare competenza, cioè la specializzazione, ma non per atteggiarsi a super pubblici ministeri, ma per produrre indagini più veloci e quindi fare dei processi in modo celere ed evitare la prescrizione.
1: Su questo, veramente 30 secondi se ci riesci, Marco, anche noi giornalisti dovremmo avere questa capacità, come hai fatto tutta la vita.
2: Sì, è quello che dicevo prima, dovremmo avere il coraggio, la forza, il coraggio di svincolarci da questa dinamica che poi negli ultimi anni, ma qui facciamo un altro discorso sulla crisi del giornalismo, è diventato quello di consumare anche le notizie da parte nostra, non solo di chi ci legge o ci vede. Data la notizia, lì è finita, voltiamo pagina. Il giornalismo non deve voltare pagina, deve insistere giorno per giorno, a prescindere da quello che succede, per migliorare, se possibile, la società. Perché
1: è così. Bruno Giordano e Marco Patucchi hanno scritto un libro importante, Opereicidio, perché per chi il lavoro uccide, le storie, le responsabilità, le riforme. Tra l'altro è un'introduzione di Luciano Canfora, pubblicato da Marlin. Grazie a entrambi. Grazie a entrambi per essere venuti negli studi di Quante Storie. Alice, grazie a te.
3: A te,
1: e
3: Giorgio.
1: Noi ci vediamo alla prossima puntata.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato.
7: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
9: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
7: E Serafino non si è accorto di nulla.
10: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di Coco Chanel, una donna che ha rivoluzionato la moda e forse anche qualcosa di più. Ma prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: 5 maggio 1921. Coco Chanel lancia sul mercato un profumo che porta il suo nome, una miscela di essenze naturali e sintetiche. Il successo è immediato e il profumo è ancora oggi il più famoso al mondo. 14 giugno 1940. Le truppe di Hitler occupano Parigi. Coco Chanel, che ha sempre manifestato simpatie per il nazismo, entra in contatto con i comandi tedeschi e collabora con loro in alcune operazioni.

0: di spionaggio. 5 febbraio 1954. Dopo 10 anni di lontananza dalle passerelle, Coco Chanel torna a Parigi e riapre la sua maison, che in breve tempo diventa un'icona di stile e un impero nel mondo della moda.
1: Di Coco Chanel parliamo con la professoressa Carlotta Sorba. Professoressa Sorba, Winston Churchill disse che Coco Chanel era una delle donne del suo tempo che più lo aveva impressionato. Winston Churchill, Coco Chanel, che c'entrano?
2: Allora, Coco Chanel ha effettivamente una capacità di affascinare chi sta intorno a lei davvero straordinaria. E in quegli anni, negli anni 20, riesce ad entrare in un grande ambiente aristocratico, cosmopolita, conosce il duca di Westminster, che sarà anche il suo amante, e attraverso di lei conosce Winston Churchill.
1: Eh sì, però conosce anche intellettuali, tutti rimangono stregati, ma che aveva di particolare?
2: Allora, era una donna assolutamente fuori dal comune, con questa creatività davvero travolgente, e Churchill proprio dice che sentiva il fascino di vederla agitarsi intorno al manichino con gli spilli, come lei faceva, creando continuamente, perché questa idea, insomma, che lei ha di avere suggerimenti e da tutto quello che vede intorno a sé.
1: È incredibile. E allora noi vediamolo, perché non è che il successo lo conobbe immediatamente, ma fu una via verso il successo, e lo vediamo guidati da Samuel Boscarello.
3: Coco Chanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel, è un'icona del Novecento che ha rivoluzionato il mondo della moda e cambiato l'immagine della donna, diventando lei stessa un simbolo femminile di intraprendenza e di successo. Ha creato uno stile, andando contro le consuetudini e gli stereotipi del suo tempo, cercando l'eleganza nella semplicità, sempre in modo originale e sorprendente. L'infanzia difficile la rende una donna forte e determinata. Così Coco non si fa scrupoli a utilizzare le tante relazioni della sua vita per emanciparsi da una condizione di povertà e affermarsi, fino a diventare il simbolo del lusso e dell'eleganza. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale e la sua collaborazione con il nazismo rappresenteranno il lato oscuro della sua vita, ma non le impediranno di tornare al successo negli anni 50 e consolidare definitivamente il suo mito.
0: Coco Chanel nasce nel 1893 a Saumur, nella valle della Loira. La sua è una famiglia di modeste condizioni e quando ha 12 anni la madre muore improvvisamente. Il padre, che non può occuparsi dei figli, la manda in un orfanotrofio gestito da suore. Coco non lo rivedrà mai più, un abbandono che segnerà tutta la sua vita futura. Uscita dall'orfanotrofio, trova lavoro presso una sartoria dove si fa notare dai giovani ufficiali clienti dell'atelier. Presto inizia una relazione con Etienne Balsan, un ricco ufficiale che la porta nella sua residenza e le offre l'occasione per uscire dalla condizione di povertà. Coco inizia a frequentare l'alta società, dove si fa conoscere per il suo carattere forte e originale, a volte provocatorio e sfrontato. Spesso si veste con abiti maschili e mette in mostra il suo anticonformismo. Nel 1909 conosce Boy Capel, un amico di Etienne. Sarà il grande amore della sua vita. Anche lui è molto ricco e insieme si trasferiscono a Parigi. Boy le apre un negozio dove Coco realizza cappelli di paglia con uno stile semplice ed elegante.
4: Li fate proprio voi?
5: Sì, con le mie mani, Monsieur Doucet.
4: Non va bene neanche questo? Non è un lavoro in cui ci si può improvvisare. Chi vi ha insegnato?
5: Nessuno. È sempre stata una mia passione fin da bambina.
4: Non giocavate con le bambole?
5: Mi piacevano di più i nastri, i bottoni, le velette.
4: Questo? Sì. Questo cappello porta una risposta prima che sia fatta la domanda. È il lavoro di un artista. Nella sua semplicità vedo il vostro...

0: Stromarchio.
1: I suoi cappelli incontrano rapidamente i gusti del pubblico e Coco inizia a creare anche abiti. Il suo stile è lontano dalla moda della Belle Époque allora imperante, fatta di abiti pomposi e ingombranti, busti e corsetti che diventano scomode prigioni per le donne che li indossano. Gli abiti di Coco sono semplici, lineari, di un'eleganza essenziale. Le creazioni di Chanel riscuotono presto un grande successo. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Coco non smette di lavorare e di fare affari, anzi, li incrementa. In tempi difficili, le donne hanno bisogno di abiti comodi, con cui poter lavorare e affrontare le difficoltà della vita quotidiana. Esigenze che Coco sa immediatamente cogliere e trasferire nei suoi abiti. Nasce persino una collezione di abiti in jersey, un tessuto funzionale e poco costoso, adatto all'economia di guerra. Un'idea di successo, come tutte quelle di Coco, destinata a durare nel tempo.
2: Non crediate, cari spettatori, che parleremo solo di moda, perché questa vicenda di Coco Chanel finirà anche in aspetti politici. Avete visto un flacone del profumo Chanel che sopravviverà a Coco Chanel? Beh, se non erro, quella industria fu affidata in gestione a degli ebrei, no? All'inizio della storia di Coco Chanel.
3: Sì, allora nel 1921 lei che è già che ha già fatto insomma un certo successo con i cappelli prima e con la moda poi, decide di lanciarsi appunto in questa avventura del profumo e fa una cosa piuttosto nuova e straordinaria, cioè si affida ad un russo, ad un profumiere russo scappato nel 17 dalla Russia, che è a Grasse, e insieme fanno una fragranza che unisce le fragranze naturali con degli elementi chimici che consentono di rendere, di valorizzare le fragranze naturali e di renderlo più, di stabilizzare di più il profumo. Lui gliene fa, fa 24 tipi e lei sceglie il quinto. E da qui lei poi, un'altra intuizione abbastanza importante, capisce che può farne un prodotto di larga diffusione e quindi non può produrlo da sola. Decide quasi subito, dopo due anni, di vendere il marchio e di costituire una società ad hoc. Lo fa appunto, vende questo marchio a questi fratelli, costituisce questa società con i fratelli Wertheimer, che sono amici del proprietario della Galleria Lafayette, per dirne una, a questo punto lei avrà poi, in tutti gli anni successivi, gli introiti di questa società,
2: e
3: senza
2: sono ebrei,
3: produrre.
2: Perché questo lo ritroveremo dopo nel nostro racconto, ma le faccio una domanda brutale. Quando è che Coco Chanel diventa Coco Chanel nell'arco della vita? Cioè, che diventa mito che abbiamo già visto nel filmato.
3: Io direi, in un certo senso, quasi subito. Nel senso che lei parte appunto con un'infanzia difficile, povera, in un orfanotrofio convento. Esce e diventa cantante di cabaret, quindi insomma anche non pare non troppo dotata. Qui conosce due giovani, prima uno, poi l'altro, ricchi dandy, ufficiali di cavalleria, e che sostanzialmente, appunto, prima Etienne Balsan, poi Boy Capel, la mantengono e capiscono, sono molto svegli evidentemente, capiscono il suo talento e quindi le danno i mezzi per cominciare l'attività. E la cosa interessante e che la fa diventare subito in qualche modo Chanel è che lei comincia da quello che noi chiamiamo oggi sportswear, cioè l'abbigliamento sportivo, cioè capisce che è un momento chiave in cui le donne, stiamo parlando delle donne dell'alta società,
2: devono comportarsi come gli uomini e vivere,
3: sì,
2: vestire,
3: non solo, giocano a tennis, sì, guidano la macchina, fumano,
2: sì,
3: si muovono nella società.
2: Ecco. Solo donna.
3: Quindi propone un modello femminile che è che intercetta le spinte sociali del momento, in sostanza, no? Lo fa già prima della guerra, poi durante la guerra, e poi la cosa poi esplode.

0: negli anni 20, quando la sua creatura, che è la Maison Chanel in Rue Cambon, diventa appunto un grande successo a livello anche mondiale.
1: Senta, professoressa Sorba, siccome quei due uomini che lei ha nominato sono sostanzialmente i due amori, soprattutto il secondo della sua vita, secondo lei in quegli amori iniziali c'è un che di strumentale perché sono ricchi e a lei serve per diventare, oppure perché, come spiega che poi non abbia avuto altri compagni e mariti?
0: Allora, lei in realtà è sempre accompagnata da uomini, e lo di per tutta la sua vita, e anche dei grandi amori. Poi ha un atteggiamento che è un po' suo, insomma, sempre abbastanza opportunistico e un po' senza scrupoli, quindi, come dire, li utilizza anche questi uomini. Però è anche vero che lei dice che appunto lei ha bisogno di avere di fianco un uomo e di essere amata e apprezzata e vezzeggiata. Allo stesso tempo non ha bisogno di essere sposata, perché lei dice molto chiaramente il mio vero amore è il mio lavoro, è la creatura che è la Maison Chanel.
1: Questa è la rivoluzione di Coco Chanel, che ha un comportamento che oggi definiremmo maschile, nel senso che inverte, ha degli amori, ha degli uomini, ma è lei la titolare del marchio, dell'attività, dell'invenzione, non è la compagna di un uomo che la inventa, come vedremo nel secondo capitolo, dove assisteremo alla sua affermazione definitiva, sempre sotto la guida di Samuel Boscarello.
2: Misia Sert, pianista e modella russa naturalizzata francese, è la regina dei salotti parigini frequentati dal mondo artistico e intellettuale. Donna brillante e attraente, è la mecenate e la musa di molti di loro. E quando incontra Coco Chanel, tra le due nasce una grande amicizia. Misia la introduce nel suo mondo e le fa conoscere molti artisti. Coco diventa amica di Jean Cocteau e disegna i costumi per la messa in scena di alcune sue opere teatrali. Conosce Igor Stravinsky, lo aiuta economicamente e ne diventa amante per un breve periodo. Entra in contatto con Pablo Picasso, Salvador Dalí, così come con Sergei Diaghilev, il geniale fondatore dei balletti russi, compagnia con la quale Coco collabora come costumista in diversi spettacoli.
3: Nel 1918, finita la guerra, Boy Capel lascia Coco per sposare una donna dell'aristocrazia. È un dolore immenso che diventa ancora più grande l'anno dopo, quando lui muore in un incidente d'auto. Coco è ormai una donna di successo, ricca, ammirata e inserita nell'alta società. Ma non può nascondere le sue umili origini ed è consapevole che nessuno degli uomini che frequenta potrà mai sposarla. Così, tutta la sua vita e la sua carriera sono segnate dal senso di rivalsa, dalla volontà di affrancarsi da un passato che non accetta. Tutti quei sangue blu, dice, mi guardano dall'alto in basso, ma li farò strisciare ai miei piedi. E per confondere la verità sulle sue origini, inizia a raccontare storie non vere sulla sua infanzia. Nel 1919 va a vivere in un appartamento all'Hotel Ritz, l'albergo più prestigioso ed esclusivo di Parigi. I rapporti con gli uomini sono ora condizionati dai suoi interessi e dalla sua ambizione. Una relazione con il duca di Westminster la introduce nell'ambiente dell'aristocrazia inglese, dove conosce e diventa amica anche di Winston Churchill. Intanto la sua attività continua a un ritmo incessante. Negli anni 20 le donne sono più moderne, dinamiche, disinvolte e lo stile di Coco Chanel asseconda e nello stesso tempo favorisce questa evoluzione. Sono anni in cui nascono creazioni innovative e audaci che rappresentano una vera rivoluzione nella moda femminile. Il tubino nero, abito semplice e nello stesso tempo elegante, modello di stile ancora oggi. Il tailleur, un completo composto da giacca e gonna dal taglio maschile. Come maschile è la proposta dei pantaloni per le donne. Ma Coco non si ferma all'abbigliamento. Nel 1921 lancia un profumo che porta il suo nome, ancora oggi il più famoso al mondo, che contribuisce non poco ad accrescere, oltre al prestigio, il volume d'affari della Maison Chanel. Negli anni 30 la sua impresa comincia ad assumere le dimensioni di un impero economico, con migliaia di dipendenti e una vastissima produzione di modelli.
1: Dunque, professoressa Sorba, una rivoluzione nel modo di vestire, ma poi le dico già dove vado a parare, è una rivoluzione che affascina il mondo della destra più che il mondo della sinistra, perché l'alta borghesia, l'aristocrazia, è copiato anche in Italia, in Inghilterra, però lì andrò a parare, per adesso ci descriva la rivoluzione.
0: Allora sì, la definirei proprio una rivoluzione Chanel, nel senso che Coco apporta alla moda e allo stile di al modo di abbigliarsi appunto delle donne, delle trasformazioni straordinarie che vanno nella direzione di una maggiore liberazione proprio dei movimenti e una maggiore semplificazione dei materiali, delle linee, eccetera. Cioè viene la silhouette snella, no? Del tubino nero di Chanel è qualcosa di molto diverso dal lusso di fine Ottocento, dai materiali ricchi, le sete, i damaschi, i pizzi. A questo lei sostituisce invece il jersey e questi tessuti più maschili e di maglia, ma anche che consentono un molto maggior movimento e comfort alle donne. Ecco, in tutto ciò, secondo me, lei intercetta due grandi spinte, diciamo, verso la modernità. La prima è quella artistica, le avanguardie artistiche che lei conosce, quindi dell'astrattismo in qualche modo. Dall'altra parte le spinte più sociali delle donne, quello di cui dicevamo, cioè di donne che ormai appunto si muovono molto di più, lavorano, fumano, vanno in bicicletta e vanno addirittura in motocicletta. Ecco, lungo questa linea crea questi modelli e questi iconici che rimangono ancora oggi proprio il segnale molto, molto forte di Chanel, quindi non solo il tubino nero, ma la maglia semplicissima con il giro di perle, la cloche, il cappello, i tacchi bassi con le mitiche che scarpe bicolor, no? Con la punta di vernice nera, tutta una serie di cose che vanno appunto nella direzione che dicevo.
1: Come ha detto giustamente la professoressa Sorba, è ovvio che tutto questo affascina tutto il mondo della modernità. Allora non fatevi fuorviare da quello che ho detto prima sulla destra, perché il momento in cui questa vicenda assume un sapore politico, Gianmarco D'Astolto, mi rivolgo a lei, è lo scontro che ha con le scioperanti nel 1936, dopo la vittoria del Fronte Popolare. Lì avviene qualcosa di politico nella sua vita.
4: Sì, esatto. Siamo nella Francia degli anni 30, le elezioni vince il Fronte Popolare e il paese è attraversato da un'ondata di scioperi e manifestazioni. Per Chanel questi scioperi rappresentano un affronto. Lei che ha inventato i villaggi vacanze, che offre dei soggiorni al mare per le operaie malate e che ritiene le paghe del tutto decorose. In realtà così non è. Le paghe femminili rispetto alle maschili a parità di mansioni sono la metà. E le scioperanti non fanno altro che chiedere delle retribuzioni più eque, delle ferie pagate e dei salari settimanali. Ma Chanel non è disposta a trattare. Anzi, intraprende la via dell'intimidazione licenziando 300 operaie. Questa strada però non funziona. Alla fine la collezione è a rischio e è costretta a cedere, subendo un'umiliante sconfitta che si materializza, si concretizza nel momento in cui, recandosi nella sua boutique di Rue Cambon 31, viene bloccata sulla porta e le viene impedito di entrare da un picchetto di manifestanti. Insomma, nonostante fosse di umili origini e sapesse bene cosa significasse il duro lavoro, non mancarono le tensioni e lavorare per Mademoiselle Chanel, come pretendeva di essere chiamata, non era di certo una passeggiata.
1: Questa storia che ci ha

0: raccontato perfettamente Gianmarco D'Astolto, ha importanza psicologicamente nella vita di Coco Chanel?
1: Credo di sì. Testimonia di tutto un percorso di Coco Chanel negli anni 20 e 30, cioè lei ha frequentato in quei vent'anni questa elite aristocratica internazionale che è pervasa, diciamo, intanto da un forte antisemitismo e da una forte paura per la rivoluzione bolscevica, e quindi quando lei è un ambiente che vede arrivare il Fronte Popolare di Léon Blum come appunto l'arrivo dei bolscevichi in Francia in qualche modo, no? In realtà sappiamo che appunto Léon Blum poi e quegli scioperi portano agli accordi Matignon e a delle conquiste importantissime, le 40
0: però
1: ore settimanali,
0: amica,
1: eccetera.
0: Ma lei non lo capisce. Anche di intellettuali che tifano per Léon Blum.
1: Vabbè, certo, ci sono tanti intellettuali che tifano per Léon Blum, ma non quelli che frequenta, non quell'ambiente, appunto, aristocratico che vedono, insomma, che hanno una grande paura per quello che sta succedendo e per il complotto giudaico-massonico, no? Che
0: quindi,
1: vedono dietro.
0: Diciamo,
1: a...
0: se dobbiamo fissare una data di spostamento politico per la parte politica di questa storia, Coco Chanel rimane un gigante nella storia della moda. Ma il 1936, e adesso vediamo come questa cosa va a finire nel collaborazionismo con il nazismo, e lo vediamo sempre guidati da Samuel Boscarello.
2: Quando negli anni 20 Coco aveva lanciato il suo profumo, ne aveva affidato la produzione e la distribuzione a una società esterna, la Parfum Chanel dei fratelli Wertheimer, ebrei. Coco, insoddisfatta per la percentuale troppo bassa dei profitti a lei destinati durante l'occupazione tedesca di Parigi, cerca di sfruttare la situazione per impossessarsi della società e acquisirne il pieno controllo. Coco non ha mai nascosto le sue idee antisemite e ora approfitta delle persecuzioni razziali per pretendere di diritto, in quanto ariana, la proprietà esclusiva dell'azienda. Ma i fratelli Wertheimer, nel frattempo fuggiti dalla Francia, temendo una confisca da parte dei nazisti, hanno ceduto la società a un amico non ebreo. Così, nonostante gli sforzi, Coco Chanel è costretta a rinunciare al suo obiettivo.
3: Nel maggio 1940 le truppe tedesche attaccano la Francia e il 14 giugno occupano Parigi. Già in passato Coco Chanel aveva espresso le sue simpatie per il nazismo e ora inizia a frequentare gli uomini del Terzo Reich, anche perché i tedeschi hanno insediato il loro quartier generale all'Hotel Ritz, lo stesso dove lei risiede. Qui conosce Hans Gunther von Dinklage, detto Spatz, ufficiale spia con cui ha una relazione. Coco inizia a collaborare con i nazisti e partecipa all'operazione Model Hut, cappello da modella, un nome che sembra cucito addosso alla stilista. L'operazione intende sondare la disponibilità degli alleati per una pace separata con i tedeschi, contando sui rapporti di Coco Chanel con Churchill. Coco prima va a Berlino per ricevere istruzioni, poi in Spagna per incontrare l'ambasciatore inglese, suo amico. L'operazione fallisce, ma lei continua a frequentare i nazisti e a lavorare per loro. Dopo la liberazione di Parigi da parte degli alleati nell'agosto 1944, Coco Chanel viene accusata di collaborazionismo. La arrestano e la interrogano, ma dopo poche ore è di nuovo libera, secondo alcuni grazie all'intervento personale di Churchill. Ma la sua immagine è ormai compromessa e Coco, costretta a lasciare la Francia, parte per la Svizzera, dove l'aspetta il suo amante tedesco, Spatz. Torna in Francia nel 1954, all'età di 73 anni. Riaperto l'atelier di Parigi, organizza una sfilata per presentare la sua collezione, la prima dalla fine della guerra. La stampa francese la boccia senza appello, ma rapidamente lo stile Chanel riconquista il pubblico e la sua maison torna ai fasti del passato, sempre all'insegna dell'eleganza e della semplicità.
4: Permettre aux femmes de bouger aisément. Ne pas se sentir déguisé, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrés, c'est très difficile.

0: Et ça, vous comprenez, je crois que c'est le don que je possède.
1: Con i suoi vestiti e il suo famoso profumo, Coco ricostruisce un impero della moda che segnerà il costume anche nella seconda metà del Novecento.

0: Sorbas, io sono molto d'accordo con la tesi del filmato. Lei è di fatto una ragazza che rimane orfana, geniale, che si fa da sé, che impone una rivoluzione e che è sola tutta la vita e che gli uomini li sceglie come momenti, per cui anche questo rapporto con Dinklage, con questo ufficiale nazista, è un momento. E sì, forse ci sarà stato anche l'intervento di Churchill, ma fa bene la Francia a non darle una colpa eccessiva di collaborazionismo, anche se, come lei ha detto prima, era antisemita.
1: Chiaramente questo periodo è un periodo buio della vita di Chanel. Lei ritorna nella Parigi occupata, lei è al Ritz, quindi dove ci sono i tedeschi,
0: quartier
1: sostanzialmente
0: generale,
1: quartier generale, in cui solo amici del Reich possono stare. E ora sappiamo, grazie a una bella ricerca storica che è stata fatta, che lei effettivamente viene assoldata dall'intelligence nazista, e attraverso questo il suo amante, appunto, che con cui ha un rapporto forte durante tutta la guerra e poi anche dopo la guerra in Svizzera. In questa collaborazione ci sono tutta una serie di vicende in cui lei si trova coinvolta, cioè vuole da un lato liberare il nipote che era in un campo di prigionia tedesco perché aveva combattuto coi francesi, quindi vuole attraverso cercare di liberarlo. Vuole recuperare appunto dai suoi dagli ebrei Wertheimer il suo marchio di profumo, cosa che non riuscirà poi a fare per tutta una serie di ragioni. Infine vuole aiutare un'amica, Vera Bates, un'altra amica storica che aveva problemi in Italia, che come veniva accusata, diciamo, di spionaggio per gli inglesi. Quindi, coinvolta in tutte queste vicende, si fa assoldare, e in questa sorta di operazione per cercare, tramite l'ambasciatore inglese a Madrid, quindi zona neutrale, di convincere, siamo ormai a 1943 avanzato, di fare delle trattative separate con gli inglesi attraverso la sua amicizia con Winston Churchill.
0: Che le verrà riconosciuto, ma affido a Lucia Cimini la sentenza definitiva sul rapporto di Coco Chanel con antisemitismo e collaborazionismo.
2: Beh, noi non dobbiamo dare giudizi morali, però effettivamente Chanel sembra essere uscita abbastanza indenne dal revisionismo storico degli ultimi anni, che ha un po' rimesso in discussione tutti i grandi personaggi del nostro passato. In effetti però le accuse di antisemitismo, di collaborazionismo e anche di nazismo sembrano essere abbastanza consistenti. In particolare c'è un libro che si chiama Sleeping with Enemy, del giornalista Holbwagen, nel quale vengono riportate queste accuse, in particolare la relazione di cui parlavamo prima. In sostanza però di contro c'è anche poi un documento che invece attesta la partecipazione di Chanel alla resistenza francese, e quindi però se non viene fuori un ritratto di una così spietata nazista, sicuramente quello di un opportunista. Parliamo poi di una donna che è stata diversi anni lontano dalla Francia e ancora oggi non è chiarissimo il motivo per il quale lei non sia stata quantomeno indagata per la sua collusione con il nazismo. Insomma, questo aspetto sembra però importare poco, perché vediamo come Chanel sia ancora stampigliata su qualsiasi genere di gadget, celebrata come un'icona di stile anche di un certo femminismo, e quindi forse ci troviamo di fronte ad uno dei pochi casi in cui la romanticizzazione del personaggio sembra essere quasi irreversibile.
0: Perfetto quello che ha detto Lucia, certo. Cimini, perché effettivamente il punto è proprio questo, che sia stata collaborazionista è sicuro, che abbia partecipato alla resistenza sono quelle cose un po' meno ricostruite dopo. Però è un caso unico anche in Francia, dove quando è finita la guerra e quando lei è tornata,

0: Antonomasia, che sarà insomma portato da grandissime attrici, da grandissime celebrità, e inventa proprio la griff, come noi la intendiamo oggi, cioè questo simbolo delle due C incrociate, che diventa una sorta di trasposizione simbolica del suo marchio, no? E quindi il marchio che vale quasi più del materiale della moda, insomma. Quindi è rivoluzionaria sotto tantissimi punti di vista, pur avendo appunto così lati piuttosto oscuri nella sua vita.
1: E qui non mi resta che chiederle i libri per approfondire questa storia.
0: Allora, io partirei larga con un libro che è un affondo molto interessante sulla storia della moda, fatta da uno storico che si chiama Giorgio Riello. Il libro è La moda, una storia dal Medioevo ad oggi. Il secondo volume, e l'abbiamo già citato, è quello di questo giornalista e documentarista americano Hall Vaughan, a letto con il nemico, la guerra segreta di Coco Chanel, che appunto attraverso una bella ricerca d'archivio fa emergere tutta questa vicenda di cui abbiamo parlato. L'ultimo è quasi un'autobiografia, non è veramente un'autobiografia di Chanel, ma è un suo caro amico, lo scrittore Paul Morin, che fa una conversazione con lei e scrive questo libro, e lo scrive in prima persona, come se fosse Chanel stessa che parla, e quindi ci dice cose interessanti sulla sua infanzia, sulla sua solitudine, sulla sua rabbia anche, no? Che lei dice, una donna sempre in rivolta contro il destino.
1: Ringrazio la professoressa Carlotta Sorba, Samuel Boscarello, Gianmarco D'Astolto e Lucia Cimini, e mentre voi prendete nota, fate una rapida fotografia ai libri di cui vi abbiamo parlato, mi preparo per le conclusioni.
2: La moda, una storia dal Medioevo a oggi. Giorgio Riello, La Terza, 2018. A letto con il nemico, la guerra segreta di Coco Chanel. Hall Vaughan, Sperling e Kupfer, 2011. Chanel, Paul Morin, Novecento Editore, 1995.
1: Carlotta Sorba ci ha raccontato come i nazisti circuirono Coco Chanel. Quello che ordì questa manovra fu Walter Friedrich Schellenberg, una delle più importanti spie del regime nazista, che aveva operato sugli inglesi, un genio dello spionaggio. Fu l'uomo che inventò di fatto Salon Kitty, cioè un grande postribolo di lusso a Berlino, dove andavano tutti gli importanti personaggi, era pieno di microspie. Ci andò anche Galeazzo Ciano, e nelle memorie è conservato il racconto che Galeazzo Ciano teneva sempre i calzini neri e non se li toglieva mai, però fu uno dei pochi che si accorse che era spiato e quindi cercava di non dire assolutamente niente. Schellenberg, al processo di Norimberga, accusò tutti quanti, non ebbe ritegno ad accusarli, tant'è che fu condannato a una pena molto lieve, fu scarcerato nel 1951.

0: Sua Maestà l'Imperatrice!
1: C'era una volta, e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.

0: Ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, la giovane imperatrice. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
2: Con Roberta Petrelluzzi, un giorno in pretura. Prossimamente, in prima serata, Rai 3.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero EcoG120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente.
4: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Quando vedi le lamette in offerta.
6: Che faccio? Le compro?
5: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Hisense, grande capacità, design elegante con metal cooling a 599 euro. Unieuro.
1: Dai, dai, dai! Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoti Car scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoti Car.
2: Dolce Vita, Dry Gin. Refresh your life.
3: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Che cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Mag Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.
5: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
6: Suzuki.
7: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Provincia di Napoli in maglia nera per le intimidazioni agli amministratori locali. Secondo il rapporto di avviso pubblico, il flash mob dei sindaci in piazza Plebiscito. Protocolli e monitoraggio in tempo reale, l'azione preventiva contro le infiltrazioni criminali nei cantieri dell'America's Cup. A Bagnoli lavori senza sosta. La seconda prova dell'esame di maturità con le materie di indirizzo al Sannino De Cillis, il ricordo di Fabio Ascione ucciso per errore a Ponticelli. Dati in crescita per il turismo sull'isola di Ischia dopo il calo seguito alla frana del 2022, da oggi stop ai mezzi.

0: impegni pesanti nei fine settimana. L'ultimo saluto a Igor Protti, capocannoniere dalla A alla C, attaccante del Napoli nello sfortunato campionato 97-98, il cordoglio di tutto il mondo del calcio. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, fasce tricolori in piazza, Napoli per accendere i riflettori sulle intimidazioni subite dagli amministratori locali. Minacce, dicono i sindaci, che mettono a rischio l'impegno politico. Francesca Martelli.
1: Abbiamo combattuto e vinto una battaglia contro ogni illegalità, contro la camorra e contro il racket. Quindi la mia storia mi dice che se si lavora bene i risultati arrivano.
2: Antonella Garzia, prima cittadina di Ercolano insieme ad altri sindaci, è arrivata in piazza Plebiscito. Tutti con la fascia tricolore a sostegno degli amministratori locali vittime di intimidazioni e pressioni. Secondo l'Osservatorio parlamentare di avviso pubblico, lo scorso anno ci sono stati 309 atti intimidatori, soprattutto nei piccoli comuni, incendi auto o pezzi di patrimonio pubblico. La Puglia è la regione più colpita, seguita da Campania, Sicilia, Calabria e Lombardia.
3: Solidarietà, ma anche richiesta di maggiore tutela e di regole che facciano sentire i sindaci veramente sostenuti dallo Stato nella loro difficile azione quotidiana.
2: Napoli torna a essere la provincia più bersagliata da atti intimidatori nel 2025, con 16 casi distribuiti in 11 comuni.
4: C'è un fondo di 6 milioni di euro che serve per ristorare i danni che subiscono gli amministratori dei comuni. Chiediamolo, chiederemo alla sottosegretaria Ferro che nella legge di bilancio venga reintegrato.
5: Tanti sono gli strumenti che il Ministero dell'Interno ha messo, a partire ovviamente dall'osservatorio, che si basa anche attraverso il Dipartimento della Polizia e delle Forze dell'Ordine, ma anche attraverso i prefetti che hanno punti di ascolto, di accompagnamento agli amministratori, anche per prevenire rispetto a dei segnali molto forti, ma anche con quella condivisione che oggi ci vede non a caso qui con avviso pubblico di un percorso comune.
0: Il business illegale dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, fotografato dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie. Carlo Solimene.
6: C'è la perseveranza della camorra nel continuare a gestire l'affare dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, nonostante inchieste e processi, nella relazione della Commissione parlamentare sulle ecomafie approvata all'unanimità, ma c'è soprattutto il background sociale che rende in qualche modo la camorra inevitabile e che si sostanzia in due fattori: il cronico deficit impiantistico in Campania per il regolare smaltimento degli scarti in prossimità dei luoghi di produzione e un'elevatissima concentrazione di attività in nero, di fatto obbligate ad alimentare il circuito illegale. Così il sistema si perpetua e a farne le spese è l'ambiente, con un fenomeno che preoccupa più di tutti: l'inquinamento delle acque, che raggiunge le massime criticità a Villa Literno, Acerra, Giuliano, ma anche in aree considerate esterne alla Terra dei Fuochi, come Scafati, Angri e Sarno nel Salernitano e Montoro nella provincia di Avellino. Un business così rodato da aver allargato la propria azione anche a filiere industriali terze rispetto alle storiche che riguardano il ciclo del cemento e dei rifiuti tessili, e da spingere i propri affari fino all'estero. E come in ogni multinazionale che si rispetti, un ruolo di rilievo è svolto da tecnici professionisti, in questo caso chimici, che contribuiscono a declassificare rifiuti altamente pericolosi, permettendo ai clan di insinuarsi anche nello smaltimento apparentemente legale.
0: Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno individuato un 68enne indiziato di aver dato alle fiamme un cumulo di rifiuti, tra cui plastiche e pneumatici, nelle campagne di Acerra. L'uomo è adesso agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Incendio nel Parco Archeologico Naturalistico di Longola, Poggio Marino, in fiamme un casolare abbandonato. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano né feriti né danni al patrimonio archeologico. Indagini in corso da parte dei carabinieri. A San Marcellino, in provincia di Caserta, un immobile confiscato alla camorra è diventato un centro per minori. Nello Di Costanzo.
7: Ancora un duro colpo alla camorra nell'agro aversano, precisamente a San Marcellino, dove un immobile confiscato a Giovanni Garofalo, uno dei luogotenenti del boss dei casalesi Michele Zagaria, è diventato, grazie ad un finanziamento di 150.000 euro della Regione Campania, un centro di accoglienza per minori in affido.
8: Un progetto di inclusione sociale, un progetto di riscatto per la comunità, che soddisfa un'esigenza sentita sul territorio, che è quella di creare un centro per i minori in affido. Si coniugano le esigenze di legalità con le esigenze di inclusione sociale e di partecipazione.

0: civica.
1: Questo è un ennesimo esempio di come si possa effettivamente dare un segnale forte alla comunità e a chi giustamente crede nella legalità.
2: La struttura è già funzionante e la cooperativa sociale Hermes che la gestisce è impegnata nell'attuazione del progetto della startup Comunità Alloggio 4.0.
3: Cerchiamo di coinvolgere i minori ospiti della comunità nelle competenze informatiche. Usiamo il digitale per avvicinarli al mondo del lavoro. Quindi abbiamo pensato di iniziare a usare proprio l'informatica per attirarli, per il termine giusto è sedurli. E quindi avvicinarli poi così anche ad un approccio educativo.
4: Avevamo necessità di creare un qualcosa su questo territorio, l'abbiamo fatto grazie ad AgroRinascere e tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questo sogno per San Marcellino.
5: E di recupero e valorizzazione dei beni confiscati si è discusso stamane in prefettura a Salerno. 14 milioni di euro, l'ammontare degli investimenti statali per 11 progetti nei comuni di Battipaglia, Campagna, Fisciano, Giffoni, Ponte Cagnano, San Cipriano, Picentino e Scafati. Attenzione alta per la legalità nei cantieri dell'America's Cup. Con Enzo Perone facciamo anche il punto sull'avanzamento dei lavori.
6: Prevenire con un monitoraggio attento sugli appalti che fanno gola, le infiltrazioni della camorra è meglio che curare dopo, intervenendo con le indagini e la repressione dei misfatti. Stiamo lavorando molto anche in via preventiva con dei protocolli, spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a margine di un'iniziativa anti-racket. I cantieri sono blindati, lo assicura il sindaco Gaetano Manfredi. Abbiamo messo in campo un protocollo sofisticato e dettagliato con un monitoraggio in tempo reale dei subappalti, dei fornitori, proprio per evitare infiltrazioni. È un lavoro coordinato dalla prefettura. Si sta facendo il massimo. A Bagnoli i lavori proseguono a tamburo battente. A settembre le preregate, le prove generali dell'America's Cup.
7: Parliamo di Bagnoli, l'ex Italsider. Questo diventerà il porto per i catamarani dell'America's Cup e il villaggio della vela. Si sta dragando il fondale, bisogna arrivare ad una quota batimetrica di 6 metri per consentire poi ovviamente a questi catamarani di poter ormeggiare e poi si sta lavorando sul pontile nord dove ci saranno gli hangar degli equipaggi.
8: Questa Coppa America è oltre a essere di sé un evento di carattere mondiale per sé, è anche un modo per accelerare enormemente attività che poi rimarranno nella bonifica di Bagnoli, sia nelle acque, sia per quello che riguarda le acque, sia per quello che riguarda i suoli della bonifica stessa. È una grande occasione per dare un'inerzia a questa partenza, quindi abbiamo due vantaggi, speriamo, uno di breve termine e uno invece di medio-lungo termine.
7: Napoli veramente sul tetto del mondo.
8: Questa è ancora una volta una dimostrazione che l'intero paese, in particolare poi Napoli e la Campania, stanno seguendo questa cosa con grandissimo entusiasmo e quindi con grandissima attenzione.
5: E sull'America Scappa a Napoli, Forza Italia chiede un maggiore coinvolgimento del territorio. Andrea Siano.
9: L'America's Cup non è un evento per arricchire i grandi gruppi industriali, bensì per la crescita di Napoli e della regione, dice il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello durante la conferenza stampa appello al comune partenopeo affinché siano coinvolti nel progetto quanti più operatori economici possibile. Per Martusciello c'è preoccupazione per l'approccio a questo tipo di evento, perplessità condivise dalla capogruppo del partito al Consiglio Comunale, Iris Savastano.
10: Questa è un'occasione troppo importante per la città di Napoli e noi riteniamo che sia fondamentale condividerla con chi fa turismo in città e purtroppo lamentiamo un'assenza di condivisione di quelle che sono le iniziative, le attività, gli eventi.
9: Per il vice segretario regionale Gianfranco Librandi, il sindaco Manfredi dovrebbe ispirarsi a quanto fatto a Valencia, in Spagna, per l'America's Cup.
11: Io gli consiglierei di guardare e informarsi su quello che ha fatto Rita Barbera. Rita Barbera era sindaco nel 2007 quando Valencia ospitò l'American Cup. Questa sindaca riuscì a generare un indotto di 6 miliardi, quasi 7. Lui deve generare 10 miliardi, perché qui a Napoli ne abbiamo bisogno. L'aspettativa è questa.
5: Gli esami di maturità, oggi è il giorno della seconda prova, materia e durata diverse a seconda dell'indirizzo. Ci racconta in diretta dal Sannino De Cillis di Ponticelli, Francesca Ghidini.
12: Buon pomeriggio.

0: Quintiliano al liceo classico, matematica applicata allo scientifico, scrittori contemporanei al linguistico e poi tra agrario e alberghiero dove ci troviamo, agricoltura, sostenibilità, crisi idrica. E allora, tra i 130 maturandi dell'Istituto Sannino De Cillis di Ponticelli, periferia orientale di Napoli, c'è Marco, 41 anni, laureato in scienze politiche, ma ha una passione per il vino e allora prende il diploma.
1: Sì, da perito tecnico agrario abbiamo assecondato la nostra passione e approfondire quello che è l'agronomia, quello che succede in vigna, per me è un gran valore aggiunto.
0: Insomma, Marco, accanto ai 18enni e ai 19enni, come Francesco è stata una prova facile, ma c'è un dettaglio da non trascurare. Francesco era uno dei cari amici di Fabio Ascione, 20 anni ucciso qui a Ponticelli, vittima innocente di Camorra. Per 4 anni ha frequentato questa scuola e la tua classe, così.
2: Sì, Fabio stava in classe mia e rimaneva sempre nei nostri cuori. Io al di fuori della scuola lo frequentavo per strada, quindi era un mio caro amico e lo porteremo sempre con noi.
0: E allora vediamo queste interviste e poi la linea può tornare allo studio.
3: Io ho parlato nella prima parte della gestione delle acque e nella seconda parte della coltivazione della vite. Nel test era proprio specificato di parlare dei cambiamenti climatici e di come influivano nella coltivazione.
0: È stato difficile il compito, la seconda prova?
4: No, più facile del previsto, anzi era un argomento abbastanza importante sia nel presente ma specialmente nel futuro perché si parla di spreco idrico e di cambiamento climatico.
0: Le materie orali quali saranno?
4: Le materie orali saranno inglese esterna insieme a produzione vegetali appunto e invece nelle materie interne abbiamo italiano e gestione dell'ambiente e del territorio.
0: Il futuro dove lo vedi? Cosa ti piacerebbe fare?
5: Dopo il diploma mi iscriverò anch'io all'università di Agraria e poi dopo la laurea vedremo.
6: Il tema della seconda prova riguardava proprio la sana alimentazione e la piramide alimentare.
0: Com'è andata per i ragazzi?
6: Erano molto emozionati, hanno scritto molto, speriamo sia andata bene.
0: Nel cuore degli studenti di enogastronomia, il compagno di classe Fabio Ascione, vittima innocente di Camorra, che aveva lasciato la scuola alla fine del quarto anno.
6: I ragazzi sono stati profondamente colpiti da questo episodio e l'esame è stato per loro un momento anche per ricordarlo.
7: Slitta di una settimana l'inizio dei lavori sulla tratta Piscinola-Colli-Aminei della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il primo giorno di chiusura è adesso fissato per lunedì 29 giugno e fino a quella data il servizio sarà svolto regolarmente. A Ischia scatta da oggi il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei weekend. Il provvedimento per ridurre il traffico al porto di Pozzuoli e migliorare la viabilità sull'isola nella stagione turistica. Andiamo dall'inviata Francesca Coppola.
8: Sì, buongiorno. Dopo un tavolo in regione di alcune settimane fa dedicato ai trasporti via mare, scattano ordinanze di divieto di circolazione di mezzi pesanti che trasportano merci nei comuni di Ischia e di Casamicciola, dove siamo dunque nei comuni che hanno i principali scali portuali sull'Isola Verde. Ed è un divieto che mira a decongestionare il traffico applicato in via sperimentale fino al 19 luglio da ogni venerdì dalle 12 e per l'intero weekend. Uniche deroghe per il soccorso pubblico, forze dell'ordine, mezzi dei rifiuti, misura che sta già provocando polemiche ed infatti l'Associazione degli autotrasportatori delle isole New ATEC annuncia ricorsi al TAR. Intanto Ischia si prepara a un nuovo weekend di flussi sostenuti di turisti rispetto a giugno dell'anno scorso. C'è già un incremento, una crescita di sbarchi passati da 173.000 a 183.000 passeggeri quotidiani. Sentiamo Federalberghi e la Capitaneria di Porto, poi la linea può tornare a voi.
9: Un ottimo trend che conferma i numeri del 2024 e 2025, quindi siamo molto rigorosi anche di un pubblico internazionale che si conferma con una fetta di anglosassoni americani altospendenti, ma che si consolida anche con un pubblico nord-europeo al quale Ischia piace sempre più.
8: La percentuale di occupazione delle stanze?
9: Diciamo che su giugno andiamo intorno all'80% e più.
8: Cosa ci si attende per luglio e per agosto?
9: Bah, luglio e agosto sono sempre stati il nocciolo duro dell'isola d'Ischia.
8: Comandante Maggi, si intensificano i flussi di turisti, con questa stagione estiva si intensifica anche l'attività della Capitaneria di Porto.
10: Sì, i numeri in aumento, il nostro lavoro su un'isola è ampio.

0: perché tutto ciò che arriva qui passa necessariamente dal mare, quindi il nostro compito è di tutelare la sicurezza delle operazioni delle unità navali per i passeggeri e per le merci che transitano via mare.
1: Lo sguardo su Napoli del grande fotografo Steve McCurry lo ha intervistato Andrea Caruso.
2: I'm curious about everything.
3: Mi incuriosisce tutto, chi lavora, chi pulisce le strade, i ristoranti, i bambini che corrono dappertutto.
4: Anche questa donna affacciata al balcone nel centro di Napoli è incuriosita dall'obiettivo del fotografo. Non immagina che a ritrarla sia lo stesso occhio che ha immortalato lo sguardo di una ragazza afghana diventata, e una volta tanto non si abusa del termine, un'icona. Certo, occorre essere al posto giusto al momento giusto, ma alla base di uno scatto d'autore, Steve McCurry annovera anche una curiosità quasi fanciullesca nell'esplorare volti e luoghi come quelli di Napoli.
3: Napoli somiglia molto a New York, c'è tanta varietà, non è molto pulita, è caotica, ha un'anima cruda e grezza. Credo che Napoli sia la più visiva delle città italiane. È davvero la location perfetta per scattare. C'è così tanto caos e bellezza, diversi livelli di cose interessanti da fotografare.
4: Il grande fotografo americano è a Napoli per un workshop tra uscite con camera al collo e discussioni dei portfolio degli allievi. Gli chiediamo come si evita di cadere nei cliché e nel già visto.
3: Penso che non ci si dovrebbe mai limitare, poi basta fotografare la vita così com'è, incontrando e parlando con le persone.
4: Ricetta semplice per un autore di celebri ritratti, visi che da soli hanno raccontato più di un intero rullino, e per ottenere attenzione spesso è sufficiente l'empatia.
3: Un sorriso, presentarsi, spiegare cosa si sta facendo. 9 volte su 10 le persone ci daranno il benvenuto, vorranno parlare con noi, scambiarsi idee, penso sia molto facile. Un tassista di Napoli non è poi così diverso da uno di Pechino, di New York o di Mosca. Abbiamo tutti una famiglia, degli amici, ci piace il calcio, divertirci, magari abbiamo diverse lingue e religioni, ma fondamentalmente siamo tutti un po' uguali.
1: Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Igor Protti, in carriera ha indossato anche la maglia del Napoli. Giuseppe De Caro.
5: Gioco una partita in cui devo rimontare da 0 a 3. Sapeva Igor Protti che vincere la battaglia col male che stava affrontando sarebbe stata impresa ardua. Eppure lui, capocannoniere di ogni categoria con 231 gol in carriera, la sfida col tumore l'ha combattuta anche in pubblico fino alla scorsa notte, quando a soli 58 anni se n'è andato, lasciando un ultimo messaggio reso pubblico dalla famiglia. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, ha scritto. Spero sia un arrivederci. E non un addio. Gran protagonista con le maglie fra le altre di Messina, Bari, Lazio e Livorno, aveva indossato anche l'azzurro del Napoli nella sfortunata stagione 97-98, conclusasi con la retrocessione. 27 presenze e 4 gol, fra i quali una perla mancina rifilata alla Juventus. Il presidente De Laurentiis e tutto il Napoli lo ricordano come simbolo straordinario e indimenticabile bomber che si fece amare per le sue doti umane e sportive e che con spirito coriaceo ha lottato fino alla fine mostrando un meraviglioso attaccamento alla vita e alla famiglia. Ciao Igor, che del calcio sei stato prima zar e poi eroe romantico.
1: Al Teatro San Carlo il Festival delle Orchestre Giovanili. Daniele Meloni.
6: Un tempio della musica trasformato in luogo di incontro tra le comunità e speranza di pace, in un mondo sempre più sull'orlo del precipizio. Si è tenuta al Teatro San Carlo la terza edizione del Premio Internazionale Pellegrini di Pace.
7: Viviamo un tempo complicato sul piano internazionale. Tutti assistiamo alle guerre che ci sono in atto in tutto il mondo, sono 54 conflitti che sono in atto in questo momento nel mondo. Era importante che da Napoli partisse un impegno sulla pace.
6: I giovani musicisti si sono esibiti attraverso le quattro orchestre che si sono alternate sul palco, ciascuna portando un frammento della propria storia e del proprio territorio.
8: Anche quest'anno siamo riusciti a portare sul palco del Teatro San Carlo oltre 150 ragazzi, giovani musicisti, che si aggiungono peraltro ai 600 delle precedenti edizioni, per un progetto che mira a valorizzare la creatività giovanile.
6: La musica si è così dimostrata un linguaggio universale, capace di superare ogni barriera, per una Napoli città di dialogo che si è dimostrata fonte di ispirazione per i giovani artisti proiettati in un futuro di pace.
1: È tutto, una buona giornata.
9: il meteo

0: regionale presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
1: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sul Salernitano, isolati piovaschi nelle ore pomeridiane e al mattino seguente intervallati da ampie schiarite su tutto il settore. Le temperature risulteranno in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Quando vedi, le lamette in offerta.
1: Che faccio? Le compro?
0: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
5: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care4You gocce oculari, rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care4You. Benessere quotidiano dei tuoi occhi.
6: Vai! Gli esperti ti danno un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale. Vieni dalla squadra expert che ti aspetta con un'offerta dalla convenienza da campioni. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

Trump attacca di nuovo Meloni, al G7 ha implorato una foto con me, mi ha fatto pena, dura replica della Premier, dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà di Mattarella, la Presidente del Consiglio, Tajani cancella la missione negli USA, il tycoon ha offeso il paese, opposizioni, parole inaccettabili, ma il governo rifletta. Raid israeliani su Libano e vittime civili, 4 soldati dell'IDF uccisi da Hezbollah, Netanyahu la pagheranno cara, annullati, colloqui a Lucerna tra Stati Uniti e Iran. Nuova ondata di caldo record, domani 5 città da bollino rosso, attese temperature sopra i 35 gradi, l'AFA non darà tregua fino alla fine di giugno. Calcio in lutto per la morte a 58 anni di Igor Protti, capocannoniere storico e storico attaccante di Livorno, Bari e Napoli. Il saluto sui social, questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale. Buongiorno dal TG3. Dunque il presidente Trump attacca clamorosamente la presidente del Consiglio Meloni.

0: Boni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, dice, parlando del recente G7 in Francia. Dura la replica della Premier, a cui arriva la solidarietà delle forze politiche. Poco fa la notizia della telefonata del presidente Mattarella. Vedete i nostri colleghi pronti a riferirci dai due lati di questa crisi diplomatica. Cominciamo con l'inviato Mario Franco Cao da Bruxelles, dove Meloni si trova per il Consiglio europeo.
1: Poco fa, lo dicevi, la telefonata del Presidente della Repubblica per esprimere solidarietà alla Presidente del Consiglio Mattarella. In tutti questi mesi spesso si è trovato a porre dei paletti rispetto all'esternazione del Presidente degli Stati Uniti, pur continuando a difendere e valorizzare la solidità del rapporto, del tradizionale legame che c'è tra Italia e USA. E si può soltanto immaginare, vista la mancanza di reazione ufficiale, l'imbarazzo che l'uscita di Trump ha provocato tra i leader che erano impegnati in questa seconda giornata del Consiglio a discutere i temi importanti. Dopo l'Ucraina, oggi era la volta del bilancio pluriennale, argomento sul quale c'è la divisione tra i paesi cosiddetti rigoristi e quelli che, tra i quali l'Italia, cercano invece di evitare un drastico taglio di risorse. Immediata e esplicita è stata invece la reazione della Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni non ci ha pensato più di tanto, dopo una mezz'ora ha risposto per le rime utilizzando il mezzo più veloce a lei anche più congeniale, cioè il consueto videomessaggio sui social network, e quasi in contemporanea la prima mossa diplomatica italiana di risposta, cioè l'annullamento della missione che era stata già programmata del ministro degli esteri Tajani negli Stati Uniti, Tajani che insieme col segretario di Stato Rubio cercava di ricucire proprio le relazioni reciproche. Vediamo allora di ricostruire cosa è successo, poi con Jacopo Matano, la lunga storia tra Meloni e Trump.
2: Li avevamo lasciati sul divanetto di Evian, sguardi, sorrisi, parole distese, la prova, nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, della ritrovata sintonia dopo settimane di burrasca. Una scena perfetta per confermare le parole della Presidente del Consiglio a fine vertice.
3: Io ho trovato il rapporto immutato. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. E quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi.
2: Ma ancora prima, durante il G7, le battute scherzose innescate da Costa. Siete di nuovo amici? E lei, siamo sempre stati amici, con Trump che fa l'offeso, ma tu mi hai abbandonato, e Meloni che se la ride, non è vero. Tutto dissolto, tutto squarciato questa mattina dalle parole del tycoon in un colloquio telefonico con la 7. Mi ha implorato di fare una foto, la voleva così tanto, io non l'avrei fatta, ma alla fine mi ha fatto pena. Alla faccia del disgelo, del dialogo riavviato, la notizia fa irruzione nelle stanze del Consiglio europeo. Si attende una risposta mentre da Roma cominciano ad arrivare le reazioni dei partiti. La Premier lascia per qualche minuto i lavori e replica con un video sui social network.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Un ottovolante e siamo nel punto più basso. Ma la storia dei rapporti tra Meloni e l'alleato difficile Donald Trump è costellata di colpi di scena. Il primo, inaspettatamente, arriva dalla Premier, quel viaggio a sorpresa il 4 gennaio di un anno fa. Attraversa l'oceano in segreto per arrivare a Mar-a-Lago nel mezzo di una cena. Trump la presenta ai suoi ospiti come una donna fantastica che ha preso d'assalto l'Europa. Sul tavolo anche il caso Cecilia Sala, detenuta in Iran, ma quel blitz vale a Meloni un biglietto per l'insediamento di Trump pochi giorni dopo, in ultima fila, ma unica tra i capi di governo europei. Passa un mese alla convention del SIPAC, l'intervento fiume a lodare il rapporto tra America ed Europa che Vance una settimana prima aveva bombardato alla conferenza di Monaco. Profezia sfortunata, chi spera nelle divisioni, dice Meloni, si smentirà. I bet that those who hope for divisions will be proven wrong. Ad aprile visita la Casa Bianca in piena tempesta dazi, tenta la moral suasion. In Europa la Premier si propone come ponte, riaffermando il mantra dell'Occidente unito. Ma la strada è tutta in salita, non aiutano i continui attacchi sulla NATO, i ponti d'oro di Washington a Putin, il campo lasciato libero a Netanyahu, la guerra all'Iran è lo spartiacque, l'Italia non la condivide, il governo mette il punto sull'uso delle basi, Trump si scaglia contro il Papa, il 14 aprile all'attacco più forte, la Premier risponde anche se dopo molte ore, inaccettabile la rappresaglia del Presidente, in un'intervista si dice scioccato da Meloni, poi ancora un lungo silenzio, niente

0: incontri né telefonate fino al G7 di Evian.
1: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Il metodo Trump ormai lo conosciamo, è quello di guadagnare riflettori con dichiarazioni aggressive anche ai danni dei partner europei. Ma ci sono reazioni lì dopo le repliche di Palazzo Chigi? Lo chiediamo alla corrispondente Laura Pepe.
2: No, al momento non c'è alcun commento della Casa Bianca o dello stesso Trump, né al contenuto della telefonata con la 7, né al video di risposta della Premier Meloni. E come dicevate, non è certo la prima volta che Trump attacca l'Europa o dei leader europei in passato, in particolare il francese Macron, lo spagnolo Sanchez, la stessa Meloni, ma proprio al G7 di Evian le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte, in particolare c'è stato un riavvicinamento con il presidente francese Macron, che ha invitato Trump nella Reggia di Versailles, dove Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, ma poco prima del G7 Trump aveva ribadito l'Europa non c'è stata d'aiuto, aggiungendo però potrebbe esserlo in futuro. Dunque il presidente americano torna ad attaccare l'Europa, le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e sull'Ucraina ha detto anche Washington vuole solo la pace tra Mosca e Kiev, quasi a sottolineare un equilibrio distanza tra le parti e dunque una grande distanza con l'Europa. La linea torna a voi.
1: E sono inevitabili, lo dicevamo, le reazioni politiche in Italia a questa ultima uscita di Trump. Solidarietà alla Premier, ma tra i partiti non mancano le sfumature. Allora gli aggiornamenti con Valentina Antonello.
3: E sì, un coro di solidarietà sta arrivando come un fiume da questa mattina, sia dalle istituzioni che da gran parte dei partiti. Di parole false ha parlato il presidente del Senato La Russa, mentre il presidente della Camera Fontana ha raggiunto telefonicamente la Premier per portarle la propria vicinanza, la stessa espressa, come sentirete, da forzisti e meloniani, mentre nella Lega, pure ufficialmente allineata, c'è chi invece esercita più prudenza chiedendo di ascoltare l'audio originale. Anche le opposizioni respingono gli affondi del tycoon dai Dem, con Schlein che ancora non si è ufficialmente espressa, ma che già una volta aveva portato la propria solidarietà a Meloni perché è attaccata da Trump per aver difeso Papa Leone, fino ai 5 Stelle, ai centristi di Azione di Italia Viva. Si dissociano invece, lo sentirete, Bonelli e Frattoiani, Meloni dicono è subalterna. Tutto questo con Giusy Sansone. E linea a voi.
4: Il primo a reagire con durezza è il ministro degli esteri Tajani, cancellato il suo prossimo viaggio negli Stati Uniti. Trump ha offeso l'Italia, dice senza mezzi termini il vice premier forzista. È pesantissima anche la lettura del sottosegretario Fazzolari. Trump sta rovinando i rapporti con l'Europa e indebolendo gli Stati Uniti. Non si capisce se per volontà o per inettitudine.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi e prendono ordini da nessuno, e su questo Trump dovrà farsene una ragione.
4: Chi attacca Meloni attacca tutti noi, interviene anche Salvini sui social. Il governo italiano è un amico affidabile degli Stati Uniti, ma fra i leghisti c'è chi chiede di ascoltare l'audio originale della telefonata.
6: Però bisogna stare attenti, perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente. Se non esiste la parola piti, non esiste neanche il concetto di mi fa pena.
4: Trump è da condannare, affermano dal PD. È stato volgare e inqualificabile. Sorprende però che la destra se ne accorga solo oggi. Solidarietà piena da Calenda.
7: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili e vanno respinti al mittente. Esattamente come in passato ho fatto con Conte quando fu insultato nel Parlamento europeo.
4: Dura nei confronti della Premier AWS.
8: Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani. E io al posto suo mi farei da parte.
4: È inaccettabile che un alleato si permetta di parlare così dei nostri vertici, è la linea di Conte, ma si apra una riflessione per trarre insegnamento da quel che è accaduto.
1: E tutto questo si riaccende, la crisi in Medio Oriente, la situazione esplosiva è in Libano, dove scoppiano di nuovo le sanguinose ostilità tra Hezbollah e Israele. Libano, lo ricordiamo, che è un capitolo centrale del memorandum tra Stati Uniti e Iran, per il quale è stata annullata la cerimonia della firma in Svizzera. La corrispondente da Israele, Maria Gianniti.
9: Sì, è stata una notte veramente di fuoco, perché tutto è cominciato dopo la mezzanotte, quando probabilmente un missile anticarro, ma non è ancora chiaro, forse anche un drone, ha colpito un carro armato israeliano nella zona di Nabatieh. 4 militari sono rimasti

0: uccisi, altri feriti, e poi c'è stato un secondo incidente con altri militari feriti. Da lì è partita un'ondata di attacchi pesanti da parte di Israele, colpita tutta la zona di Nabatie, ma è stata colpita anche la valle della Bekaa, obiettivi di Hezbollah. Chiaramente qui c'è uno scambio di accuse. A parlare oggi è stato il premier Netanyahu, che ha detto Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per quanto ha fatto per la morte dei nostri militari, non tollereremo altri attacchi di questo tipo. Il ministro della difesa Katz ha detto che appunto durante i raid sono stati colpiti circa un'ottantina di obiettivi, il motivo proprio per cui non intende Israele andare via dal sud del paese. Poi le parole più forti sono state quelle del ministro Ben-Gvir, che vedete assieme anche al ministro Smotrich, che ha detto tutto il Libano dovrebbe bruciare per quanto è accaduto. Ma intanto sulla trattativa, sul fronte della trattativa tra Iran e Stati Uniti, vediamo il servizio di Romana Fabrizi.
1: All'inizio avevo una visione differente, ho dato l'autorizzazione alla firma per rispetto di quanto valutato dal presidente iraniano, ma staremo attenti. È così che commenta l'intesa la guida suprema Ayatollah Khamenei, il suo messaggio letto dalla televisione di Stato, poi pubblicato su X. Ma salta a causa dell'escalation in Libano, secondo il Financial Times, l'incontro in Svizzera tra il capo negoziatore Ghalibaf, che sottolinea la necessità di rispettare le linee rosse dell'Iran, e il vicepresidente americano Vance. L'intesa deve ancora essere applicata e tutti sembrano ancora sul piede di guerra. Le navi commerciali potranno attraversare lo stretto di Hormuz senza pagare dazi per 60 giorni. I dettagli di quello che verrà dopo però devono ancora essere discussi. Così vale anche per le operazioni di sminamento. Il regime frena volenterosi. Controlleremo noi, dichiara Teheran. Non ci sono limiti al mio potere, dice però Trump in un'intervista con Axios Show. Nessuna debolezza, e dichiara di aver negoziato solo per impedire una depressione economica mondiale. Le borse sono in rialzo, dice il presidente americano. È un altro giorno in paradiso.
2: Ancora forte tensione tra Mosca e Kiev. Una bambina di 8 anni è morta e decine di edifici residenziali di Mosca sono stati danneggiati dal pesante attacco ucraino di ieri. Raid che, secondo fonti social, continuano anche oggi. Massiccia la reazione russa. Pioggia di droni, bombe e missili in varie zone dell'Ucraina. Colpite poi due navi civili straniere nel Mar Nero che stavano lasciando i porti ucraini. Le vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore sono almeno 11. E torniamo in Italia per la presunta maxi tangente dell'ENI in Nigeria. La Cassazione ha assolto i PM di Milano De Pasquale e Spadaro, accusati di non aver depositato materiale favorevole alla difesa. Maria Teresa Palamà.
3: Dal primo giorno ho detto: questo è un processo che non sta in piedi in diritto, perché non esiste alcun reato. Ci abbiamo messo tanti anni in più, ma alla fine siamo arrivati esattamente dove avevo detto che si doveva arrivare.
4: I PM milanesi del processo ENI Nigeria, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, erano stati accusati, su dichiarazioni a verbale del collega Paolo Storari, di non aver voluto presentare al procedimento per la corruzione internazionale atti a favore delle difese, elementi che avrebbero messo in discussione l'attendibilità del grande accusatore ed ex dirigente ENI, Vincenzo Armanna. Ora la Cassazione ha cancellato le due condanne a 8 mesi, pene sospese, dei PM per rifiuto d'atti d'ufficio. Una soluzione definitiva e piena, perché il fatto non sussiste. Il processo ENI Nigeria era terminato comunque con tutte assoluzioni, comprese quelle della D. De Scalzi e del predecessore Scaroni, e quegli elementi presentati da Storari erano stati ritenuti irrilevanti dai titolari dell'inchiesta. La decisione della Cassazione cancella la macchia giudiziaria, ma non rimedia ai danni professionali per i due magistrati, in particolare De Pasquale, che nella sua carriera annovera la prima condanna definitiva di Craxi e l'unica di Silvio Berlusconi per il caso Mediaset. Al termine dell'incarico non era stato confermato a capo del suo dipartimento e tra un anno andrà in pensione, probabilmente da semplice sostituto procuratore.
2: Proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse ormai quasi 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Vediamo gli aggiornamenti con Maria Chiara Grandis.
5: Sara e Alisi, a 12 e 16 anni, ancora non si trovano. Le ricerche proseguono anche qui, lungo gli argini del lago di Barrea, con i vigili del fuoco. La speranza di ritrovarle presto, partita dal fermaglio recuperato da un escursionista su un sentiero non distante dalla casa famiglia di Civitella che ospita le due sorelle. Oggi l'associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse, invita alla prudenza. Non ci sono certezze sul fatto che la molletta appartenga alla più piccola, che soffre di celiachia. Per questo viene rinnovato l'appello ai negozianti della zona sull'eventuale acquisto di prodotti senza glutine.
6: Vi chiediamo di non sottovalutare questo ricordo, anche uno scontrino, una vendita, una conversazione, un semplice particolare possano aiutare gli investigatori a ricostruire i movimenti delle due ragazze. Inoltre vorrei rivolgermi direttamente a Sara e Alicia, se ci state ascoltando fate sapere che state bene, le vostre famiglie vi aspettano e tante persone stanno lavorando per ritrovarvi.
5: Le due sorelle si sono allontanate fra il 6 e il 7 giugno, non si sono presentate a colazione. Le indagini proseguono soprattutto sulla pista dell'allontanamento volontario in compagnia di qualcuno.
2: Adesso parliamo del caldo, il picco arriverà nel fine settimana, ma oggi, già oggi, afa pesante in molte città, a preoccupare soprattutto i lavoratori più esposti. Vediamo con Alvise Losi.

Si comprende meglio la fatica e la grande abilità nel ricavare tessuti da una pianta spontanea e si ritrova il ritmo lento di un tempo che in questi piccoli paesi genera ancora benessere. La natura incontaminata e il silenzio hanno attratto monaci ortodossi provenienti dall'Oriente, che tra questi monti edificarono, nell'XI secolo, un monastero bizantino intitolato a San Giovanni Terestis, che mantenne splendore e ricchezza fino al XV secolo, per poi cadere in rovina. Nei primi anni 90 del secolo scorso, dopo un lungo lavoro di restauro, venne nuovamente abitato da monaci provenienti dallo stato monastico del Monte Athos e più di recente da religiosi della Chiesa ortodossa rumena, che qui conducono una vita contemplativa e di preghiera, custodita in maniera riservata.

0: L'asprezza del territorio non ha scoraggiato la coltivazione della terra, che era vitale. Fatica e tempo hanno creato terreni terrazzati, protetti da muretti in pietra. Molti sono ancora utilizzati, come negli arditi vigneti che declinano fino alle fiumare. Cosimo Murace coltiva una di queste vigne per ottenere il celebre vino rosso DOC Bivongi e sua figlia Valentina, dopo aver lavorato un po' in giro per il mondo, ha deciso di tornare e affiancare il padre tra questi filari.
1: La scelta di tornare è dettata da vari fattori, ma il primo tra tutti è solo e semplicemente un fattore del tutto interno, è una spinta interiore a voler ritornare alle proprie radici, tornare a riabitare i luoghi di famiglia dove ci sono gli affetti più chiari, ma anche una volontà di riportare tutto il bagaglio di esperienza che personalmente ho potuto vivere negli ultimi appunto anni fuori. Quella volontà di poter portare qualcosa in più alla mia terra, ho cominciato a pensare ad un format che potesse interessare a vivere un'esperienza un po' più particolare. Da quel momento abbiamo cominciato non solo ad accogliere visitatori in cantina, ma anche a portarli proprio sul terreno dove effettivamente avviene il miracolo, diciamo così. Appunto mio padre gli fa anche vivere l'esperienza di quello che c'è da fare in quel momento nella vigna.
0: Respirare aria pura, volgere lo sguardo all'infinito, riportare le relazioni umane al giusto equilibrio, mettere in pratica modelli di sviluppo sostenibile, sono tutti elementi che stanno

0: orecchini rotti, sia di inventarne di nuovi con materiali di recupero che trovavo nel laboratorio di mio padre, insomma. Ho sperimentato un sacco. Ho fatto un'esperienza universitaria, però anche là, anziché studiare, purtroppo la sera stavo solamente a fare gioielli. Parto così per Valenza Po, dove faccio un corso di oreficeria di un anno e mezzo e ho messo sul mio laboratorio e ho cominciato ad andare per la mia strada. Vivere in un piccolo paese, vivere in Calabria, per me è il futuro. La cosa ideale è raggiungi qualsiasi attività tu voglia fare davvero in meno di 5 minuti. Dove per attività intendo anche andare semplicemente al bar a staccare 5 minuti, prendi un caffè, ti saluti con le amiche e poi rientri al lavoro. Ancora si segue il ritmo delle stagioni, quindi dal fruttivendolo al supermercato trovi una parvenza di stagionalità che ti consente di ricordarti in che stagione ti trovi, consumi i prodotti del territorio. I servizi essenziali di base che riguardano l'istruzione e la sanità sono sicuramente punti da migliorare. Noi ci battiamo anche per questo, perché essere abitanti di un luogo non è solo favoleggiare sul luogo, ma è anche impegnarsi per vedersi garantiti dei servizi, per essere visti. Sto facendo anche un figlio che poi partirà, andrà con Giorgio ad arrampicarsi su per le montagne, per le cascate. Io spero che poi lui vorrà rimanere, ecco. Decidere se partire o rimanere devono essere sullo stesso piatto della bilancia.
1: È proprio questo il nuovo schema. Restare o partire deve essere una libera scelta e non più un destino obbligato. E questi giovani dimostrano che le cose possono cambiare. Nel pomeriggio Vivongi si riempie di gente. È il mercato della Badia. Nel 1807 il paese si liberò dalla sudditanza della Certosa di Serra San Bruno e per festeggiare si organizzò un'esposizione di prodotti artigianali e vennero aperti i catui, le cantine, dove poter bere e mangiare insieme. Di tempo ne è passato, ma ancora oggi questo mercato rinsalda la comunità ed è l'occasione per coinvolgere i turisti nella storia del borgo e far conoscere le tradizioni del passato. Uno splendido frantoio diventa un museo contadino. La vecchia farmacia, non più in uso, ospita un laboratorio dove imparare la tecnica del macramè, l'antico merletto creato con nodi e intrecci di origine marinara. Si scopre un paese che ha tanto da raccontare. Infine, non ci si può sottrarre alle zippole, patate, farina, lievito e le immancabili alici.

0: La luna, come un faro dall'infinito, illumina la costa. Questa notte farà da guida a un equipaggio particolare. Giulia ha raggiunto i volontari del WWF impegnati nell'attività di monitoraggio e protezione dei nidi delle tartarughe Caretta Caretta che su queste coste depongono le uova.
1: Tutta la costa ionica della Calabria è quotata dalle tartarughe. Noi copriamo il territorio che va da Roccella Ionica fino a Soverato e abbiamo all'incirca quei 20-30 nidi all'anno e ogni anno aumenta questo numero.
2: Stiamo notando un aumento, un incremento che in realtà è anche nazionale, non solo sulle nostre coste, per fortuna.
0: Le tartarughine seguiranno il bagliore bianco della luna per raggiungere il mare e per non ingannarle si usano flebili luci rosse. Qualche uovo si è aperto e una tartarughina, come un minatore, cerca di raggiungere la superficie in un compito già arduo per essere appena nata. Quanta fatica nei primi palpiti di vita.
1: La tartaruga di solito depone dalle 60 alle 150 uova. Viene

0: deporre va via e non avrà più nessuna interazione con le tartarughine che poi vengono a nascere. E i piccoli sono autonomi già dal primo giorno di nascita.
1: La deposizione di un numero così alto di uova è una tecnica di protezione dalla rigida selezione naturale. In media, 8 esemplari su 1000 raggiungono l'età adulta. Dopo più di 2 ore, la piccola Caretta Caretta è pronta per la grande avventura. Ha individuato la luna che la porterà al mare dopo un tragitto pieno di intralci. Sembrano tante colline infinite.
2: Le tartarughine scelgono la notte come proprio strategia per difendersi anche e soprattutto dai predatori. Ci sono dei predatori già qui sulla spiaggia, che possono essere i gabbiani, le cornacchie grigie, ma anche in acqua i pesci stessi. Vengono a nidificare nei posti dove sono nati. Una delle cose molto importanti che deve essere fatta alla tartarughina che esce è fargli fare questo percorso che li porta a mare, perché subiscono una sorta di imprinting che memorizzano per tutta la vita. Quindi quando la tartaruga sarà in età matura per nidificare, tornerà su queste spiagge.

Eccolo finalmente il tuffo nel mare, l'inizio del lungo viaggio della vita. Magari ce la farà a sopravvivere e tra più di 20 anni tornerà qui, in questo spicchio di mondo, a donare nuova vita.

0: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
1: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.
2: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
3: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia, la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
2: Tra vita e scrittura.
3: La memoria diventa racconto.
2: Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi. Venerdì 26 giugno in seconda serata a Rai 3.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Pubblicità.
6: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
5: Pubblicità.
7: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: con il prezzo del carburante, c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero EcoG 120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom.
1: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
2: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
3: È tutto un po' ovattato.
4: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
5: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: 40 gradi, 5 città con bolino rosso. Si moltiplicano le ordinanze per proteggere chi lavora all'aperto. Michelin, Levante e Margherita Vicario, matrine del Pride di Roma. Partecipare è necessario perché la realtà è sempre più violenta. La libertà esiste solo se è per tutti. Mondiali, allenatori italiani in cerca di riscatto. Il Brasile di Ancelotti contro Haiti dopo il sofferto pareggio con il Marocco. Montella e tifosi, sono più turco io di chi mi critica. Buonasera dal TG3. Cala il gelo tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Dopo il G7 si era parlato di un riavvicinamento con il presidente americano, che invece oggi, nell'intervista ad un giornalista italiano, dice: lei mi ha implorato per una foto. Durissima la reazione della presidente del Consiglio, a cui arriva la solidarietà anche del capo dello Stato. E allora andiamo subito a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
1: Sì, è decisamente il punto più basso delle relazioni tra i due leader, che pure parevano essersi riavvicinati al G7 in Francia, anche con lo sforzo messo in campo dalla Premier. Ecco, uno sforzo che è stato nei fatti ridicolizzato oggi da Trump, che al telefono con un giornalista della 7 ha detto: Meloni mi ha implorato per fare la foto insieme, mi ha fatto pena. Notizia arrivata alla Premier mentre era ancora al Consiglio europeo, impegnata tra le altre cose a una riunione con gli altri leader sui migranti. Durissima la replica della Presidente del Consiglio, tutto inventato, lo sentiremo, è stata una giornata di caos tra le diplomazie. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato alla Presidente del Consiglio per esprimerle solidarietà che è arrivata anche dai Presidenti delle Camere. Allora facciamo il punto nei due servizi con l'inviato Mario Franco Cao su quanto accaduto e poi anche nel servizio che abbiamo preparato sulla storia tormentata di questo rapporto.
2: Finisce così con un'uscita dal Palazzo del Consiglio senza fermarsi davanti ai cronisti in attesa. È forse la giornata più difficile per Giorgia Meloni, in parte mitigata solo dalla solidarietà del capo dello Stato. Proprio ora che con Trump, assicurava lei due giorni fa Evian, tutto sembrava superato.
3: Le direi che ho trovato il rapporto immutato.
2: È sempre al G7, prima del divanetto della discordia, le battute scherzose ispirate da Costa. Siete di nuovo amici e lei, siamo sempre stati amici, con Trump che fa l'offeso, ma tu mi hai abbandonato, e Meloni che se la ride. No, non è vero. Tutto dissolto, tutto squarciato questa mattina dalle parole del tycoon in un colloquio telefonico con la 7. Mi ha implorato di fare una foto, la voleva così tanto, io non l'avrei fatta, ma alla fine mi ha fatto pena. Alla faccia del disgelo, del dialogo riavviato, la notizia fa eruzione nelle stanze del Consiglio, la Premier lascia per qualche minuto i lavori e replica a modo suo con un video sui social network.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Qualche leader si avvicina, le chiede un selfie. Nel pomeriggio la solidarietà di Sanchez, attacco inqualificabile, col quale Meloni fa asse sul bilancio e si divide sui migranti. Sorpreso Macron, le parlerò la prossima settimana al vertice di Antibes.
4: I bet that those who hope for divisions will be proven wrong.
1: Da quella sfortunata profezia alla convention dei conservatori, scommetto che chi tifa per le divisioni sarà smentito. Tanta acqua è passata sotto i ponti, anzi il ponte, quello tra le due sponde dell'Atlantico che la Premier si proponeva di rappresentare. Primi mesi del 2025, piena luna di miele, iniziata così. La visita lampo a Mar-a-Lago, Trump che presenta ai suoi ospiti Meloni come una donna fantastica che ha assaltato l'Europa. Il blitz, oltre a favorire la liberazione in Iran di Cecilia Sala, valse anche l'invito all'insediamento del presidente, unica tra gli europei, e poco importa se il posto della Premier era in ultima fila. A primavera, in piena tempesta dazi, l'incontro ufficiale alla Casa Bianca, qualche timore per il trattamento solitamente riservato dal tycoon agli ospiti, fugato.
5: Prime Minister Meloni, who's doing a fantastic job.
1: Nei mesi successivi però arrivano le crepe, i continui attacchi di Washington agli alleati, le porte aperte a Putin e gli inviti che l'Italia ha dovuto declinare con imbarazzo, come quello al Board for Peace per Gaza. A gennaio Roma, pur non condividendo l'azione militare contro Maduro, è l'unica capitale europea a considerarla legittima. Meloni ancora crede in Trump, anche sull'Ucraina.
3: Spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump.
1: Lo spartiacque a marzo è la guerra all'Iran. La Premier non la condivide, nega l'uso offensivo delle basi. Trump attacca il Papa più volte, Meloni condanna, prima con timore, poi più esplicitamente. Inaccettabile la rappresaglia del presidente, che in un'intervista si dice scioccato dall'alleata. Il lungo silenzio, poi il G7, oggi la crisi peggiore da gestire, perché tra 20 giorni in Turchia si incroceranno di nuovo per il vertice.

0: Senato.
1: E dopo un iniziale shock, diciamo così, per le affermazioni di oggi di Trump, per la durezza di queste affermazioni, la maggioranza si è poi mossa a fare quadrato attorno alla Presidente del Consiglio, con qualche sfumatura di sottolineatura, diciamo così, di distinguo da parte della Lega, come vedremo. Ma questo episodio ha anche delle ripercussioni diplomatiche. Lo dicevamo, è stato cancellato il Business Forum in programma a Miami dopo che il ministro degli esteri Tajani questa mattina aveva annunciato il suo forfait. Valentina Antonello, su tutto questo Paulina Poli.
2: La prima mossa di Tajani, annullata la missione in Florida d'inizio settimana, saltato anche l'incontro con il segretario americano Rubio. Da Trump, dice il ministro, parole gravi ed offensive. Una caduta di stile che non fa bene all'alleanza è il passo avanti di Crosetto, che solo pochi giorni fa, ospite al Pentagono, aveva parlato di un legame solido e fondato su una comune storia, oggi mortificata, dicono i meloniani.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone, ma né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi e prendono ordini da nessuno.
2: L'Italia non elemosina alcunché, ripetono i moderati di Lupi, mentre Salvini si limita ad una foto con due righe: chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, ma nel partito affiorano i distinguo.
4: L'Italia non implora niente a nessuno. Però bisogna stare attenti, perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente. Se non esiste la parola piti, non esiste neanche il concetto di mi fa pena.
2: Sfumature sulla linea, come sembrano i gazebo lanciati, bruciando un po' sul tempo, gli alleati a Milano nel fine settimana. Una sorta di primaria per il candidato sindaco, al cui tavolo la Lega vuole contare. Affossata dai dubbi, soprattutto dei governatori, la cabina di regia diventa tavolo di coordinamento. Appuntamento a lunedì e chissà se già si inizierà a discutere del riassetto del partito e del possibile ritorno di Salvini al Viminale, il cui attuale titolare, Piantedosi, oggi è stato ricevuto al Quirinale.
5: Reazioni che arrivano anche dai partiti di opposizione, i cui leader si sono ritrovati per la festa per i 125 anni della FIOM a Bologna, dove si trova per noi Matteo Valerio.
6: Eh sì, seppur con diverse sfumature, tutti i leader delle opposizioni hanno condannato le parole di Trump nei confronti di Meloni, definite inaccettabili, dicono soprattutto PD e 5 Stelle, ma una riflessione di secondo livello non poteva non tener conto della critica che fin dal giorno zero le opposizioni fanno alla postura di Meloni nei confronti di Trump. Tutto questo, dice Fratoianni di AWS, è il risultato della subalternità a Trump. E Conte aggiunge, se propone il tycoon come Nobel per la pace, questi sono i risultati. Anche la leader del PD Schlein, che è appena arrivata qui, ha detto: spero che la destra si renda conto del danno fatto alle istituzioni con questo tipo di remissività. Insomma, una riflessione condivisa da tutto il campo progressista, che dopo la foto insieme di pochi giorni fa si ritrova qui proprio a Bologna sul palco per il 125esimo anniversario della FIOM, sindacato più antico d'Italia. Sul palco ci sarà il segretario generale Michele De Palma, insieme a lui proprio Conte, Schlein e Fratoianni. Non a caso si confronteranno sul tema del lavoro, che è il pilastro, uno dei pilastri principali dell'alleanza progressista in vista della sfida appunto a Meloni, a partire da temi quale il salario minimo e la cosiddetta proposta del diritto a restare per i giovani, lo ha appena ricordato Schlein. Insomma, fra pochissimo il confronto sul palco. Intanto sentiamo cosa hanno detto i leader arrivando nel servizio di Giussi Sansone.
7: Sarà un tavolo aperto a tutti, è la promessa che arriva dai quattro leader che si ritrovano per la prima volta dopo la foto che ha lanciato la corsa del centro-sinistra verso le politiche. Meloni resta l'avversario da sconfiggere, ma sulle parole di Trump la posizione è chiara: volgari e inqualificabili, dicono dal PD. Sorprende però che la destra se ne accorga solo oggi.
8: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese, e che capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo verso Trump e questa amministrazione americana.
7: La subalternità di Meloni a Trump è al centro dell'analisi di Conte.
9: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici istituzionali. Però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno

0: Svenduto l'interesse nazionale con Trump.
1: Il più duro è il giudizio di AWS. A questo punto Meloni deve dimettersi, dicono, rilanciando il progetto per un'alternativa a queste destre.
2: Un paese nel quale i salari sono fermi al palo mentre l'inflazione continua a crescere. Noi AWS proponiamo una legge per agganciarli automaticamente all'inflazione reale. L'unica alternativa alla destra parte dal lavoro, dalla dignità del lavoro, dei salari, degli stipendi, del futuro degli italiani.
1: Ferma solidarietà alla Premier viene invece espressa da Calenda e da Renzi, assente a quel pranzo programmatico del Campo Largo, che oggi dice le frasi di Trump sono orripilanti. Finalmente se n'è accorta anche lei.
3: Dopo la risposta del presidente Meloni all'intervista rilasciata da Donald Trump, la notizia rimbalza sui media americani e mentre Trump via social torna sull'accordo con l'Iran dopo il rinvio dei colloqui. Allora noi andiamo a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
4: L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, la risposta della nostra premier e la cancellazione del viaggio previsto dal ministro degli esteri Tajani negli Stati Uniti sono in primo piano sulla stampa americana, dal Washington Post alla CNN. Nessun commento per ora arriva dalla Casa Bianca né dallo stesso Trump. Non è la prima volta che il presidente americano attacca un leader europeo, è successo in passato col presidente francese Macron, con il premier spagnolo Sanchez o quello britannico Starmer o con la stessa Meloni, ma al G7 di Evian sembrava che le distanze tra le due sponde dell'Atlantico si fossero ridotte. Trump invece è tornato ad attaccare anche le politiche dell'Europa sull'immigrazione, sull'energia, a sottolineare le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che il presidente americano non perdona ai leader europei è il mancato sostegno delle operazioni americane in Iran. E sull'Iran Trump ha scritto sul suo social Truth, rispondendo a quanto detto dalla guida suprema Khamenei: sono loro i disperati, non noi. L'Iran è finita, aspetteremo che scadano i 60 giorni, non avranno un soldo, neanche 10 centesimi. Ma proprio sulla situazione nello stretto di Hormuz vediamo ora il servizio di Alessandra Bortoloni.
5: Il traffico marittimo è ripartito in modo equilibrato in tutti e due i sensi. Da ieri oltre 25 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz, il numero più alto da metà aprile. Faremo di tutto per velocizzare il transito come da accordi, dichiara Teheran, che poi puntualizza. Per evitare ritardi all'ingresso e in uscita è necessario inviare la richiesta almeno 48 ore prima al nuovo organismo governativo incaricato di gestire lo stretto del Golfo Persico. Per via della presenza di mine, le navi si devono coordinare con le autorità. Non verranno addebitate spese, sottolinea Teheran, per un periodo di 60 giorni. Due mesi è il lasso di tempo stabilito dal memorandum d'intesa per arrivare ad un accordo di pace definitivo, il che lascia intravedere l'intenzione dell'Iran di far pagare tariffe marittime dopo i 60 giorni, sempre che tutto vada liscio. I negoziati in Svizzera sono sospesi ed ora il capo delegazione iraniana Galibaf insiste: è necessario rispettare alcune clausole dell'accordo considerate linee rosse. Fine delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, stop alle sanzioni americane e accesso ai beni iraniani congelati. Questo mentre i Pasdaran, in un messaggio alla guida suprema Mojtaba Khamenei, promettono di colpire i nemici se proseguiranno nei loro eccessi, ed il ministro degli esteri Araghchi di proteggere in ogni modo gli interessi della nazione.
3: E appunto lo stop ai bombardamenti sul Libano è tra i punti chiave del memorandum. Ora è stata raggiunta una tregua che però appare fragilissima. Andiamo dalla corrispondente a Gerusalemme, Maria Gianniti.
6: E sì, da quanto riporta la NBC ci sarebbe stata una telefonata tra il presidente americano Trump e il premier Netanyahu proprio per cercare di tornare a un cessate il fuoco che è entrato in vigore alle 15 ore italiana, ma che è stato, secondo fonti libanesi, sarebbe stato scattato in realtà più tardi, perché ci sarebbero stati altri bombardamenti. Sono state veramente 12 ore di guerra, come l'avevamo vista fino a una settimana fa. Erano state durissime le parole del premier israeliano dopo la morte di 4 militari. Ha detto: pagherete, rivolgendosi a Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per queste morti. Ancora più dure invece quelle del ministro Ben-Gvir e anche dell'altro ministro di estrema destra Smotrich. Ha detto: adesso il Libano, tutto il Libano deve essere infiammato. E poi la mediazione. Hezbollah attacca anche a sua volta, dicendo: Israele ha costantemente violato il cessate il fuoco che era stato deciso deciso già nel novembre del 2020.

0: 2024, ma vediamo che cosa è accaduto questa mattina e la notte scorsa nel servizio che abbiamo preparato.
1: La guerra è tornata. In realtà non è mai finita, ma per più di 12 ore è stato un salto indietro di giorni, quando i raid sul sud del Libano erano ancora pesanti. In tanti, con l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran nei giorni scorsi, avevano deciso di tornare verso i propri villaggi, ma oggi le strade si sono riempite di persone in fuga. La situazione non è stabile, Israele è tornato a colpire, l'esercito ci ha detto di allontanarci, dice quest'uomo. E così si parte, ancora una volta, con tutto ciò che si riesce a portare con sé. Tutto è cominciato la notte scorsa quando un colpo, forse lanciato da un drone o forse un missile anticarro, ha centrato in pieno un mezzo blindato israeliano. 4 militari sono morti, tra di loro anche il comandante del battaglione. Secondo Hezbollah, i militari stavano cercando di conquistare una collina non lontano da Nabatieh. L'esercito israeliano però ha negato fossero in corso attività militari. Poi un secondo colpo, sempre verso i militari. E così in piena notte i raid israeliani sono partiti, senza sosta. Più di 150, secondo quanto ha fatto sapere la portavoce dell'esercito. Nel pomeriggio il Ministero della Salute libanese ha detto che 47 persone sono state uccise in oltre 12 ore di attacchi israeliani. Poi il cessate il fuoco. Ma Hezbollah attacca Israele da novembre del 2024. Questo non è stato mai rispettato dalle forze israeliane.
2: Si è chiuso a Bruxelles il Consiglio europeo. Francia e Germania bocciano l'idea di un negoziatore europeo per l'Ucraina. Allora sentiamo di più con il corrispondente che è Donato Bendicenti.
3: Trova l'unanimità nel sostegno all'Ucraina. L'Europa avrà un ruolo chiave nei negoziati di pace, si legge nelle conclusioni di questo summit. Mentre vengono prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia, si discute anche del profilo di un possibile negoziatore. Ma Francia e Germania sono decisamente scettiche. Non è il momento, spiega il cancelliere Merz. Ancora più netto Emmanuel Macron. Gli europei sono a fianco dell'Ucraina, non mediatori. Nelle ultime settimane Antonio Costa aveva avviato contatti informali con Mosca, una fuga in avanti che non è piaciuta affatto all'Eliseo e alla Cancelleria di Berlino, anche se nel dialogo a porte chiuse tra i 27 diversi leader hanno sostenuto che il Presidente del Consiglio europeo sarebbe il rappresentante naturale dell'Unione. Sul tema dei migranti si era parlato di uno scontro, poi smentito tra Sanchez e Giorgia Meloni, ma sia il Premier spagnolo che Macron dicono no alle espulsioni di migranti verso paesi terzi. Al centro del dibattito dei capi di Stato e di Governo anche il tema complesso e divisivo del quadro pluriennale di bilancio 2028-2034. La Germania continua ad escludere il ricorso ad un nuovo debito comune. Su una cosa però sono tutti d'accordo: bisogna fare presto e chiudere la partita entro il 2026.
2: Firenze tra due manifestazioni, una camminata organizzata dal generale Vannacci e la manifestazione degli antagonisti in risposta. Allora sentiamo come sta andando con Andrea Marotta.
4: Non siamo noi a dare visibilità al generale Vannacci, ma il sistema mediatico nel nostro quartiere. Non si può dare agibilità politica a chi parla di guerra e remigrazione. Così poco fa, prima della partenza del corteo, Davide Pinelli, tra gli organizzatori del centro autogestito, il centro sociale di Gavinana, che ha dato vita insieme a molte associazioni a questo corteo che parte con lo striscione Gavinana Partigiana e che sta sfilando tra bandiere rosse palestinesi e non solo, in direzione di quello che è il punto più vicino alla manifestazione invece del generale Vannacci e di Futuro Nazionale. Manifestazione che si svolge in piazza Bartali, dove si trova il memoriale dei deportati di Auschwitz, scelta che ha fatto infuriare e non poco il corteo. In questo momento un migliaio le persone che stanno partecipando a questa manifestazione, circa 200 invece attendono l'arrivo di Vannacci in piazza Bartali. Contro quella manifestazione questa mattina anche l'iniziativa di ANED, AMPI, ARCI, CGL con la sindaca Funaro. Firenze non accetta messaggi che invitano all'odio. Per ora nessun contatto tra le due manifestazioni. La linea a Roma.
2: Grazie Andrea. In Abruzzo proseguono senza esito le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle scomparse dalla casa famiglia ormai da quasi 2 settimane. Servizio di Maria Chiara Grandis.
5: Diciamo, mi è balenato questo ricordo che ho avuto del weekend di metà maggio di questi due persone. Era quel weekend che la mamma è stata qui a Civitella Alfedena.
6: Due persone mai viste che si comportavano in modo strano 3 settimane prima della scomparsa di Sara e Alicia. Non sono passate inosservate qui sul lago di Barrea, lo racconta Valentina dal suo locale.
5: Loro avevano poi buttato questi calici di vino nel lavandino.

0: senza finirli, e ovviamente se ne sono poi andati così di botto. Poi dopo sono tornati il lunedì dopo, mi hanno detto che stavano ispezionando un po' la zona, che gli piaceva come luogo, che appunto venivano dall'Interland campano.
1: Chi indaga considera anche la pista dell'allontanamento in compagnia di qualcuno. Proprio sul lago questa mattina si sono spostate le ricerche delle due sorelle, lungo gli argini e nella diga.
2: Abbiamo cercato dove ci hanno detto, sotto il ponte e nella parte di sotto.
1: La speranza di trovarle è riaccesa da questo fermaglio, recuperato non distante dalla casa famiglia di Civitella che ospita le ragazze. Ma l'associazione Penelope invita alla prudenza, nessuna certezza che appartenga alla più piccola. E poiché lei soffre di celiachia, si torna a chiedere ai negozianti di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine.
3: Inoltre vorrei rivolgermi direttamente a Sara e Alicia. Se ci state ascoltando, fate sapere che state bene, le vostre famiglie vi aspettano e tante persone stanno lavorando per ritrovarvi.
4: Da quando 4 anni fa è stato dato in dotazione alle forze dell'ordine il taser, almeno 7 persone sono morte. A denunciarne i rischi è l'associazione Antigone, il servizio di Francesca Malaguti.
5: Spara dardi elettrici fino a 7 metri di distanza. Se mancano il bersaglio, può essere premuta direttamente sul corpo. È considerata un'arma deterrente a bassa letalità, la pistola elettrica conosciuta come taser. Uno strumento controverso. Da quando viene usata anche in Italia dalle forze dell'ordine, sono stati diversi i casi di morte, denuncia l'associazione Antigone, che ne ha contati 7 a partire dal 2022, data dell'adozione, 5 solo l'anno scorso. Casi in cui le persone sono decedute subito o qualche ora dopo essere state colpite. Solo in un caso per ora l'autopsia ha stabilito nero su bianco che il taser è stata una concausa di morte, quella di Elton Bani, colpito da 2 carabinieri indagati per omicidio colposo. È morto a Genova, nell'androne del palazzo dove abitava con il fratello.
6: Era disarmato, pure loro erano in 4 contro 1. Lo potevano fermare, non era caso di sparare.
5: Il taser, si legge nel rapporto, sempre più spesso viene azionato piuttosto che estratto a scopo deterrente. Se nel 2022 i dardi sono stati sparati nel 40% degli interventi, l'anno scorso si è saliti al 70%.
7: Noi chiediamo al governo che venga sospeso l'utilizzo di questa arma, che viene classificata come non letale, ma nei fatti ha provocato la morte di molte persone.
5: La richiesta è che il suo utilizzo venga regolamentato con controlli, registri e più formazione e che si faccia luce sulle eventuali conseguenze.
8: Quello che noi proponiamo è proprio questo, che finalmente una commissione medica indipendente possa dire se e quanto il taser sia letale.
4: Domenica arriva ufficialmente l'estate, ma il caldo è già record e si moltiplicano le ordinanze a tutela dei lavoratori più esposti. Sentiamo Alvise Losi.
9: Il picco del caldo è appena iniziato. Domani le prime giornate da bollino rosso con 5 città coinvolte tra il nord e il centro Italia, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino e altre 7 in arancione, tra cui Roma e Milano, che invece diventerà rossa domenica quando saranno in totale 8 le città in allerta massima e altrettante appena sotto la soglia. Solo le AFA che hanno imposto alle regioni di prolungare il periodo di durata delle ordinanze anticaldo da giugno a settembre inoltrato, che impongono ai lavoratori più esposti di fermarsi durante le ore centrali della giornata.
10: Inoltre sono molto maggiori il numero di lavoratori coinvolti, non più solo quelli del settore dell'agricoltura e delle costruzioni, ma anche altri settori come quelli dei servizi ambientali, quelli delle cave, nella logistica, nelle consegne a domicilio.
9: Le ordinanze anticaldo sono nate solo pochi anni fa, anche a causa dell'accelerazione del surriscaldamento globale, e si basano sul progetto World Climate del CNR.
10: Il risultato è stata una riduzione di oltre il 20% del tasso di infortunio nel settore delle costruzioni e dell'agricoltura, con una percentuale di riduzione che saliva addirittura al 40% nelle giornate contrassegnate dal bollino rosso.
9: Un sistema che permette di prevedere le giornate più critiche sulla base delle temperature, ma anche del tipo di attività svolte, persino dell'abbigliamento del lavoratore.
4: L'Italia è la meta più desiderata dai viaggiatori europei, soprattutto per città d'arte, musei e siti archeologici. Vediamo il servizio di Claudia Bruno.
11: Più della metà degli europei sogna un viaggio in Italia. Il 54% degli intervistati la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia e Francia. E quanto emerge dal focus di Confturismo, il gradimento maggiore arriva da spagnoli e polacchi.
12: I'm from Vienna, from Austria.
11: Il nostro paese è considerato il luogo più interessante da visitare e ottiene valutazioni positive per quanto riguarda la qualità delle strutture ricettive. Ad attrarre i turisti sono soprattutto città storiche, musei e siti archeologici. Qui siamo a Matera.
13: Very beautiful to see.
14: Molto, molto antico.
11: Non solo storia e cultura, tra i potenziali visitatori più di uno su quattro vorrebbe scoprire piccoli borghi e località di mare o vivere un'esperienza gastronomica in un luogo tipico.
15: Bruschetta? And pasta?
11: Al di fuori degli itinerari più noti, il nostro paese attira per le sue tradizioni, il folklore locale e la possibilità di un viaggio più lento a contatto con la natura. Contenuto invece l'interesse per intrattenimento e consumi, solo una piccola parte degli intervistati associa una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, minoritaria la quota di chi la sceglierebbe per la vita notturna.
4: Si è spento a 58 anni Igor Protti, uno degli attaccanti più forti del calcio italiano, ce lo ricorda Massimo Veneziani.
16: E sono di Rimini, sono nato il 24 di settembre del 1967 e gioco a calcio da quando ero proprio piccolissimo.
17: Prodezze che si pensavano esclusive di campioni blasonati, ma anche lui segnava in tutti i modi possibili. Protti ha perso solo contro la malattia, niente tempi supplementari. È stato uno splendido viaggio arrivato al fischio finale, come scrive la famiglia.
18: È andata via purtroppo una persona di un gran cuore, al di là del calciatore, della carriera, di quello che ha regalato al mondo del calcio, ma è andato via un uomo.
17: Valanghe di gol, Rimini, Messina, Napoli, Lazio, ma soprattutto Bari e Livorno. I bambini lì con le sue maglie, altro che Maradona.
19: Mi fate scherzi terrificanti.
16: Ah, Bisica è sempre in mezzo, sicuro.
20: Ricordo ancora con grande affetto quando mi invitò nelle prime trasferte di quell'anno di Serie B a sedermi a fianco a lui e insieme cantavamo le canzoni dei Pooh, mi insegnava le parole. Un uomo buono, un uomo leale, corretto.
17: Capocannoniere in A, B e C, 24 gol a Bari nel 96, Sacchi non lo convocò in nazionale.
16: Quando ero ragazzino l'ho avuto come allenatore nel Rimini. Ero ragazzino, sono passati tanti anni, probabilmente è cambiato lui, ma penso di essere maturato anch'io.
17: In coppia con Tovalieri in biancorosso, poi con Lucarelli a Livorno. Le ultime immagini, insieme alla figlia Noemi un mese fa. Lei scrive, il tuo 90° minuto era portarmi all'altare. Da domani il feretro girerà, Livorno, Rimini, poi Bari, infine il ritorno in Romagna e le ceneri in Adriatico. Restano i gol, il trenino, orgoglio ed energia e l'immagine eterna di una rovesciata su un muro.
4: Mondiali di calcio a San Francisco, nella notte la Turchia di Montella cerca il riscatto contro il Paraguay, in campo anche il Brasile di Ancelotti contro Haiti, ci aggiorna l'inviato Riccardo Porcu.
21: Sì, è archiviato il primo turno, adesso è il momento di partite che somigliano tanto a degli spareggi. Ieri le goleade della Svizzera, del Canada e la vittoria del Messico che ha garantito ai padroni di casa l'accesso matematico ai 16esimi di finale. Un altro padrone di casa, gli Stati Uniti, ritengono questo passaggio del turno praticamente scontato, nonostante ci sia ancora da giocare e battere eventualmente l'Australia. Ma qui i giornali e televisioni già parlano dei possibili avversari ai 16esimi, agli ottavi e addirittura ai quarti, quindi niente scaramanzia. Scaramanzia che invece è fondamentale da altre latitudini del pianeta, per esempio per i brasiliani che a Filadelfia hanno evitato accuratamente di ricoprire la statua di Rocky con bandiere o sciarpe perché si dice porti sfortuna e questo è bastato come deterrente. Nessun tipo di sfortuna invece cercheranno di trovare Scozia e Marocco nello stesso gruppo del Brasile, ma ci sarà anche a chiudere la giornata e iniziarla in Italia perché alle 5 del mattino la Turchia di Montella contro il Paraguay. Una vigilia molto agitata per i due allenatori italiani, Ancelotti che ha addosso il peso di una nazione e Montella in aperta critica ai giornalisti turchi, come possiamo vedere il nostro servizio.
22: Tenha mais pressão que do presidente da Repubblica.
21: Allenare il Brasile è così e in conferenza stampa fanno di tutto per ricordarlo ad Ancelotti. Più pressione del presidente della Repubblica. Dopo il pareggio con il Marocco, non fare risultati con Haiti sarebbe una tragedia per i Verde Oro. Sono orgoglioso di essere qui e so che la pressione va gestita e ho l'esperienza per farlo. La Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Abbiamo fatto autocritica e siamo tutti convinti di poter fare meglio. Anche un altro italiano oggi cercherà di rialzarsi, Vincenzo Montella. Gaetano Salierno è l'uomo dietro ai suoi gesti e alle sue parole. In Turchia lo conoscono tutti come l'interprete Dani.
23: Io sono per
0: 50% italiano e 50% turco, cioè sono padrone di tutte e due le culture. Ormai sono 13 anni che lavoro nel calcio turco.
21: Gaetano traduce in turco sin da bambino e ormai conosce così bene le frasi di Montella da anticiparle. A casa, in Turchia, li hanno accompagnati così all'aeroporto. Una marea rossa, la stessa che ha riempito lo stretto del Bosforo, i teatri antichi e le fortezze storiche di Istanbul. Montella sa che in Turchia le critiche non sono mancate, nonostante un mondiale raggiunto dopo 24 anni.
1: Mi dispiace molto che questa squadra, che ha fatto grandissimi risultati negli ultimi 3 anni, credo che meritino un po' più di rispetto, perché mi sento turco, io molto più turchi di tante persone che creano scientificamente caos.
21: Stasera contro il Paraguay di tiri in teoria ne basta uno in più degli avversari, in rete. Fuori, davanti allo stadio, coperto così dalla FIFA per motivi pubblicitari, non sembrano far troppo caso alle statistiche. I tifosi del Paraguay sono già in festa.
4: Domani il Roma Pride con Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario, madrine. Le ha incontrate Marco Cosenza.
2: Quest'anno, in mezzo alla folla del Roma Pride, ci saranno anche loro, Francesca Michelin, Levante e Margherita Vicario, le 3 ambasciatrici di questa edizione, pronte a far sentire la loro voce per l'inclusione di tutto il popolo arcobaleno.
23: E farsi vedere, cioè dire esistiamo, esistono e quindi non si può marginalizzare e silenziare. Essere una cassa di risonanza in qualche modo.
24: Sì, diciamo schierarsi ufficialmente, anche se l'abbiamo sempre fatto ufficiosamente, però non c'è differenza tra le due cose.
2: E non c'è differenza tra le persone, anche se c'è ancora chi, anche in politica, dicono all'unisono, sostiene il contrario.
24: Partecipare sta diventando un po' una necessità, un'esigenza collettiva, perché sì, perché la realtà intorno è sempre più violenta, perché è sempre più, anche ipocrita, è sempre più escludente e arrabbiata.
2: Per questo a Roma Pride 2026 le 3 artiste saranno insieme in prima fila, non solo ambasciatrici ma alleate di chi sarà in piazza, nel segno dell'aggregazione e della rivendicazione, in difesa dei diritti civili e contro ogni forma di discriminazione, perché, come ricorda lo slogan della manifestazione, la Repubblica è di chi la abita.
25: La libertà esiste solo se condivisa, quindi un modo per essere tutti liberi e tutte e tutte significa scendere davvero in piazza e partecipare e sostenerci.
4: Il presidente Trump è tornato a criticare la presidente Meloni e noi torniamo a New York da Laura Pepe.
3: Sì, proprio così, Trump è tornato sul suo attacco a Giorgia Meloni al telefono con il corrispondente della NBC, Gabe Gutierrez. Ha detto Trump: era una grande fan, ma non la voglio come fan, perché non c'era come tutto il gruppo degli alleati della NATO quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Questo dunque è la prima dichiarazione di Trump dopo la risposta di Giorgia Meloni, e dell'attacco di Trump a Giorgia Meloni parla sempre di più la stampa americana con ampi servizi, per esempio con la CNN, su questo incidente diplomatico tra Roma e Washington. La linea torna a voi.
4: Aggiornamenti e approfondimenti a mezzanotte con Linea Notte, ore TG regionali. Una buona serata.

0: Ehi, oggi c'è una novità gustosa.
1: Ah, avena.
0: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti.
1: San Benedetto, l'avena buona da bere.
2: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A giugno su tutta la gamma Dark Line, anticipo zero e interessi zero.
4: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
5: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
5: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
9: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro. Con A2A lo paghi in 5 anni in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. Vai su A2A.it. A2A, Life Company.
11: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A giugno, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di pollo a 3,19 euro. E climatizzatore locale a 139 euro. Lidl, vale davvero.
0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Latino al classico, analisi in matematica allo scientifico, crisi idrica all'agrario sono alcune delle tracce della seconda prova di indirizzo della maturità che si è tenuta oggi. Alloggi, mensa, spazi per la socialità e più di 100 posti letto destinati agli allievi, il Conservatorio di Benevento inaugura il nuovo studentato. Gli eventi meteorologici improvvisi tra le cause della crisi degli agricoltori della Valle del Sabato in Irpinia che chiedono un tavolo tecnico in regione. I classici dell'antica Grecia riletti in chiave moderna per Pompei Theatrum Mundi, come le Baccanti di Euripide che richiamano il dramma dei migranti. Pubblico delle grandi occasioni alla Fondazione Focus ai quartieri spagnoli per Emmanuel Carrera nel suo ultimo lavoro Colcoz, i ricordi della madre. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Oggi la prova di indirizzo per la maturità per 72.000 studenti in Campania. Al Sanino De Cilis di Ponticelli, il ricordo di Fabio Ascione e i suoi ex compagni di classe stanno svolgendo gli esami. Ci dice tutto Francesca Ghidini.
1: Quintiliano al classico, funzioni e matematica applicata allo scientifico, una scrittrice contemporanea naturalizzata britannica al linguistico, crisi idrica, sostenibilità all'agrario, finger food all'alberghiero.
2: Io ho parlato nella prima parte della gestione delle acque e nella seconda parte della coltivazione della vite. Nel test era proprio specificato di parlare dei cambiamenti climatici e di come influivano nella coltivazione.
1: Seconda prova degli esami di maturità per i 72.000 studenti campani. Al professionale Sannino De Cillis di Ponticelli, la quinta classe del corso di enogastronomia ricorda Fabio Ascione, ucciso lo scorso 7 aprile, vittima innocente di camorra. Fabio aveva lasciato la scuola alla fine del quarto anno, ma è rimasto nel cuore dei suoi compagni.
3: I ragazzi sono stati profondamente colpiti da questo episodio e l'esame è stato per loro un momento anche per ricordarlo.
4: Sì, Fabio stava in classe mia e rimarrà sempre nei nostri cuori. Io al di fuori della scuola lo frequentavo per strada, quindi era un mio caro amico e lo porteremo sempre con noi.
0: Arriverà a 105 posti letto per gli allievi del Conservatorio di Benevento, il nuovo studentato inaugurato oggi. Andrea Caruso.
5: Era un vecchio hotel dismesso, ora è il nuovo campus del Conservatorio Nicola Sala di Benevento.
6: Oggi inauguriamo 98 posti, per settembre saranno disponibili in totale 205 posti per tutti gli allievi.
5: Dopo l'acquisizione dell'immobile, la riqualificazione con 2 milioni di euro di fondi PNRR per gli studentati.
7: Il nostro lavoro è quello di pensare al futuro delle ragazze e dei ragazzi da qui al 2040. Noi vogliamo che i ragazzi rimangano nei luoghi a cui appartengono e l'unico modo per farlo è dar loro le stesse opportunità a Benevento come a Boston.
5: Alloggi, mensa, spazi per la socialità, un polo che farà crescere la proiezione internazionale del conservatorio che oggi conta circa 100 allievi su 1000 dall'estero.
8: Abbiamo in prospettiva di utilizzare questo luogo per far crescere il cosiddetto turismo culturale, fare dei laboratori, un fiore all'occhiello per la nostra città, ma io credo per il meridione tutto.
5: Restano per Benevento le criticità legate ai collegamenti col trasporto pubblico, la carenza di lavoro e la fuga dei giovani, ma il capoluogo Sannita ci prova, puntando tra conservatorio e università sulla formazione.
9: Allungare il passo per quanto riguarda la facoltà di medicina, chiedo anche oggi ufficialmente al ministro che al di là dei 3 anni successivamente ci sia facoltà piena qua nella realtà dell'Università di Benevento.
0: Il GUP del Tribunale di Salerno ha assolto oggi l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso per non aver commesso il fatto al termine del rito abbreviato relativo al processo che vedeva Ridosso indagato per omicidio, per concorso in omicidio del sindaco di Polica Angelo Vassallo avvenuta nel settembre del 2010. La Procura di Salerno aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a 7 anni e 4 mesi. Per i fratelli del sindaco pescatore e per la Fondazione Vassallo resta un quadro che continua ad essere assurdo. Ignoti hanno divelto con un flex le telecamere comunali di controllo del porto di Baia a Bacoli a poche ore dall'avvio della ZTL in quell'area. Lo denuncia sui social il sindaco Giosi Della Ragione, che ha informato dell'atto vandalico il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha rassicurato il primo cittadino annunciando potenziamento di controlli e di vigilanza. Al sindaco è arrivata la solidarietà di ANCI e della regione Campania. Nella Valle del Sabato, in Irpinia, in calo del 50% la produzione vitivinicola e di nocciole. I sindaci dell'area chiedono alla regione lo stato di calamità naturale. L'inviato Rino Genovese.
10: È bastata mezz'ora di grandine, 3 giorni fa, per vanificare il lavoro e i sacrifici di un intero anno. Avellino è una delle areali di maggiore produzione di nocciole d'Italia. Noi siamo nella Valle del Sabato. Vedete in che condizioni oggi sono ridotte le nocciole. Questo è un ramo le cui foglie ormai sono secche, che non produrrà più nessuna nocciola. Un danno enorme.
11: Sì, tutti i comuni della Valle del Sabato, oltre 10 comuni, hanno avuto un danno incredibile, oltre il 50-60% di produzioni in meno quest'anno.
10: Voi tra l'altro venite da anni difficili di produzioni basse.
11: Il vero danno lo vedremo fra 2 settimane, quando tutte queste piante seccheranno. Purtroppo anche l'anno prossimo rischiamo di non avere più produzione.
10: Completamente rovinati anche tutti gli orti. Economia portante per l'agricoltura irpina anche la viticoltura. Qui si producono 3 DOCG su 4 della regione Campania. Il mese scorso i danni nell'area di Montecalvo e 3 giorni fa la grandine ha colpito anche i vigneti della Valle del Sabato.
11: Guardate i danni, purtroppo questa è uva destinata a marcire. Anche in questo caso c'è oltre il 50-60% di mancata produzione.
10: I sindaci della Valle del Sabato si sono già mossi, hanno già tutti deliberato la richiesta alla regione Campania di stato di calamità naturale.
11: Sì, anche noi agricoltori abbiamo richiesto un tavolo tecnico con la regione. Speriamo di avere delle risposte e di trovare una soluzione ai danni che ci sono stati, perché l'intera economia è in ginocchio e tantissime famiglie vivono di questo.
0: Innovazione, lavoro, rafforzamento delle filiere e competitività delle imprese agricole al centro dell'Assemblea regionale di Confagricoltura Campania. Ce ne parla Giovanni Messina.
12: Gravi i danni provocati dalla grandinata in Irpinia, che state facendo?
13: Abbiamo già un bando da 5 milioni per l'acquisto delle reti antigrandine, questo per dare gli strumenti necessari agli agricoltori, ma vogliamo anche lavorare su un supporto al premio assicurativo in modo che gli agricoltori possano assicurarsi contro questi danni.
12: Perché sono ancora pochi gli agricoltori assicurati?
13: Sì, purtroppo nelle regioni del sud Italia abbiamo un bassissimo tasso di agricoltori che si assicurano anche per i premi molto alti.
12: I danni provocati alle colture dai cambiamenti climatici al centro di Orizzonti, l'Assemblea Generale convocata da Confagricoltura Campania a Napoli. Ma i temi al centro del dibattito sono tanti, a cominciare dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
14: Noi oggi irridiamo nelle aziende sapendo dall'intelligenza artificiale qual è l'esigenza vera, e questo significa risparmiare e valorizzare.
12: C'è una difficoltà evidente nel reperire manodopera in agricoltura. Come si può rimediare?
14: Sicuramente c'è questa difficoltà. Noi abbiamo tra l'altro

0: Immediato cercando di professionalizzare anche persone straniere.
1: Cerchiamo di fare un censimento con la parte datoriale agricola e capire quali sono le loro esigenze e indirizzare le nostre risorse, quelle che da qui a breve per le quali ci saranno dei bandi, verso quei profili da loro richiesti.
2: Inizieranno il 29 giugno i lavori sulla linea 1 della metropolitana di Napoli e dopo i disagi dei giorni scorsi oggi circolazione regolare sull'intera tratta. Ci dice di più Fabio Forlano.
3: Tutto posticipato di 7 giorni. Inizieranno lunedì 29 giugno i lavori sulla tratta Piscino-Laccoglia-Aminei della linea 1. Una settimana e meno di disagi per gli utenti della metropolitana. Non cambia infatti la data di chiusura del cantiere che resta confermata per il 14 settembre. Lo slittamento si è reso necessario per consentire ad ANM il completamento di alcune attività di sua competenza. Fino al 28 giugno dunque servizio regolare sull'intera tratta. Nei prossimi giorni sarà la stessa ANM a fornire gli orari della navetta sostitutiva e delle metro garantite nelle fasce del mattino e della sera. Problemi con l'alimentazione elettrica, connessi a un intervento tecnico nella cabina di Piazza Garibaldi, hanno invece causato gli stop alla stessa linea 1 nella giornata di giovedì. Sulla questione è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi.
4: L'Enel ci ha garantito che da oggi le cose funzioneranno regolarmente e speriamo che non si ripetano, ma non è una responsabilità di ANM. Purtroppo non arrivava la corrente e quindi i treni si fermavano.
2: Sarà Acea a occuparsi del servizio idrico integrato del Sannio. I dettagli con Daniele Meloni.
5: 77 comuni per un totale di 272.000 abitanti, distribuiti su una rete complessiva di oltre 2.000 km quadrati. Acea Acqua S.p.A. si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio idrico integrato dell'area sannita, compreso il comune di Benevento. Il valore stimato della gara è di oltre 1 miliardo di euro. Acea sarà socio privato minoritario di Sannio Acqua S.r.l., realtà costituitasi con soci pubblici al 55%. La presenza del gruppo, operatore nazionale di rilievo nel settore idrico, si consolida anche attraverso la partecipata Gori S.p.A., che si occupa del servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale del Sarnese Vesuviano, un'area da oltre 1,6 milioni di abitanti. Sempre in tema di servizio idrico, ma su Napoli, questa settimana in Commissione Infrastrutture al Consiglio Comunale si è parlato della trasformazione societaria di Acqua Bene Comune in S.p.A. Il sindaco Manfredi ha rassicurato: c'è una legge nazionale che prevede che le società che gestiscono le reti siano delle S.p.A., ma visto che viene fatto un affidamento in house del servizio, ABC resterà al 100% a capitale pubblico.
2: Nino Matteo è il nuovo segretario generale della CISL Funzione Pubblica di Napoli. Lo ha eletto il Consiglio FP su proposta del leader della categoria in campagna Luigi De Emilio. Proveniente dal mondo delle professioni sanitarie, Matteo è stato prima capo dipartimento e poi componente della segreteria territoriale. Verità sulla morte di Vincenzo De Vor, studente antifascista ucciso e poi dato alle fiamme a Napoli nel 1972 a soli 21 anni. Lo chiedono famiglia e Associazione Nazionale Partigiani. Ci dice di più Carlo Solimene.
6: La notte tra il 20 e il 21 gennaio 1972, Vincenzo De Vor, studente napoletano antifascista di 21 anni, viene avvolto dalle fiamme e muore a Piazzale Tecchio. Sulle prime si parla di suicidio.

0: di cui si è discusso nella sede del dopolavoro ferroviario di Napoli Campi Flegrei.
1: Perché siamo qui oggi? Per avere una verità storica. A noi interessa quello, la verità storica. La verità giuridica non interessa.
0: A sostegno della famiglia di Vincenzo anche i parenti di Claudio Miccoli, ucciso dalla violenza neofascista 6 anni dopo.
2: È una stagione molto dolorosa e sarebbe opportuno che la Repubblica, che tutti noi, onorassimo la memoria di questi giovanissimi.
3: Noi siamo perché la battaglia avvenga nel reciproco rispetto, una battaglia delle idee che salvaguardi soprattutto la pace e la serenità di tutta la popolazione.
4: Voltiamo pagina, il Teatro Grande di Pompei ospita i classici della drammaturgia greca rivisitati in chiave contemporanea. Vediamo con Antonella Maffei.
5: Continua il viaggio di Teatrum Mundi nei classici riletti in chiave moderna.
6: Beh sì, perché è un momento in particolare questo che ci sta capitando, in cui ci aggrappiamo ai classici per capire cosa sta succedendo. Quindi un po' tutto quello che facciamo, a cominciare da quello che si vedrà stasera, le Baccanti con la regia di Terzopoulos, ha questo senso.
5: Infatti il nostro Dioniso di questa sera è un po' appunto come un rifugiato.
6: Beh, è quello che dice Terzopoulos, che noi vedremo in questa messa in scena. Lui l'ha fatto 7 volte le Baccanti, questo dà il senso di come ci si può ritrovare ogni volta qualcosa di nuovo.
7: Io sono Dioniso, figlio di Zeus.
5: E un dio che viene da lontano, si fa profugo e naufrago, il Dioniso delle Baccanti di Euripide, traduzione di Edoardo Sanguinetti, che rivive nella potente rilettura di Theodorus Terzopoulos, prima assoluta di uno spettacolo prodotto da Teatro Ert Nazionale di Roma e Attis Theater, che ha inaugurato il Pompei Teatrum Mundi. Un dio che incarna il dramma contemporaneo dello straniero, dove lo scontro tra Dioniso e Penteo diventa il simbolo di una città che respinge chi bussa alle sue porte, scatenando una tensione che culminerà nella rovina del sovrano e dell'ordine costituito. Un viaggio rituale dal Mediterraneo alle pietre millenarie del Teatro Grande di Pompei, dove lo spettacolo sarà replicato anche stasera e domani alle ore 21.
4: C'è una forte vena autobiografica nell'ultimo libro di Emmanuel Carrère, Colcoz, presentato a Napoli. Ce ne parla Ettore De Lorenzo.
8: Di gente ne è arrivata tantissima alla corte di Focus, ai quartieri spagnoli. Tutti per lui, per Emmanuel Carrère, uno tra gli scrittori più amati e più prolifici del nostro tempo, arrivato a Napoli per presentare il suo ultimo libro, Colcoz, che attorno ai suoi temi classici, l'attraversamento dei fatti storici di un Novecento decadente, ha accostato la sua vicenda personale legata alla mamma, una donna straordinaria di origine russa che ha influito enormemente sulla sua scelta di dedicare la propria vita, dopo diverse peregrinazioni in altri ambiti, alla letteratura e alla narrazione. Per lei, ha confessato, era importantissimo che fossi riuscito a fare lo scrittore, era il massimo a cui aspirava per me. Carrère, che da qualche mese vive a Roma, dove dice di trovarsi particolarmente bene, ha spiegato il significato di Colcoz, ovvero quel mucchietto di figli e cuscini che facevano capanna attorno alla mamma, un rifugio sicuro, un gioco intimo attorno all'amore di una madre. Al grande scrittore francese avremmo voluto chiedere qualcosa di più sul suo rapporto con la mamma, ma anche sul suo timore che l'intelligenza artificiale possa sostituire gli scrittori. Purtroppo alla fine non si è più voluto concedere ai nostri microfoni, ma va bene così, sarà per la prossima volta. Au revoir, Monsieur Carrère.
4: Eccellenze enogastronomiche regionali, ma anche screening sanitari gratuiti, un'arena per gli spettacoli dedicata ai più piccoli a Portici ha preso il via Mare in Fest, ce ne parla Alessio Aversa.
9: Portici si trasforma in un grande villaggio affacciato sul golfo. Fino al 28 giugno in programma Mare in Fest, una manifestazione che unisce gastronomia, spettacolo, valorizzazione del territorio e novità di quest'anno, il benessere.
10: Non solo food, screening clinici, medici e quindi tutta una serie di manifestazioni che poi avremo nelle varie serate.
9: 11 giorni di appuntamenti dedicati al mare con protagoniste le eccellenze campane, dalle pizzerie allo street food, dalle specialità di pesce ai dolci artigianali.
11: Abbiamo cercato in tutti i modi di raddoppiare, rafforzare e coinvolgere ancora di più i migliori brand dopo la fortissima richiesta che abbiamo avuto, quindi ancora di più boom Mare in Festa a tutti quanti.
9: Mare in Scena è l'altra grande novità di quest'anno, un'arena che ospiterà concerti e spettacoli. l'obiettivo degli organizzatori

0: L'organizzatore è quello di consolidare attraverso questi 11 giorni il rapporto tra Portici e il suo mare. Per 3 giorni sarà presente anche un dermatologo per consigli sulla prevenzione.
1: Prevenzione che consiste essenzialmente nella visita dermatologica di screening per la ricerca di lesioni precancerose, nevi atipici o tumori della pelle.
0: Perché l'abbronzatura passa, ma la salute della pelle resta.
2: Il 21 giugno l'Acqua Ameno celebra il solstizio d'estate con un'intera giornata dedicata alla musica, appuntamenti che prendono il via all'alba sino a tarda notte, un programma variegato di cui ci parla il sindaco Domenico Desiano. Ascoltiamo.
3: Vogliamo tutti insieme dare il benvenuto all'estate, ai tanti ospiti che scelgono la nostra isola e il nostro comune, mostrando il volto più autentico di l'Acqua Ameno, una comunità accogliente, unita e capace di trasformare le bellezze del territorio in un'esperienza da vivere.
2: Domani in allegato gratuito al quotidiano Repubblica il volume Un secolo di gol, che nell'anno del centenario ripercorre la storia del calcio Napoli attraverso i suoi più prolifici centravanti. E si concluderà domani con la premiazione degli autori vincitori la 31ª edizione del premio Cimitile, la cui serata finale andrà in onda il prossimo 7 luglio su Rai 2. Tra gli ospiti dei talk di presentazione all'interno del programma della Kermesse, Don Enzo Fortunato, che ha presentato il suo libro E se tornasse Francesco, Maurizio De Giovanni, e l'ex ministro Marta Cartabia, che ha da poco pubblicato il volume Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e il confine del politico. Ora una notizia di sport. Questa sera alle 20:30 alla piscina Scandole di Napoli, gara 2 di semifinale scudetto tra la Prorecco e il Posillipo. Il primo confronto tra le due compagini è terminato 22-11 per i Liguri nella vasca di casa. Un paio di appuntamenti in chiusura. Domani a Napoli, ex Basenato, Parco San Laise a Bagnoli, alle 18, quarta edizione di Life for Gaza, People for Peace. Sul palco musicisti, attori, artisti, ospiti del mondo della cultura, dell'attivismo e della società civile. A Cava di Tirreni, invece, sempre domani, allo stadio comunale Simonetta Lamberti, alle 21, al via la 2 giorni del trofeo Città Fedelissima 2026. I casali si sfidano a suon di coreografie e musica e si conclude domenica 21 giugno, sempre alle ore 21. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Notizie e aggiornamenti sul nostro sito e sui canali social @ TGR Rai Campania. Ora le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intera giornata. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano isolati piovaschi durante le ore più calde e saranno seguiti da decise aperture. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile, mare poco mosso.
6: Ho un Super 5G! Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
7: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Prenditene cura ogni giorno con Care for You gocce oculari. Benessere quotidiano dei tuoi occhi.
9: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? Lampia, zona living.
10: Allora, la prendete.
9: La prendete. Salve!
11: La prendiamo! Idealista!
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: Signora Nasti, la sua bolletta.
1: No, me ne dia un'altra.
0: Vuole quella dei pozzi che pagano la metà.
1: E lei come lo sa?
0: Intuito.
1: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
0: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
1: Un prestito, ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
0: Da Compass per un prestito basta un giorno. Più prestito di così.
2: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
1: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
0: Tutte A più più più. Si vede che lei ha classe.
3: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
5: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
6: Viaggio? Ma vai da Conad.
7: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
6: Io ho assicurato anche la casa.
8: Ci può

0: Quella che vedete in questa immagine è il presidente dell'Iran, Pezeshkian, con la firma digitale.
1: Ah, diavolo tentatore!
2: Visto che il presidente iraniano e altri membri del Consiglio di Sicurezza Nazionale avevano preso degli impegni, ha deciso di dare il proprio permesso.
3: Andiamo, ecco, firmi qui.
1: E una qui.
3: Oh, ma c'è un'altra qui.
1: Che cosa sono tutte queste firmette?
3: Niente, piccole clausolette senza importanza.
4: Quanto vale davvero questa firma? Gli sciocchi che sostengono che non sono stato abbastanza duro con l'Iran sono invidiosi, cattivi o stupidi?
5: L'Europa è cattiva con noi.

0: Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione europea.
1: Bella ragazza, non è vero? Te lo dicevo di non preoccuparti.
2: Padre,

0: che debba esserci una quarta gamba, come la vogliamo chiamare, di questa futura alleanza progressista e per noi anche ecologista, non vi è dubbio che debba esserci.
1: E che è quella bestia lì?
2: Però se ne parlate addosso diventa difficile e mi costringe a fare lo stesso. Mi costringe a fare lo stesso.
3: Non ci accavalliamo, nessuno
2: se mi interrompi,
3: mi costringe. Se mi interrompi.

0: solo per dire che
1: se mi interrompe
0: numero uno, Meloni
1: se
0: e il governo italiano.
1: Se mi interrompe mi costringe a fare stesso, mi dispiace.
0: E Cristoforo, lo stai facendo anche tu.
1: No, stavo parlando io e metterlo il tuo, scusami.
2: Trump, nuovo attacco a Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti in una telefonata a una trasmissione di La 7.
3: La

Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia. Non imploriamo mai.

0: volete dirci qualcosa?
1: No, grazie.
0: Ma siete arrivati adesso, siete dei volontari, cosa
1: sì,
0: state
1: sì.
0: facendo?
1: Siamo volontari, l'unità cinofila ci hanno assegnato delle aree, andiamo a controllare delle aree.
0: E cosa controllano questi cani?
2: Lavorano a scopo, quindi tutte le zone boschive, diciamo, ecco.

0: e adesso vi lasciamo a Svizzera-Bosnia, potrebbe essere Svizzera-Italia, e vabbè, accontentiamoci.
1: Sono sul 2-2, 4 gol, notte di fenomeni.
2: Ma
3: tu hai talmente
2: illegale,
3: odio,
2: no?
3: Hai talmente in odio gli Stati Uniti.
2: Ma
3: che
2: era
3: gli
2: illegale
3: Stati Uniti
2: o no?
3: E il regime islamico che
2: o
3: ha
2: no,
3: ammazzato 45.000 persone. Tu scegli gli ayatollah.
2: Ma voi invece
3: no,
2: siete d'accordo con gli ayatollah, ma non capite che li state favorendo.
4: Coraggio, questa è stata una guerra senza senso, come tutte le guerre. E noi siamo destinati a vivere nella nostra epoca. Bisogna rassegnarsi. I nostri figli non capiranno mai il perché di tante distruzioni. Ma forse un giorno, da tanto dolore, nascerà qualcosa di molto grande e di eterno.
5: Lei invia un vicepresidente. Se funziona, lei sarà un genio per averlo inviato. Se non funziona, è colpa del vicepresidente. Sì, mi piace. Se funziona, mi prendo il merito. Se non funziona, darò la colpa a JD. Fai attenzione, JD. Lui subito tornerà indietro, immagino. Mi sembra un'ottima idea. Grazie a tutti.
6: In questo manicomio succedono cose da pazzi.
2: Speriamo di avere un Trump anche in Europa, cioè qualcuno che poi al centro del tavolo qualche decisione riesca a prenderla.
7: Trump contro Meloni al G7, mi ha implorato di fare una foto, ho provato pena.
8: Mi ha pregato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei.
9: Trump al telefono con la 7 attacca Meloni, mi ha implorato di fare una foto, io non l'avrei fatta ma mi è dispiaciuto per lei.
10: Trump attacca la premier Meloni, mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena.
11: Noi abbiamo un detto in America: se tu vuoi riconoscere un'anitra, se cammina come un'anitra, se puzza come un'anitra e se parla come un'anitra, probabilmente è un'anitra.
12: Sento che qui farò molta fortuna e non tornerò più in America.
13: Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via.

0: terra nostra.
1: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
2: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero.
3: Le gravi dichiarazioni di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, scrive in un post, offendono tutta l'Italia.
4: Ma quando il Presidente degli Stati Uniti insulta, manca di rispetto alla Presidente del Consiglio italiana, non ci sono questioni di parte, si sta ovviamente con l'Italia e si esprime solidarietà a Giorgia Meloni.
5: Prime Minister Meloni has also hit back at Donald Trump over his claims of her begging for a photograph.
6: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
7: Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è?
8: La stragrande maggioranza di questo paese si è impoverita in maniera drammatica nel corso di questi anni. E una piccola fascia di popolazione invece si è arricchita. Si è
9: questa è la tua narrazione, l'abbiamo capito.
8: Vogliamo
9: ma
8: immaginare nei confronti di questo.
9: Il salario giusto,
8: ma è completamente impossibile parlare con lei.
9: Devo interrompere io perché dobbiamo andare in pubblicità.
8: Una realtà che non esiste.
9: Ma
8: lei
9: salario giusto è stato
8: fornito. Ma lei racconta una realtà che non esiste. Lei racconta.
10: Poveri spettatori.
11: Sono state predisposte e viene analizzata.